0: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Radio Company Boutique.
2: Radio Company Boutique.
1: Summer Vibes.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: La mattina alle 6, sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company, botta da 90.

0: Company Pump Pump Divarium, alzate il volume perché va ascoltato, vissuto, assorbito il suono di Motta 90, volume bello sostenuto. Show Mauro Tonello vi sta parlando in questo istante, come sempre, per il buon risveglio per alcuni e buon lavoro per altri. Salutiamo di Genica la console e riprendiamo con gli All Live la loro bellissima You're Not Alone. Troviamo anche al Casar con Cry the Discotheque e Fragma Tocas Miracle.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

passion of the groove.

0: Questa è la versione originale di Tokas Miracle, poi ripresa di Fagna, sentito anche Alcazar, Cry, di discoteca in apertura, invece un pezzo che è bellissimo, veramente stratosferico da ascoltare la mattina. All Live con Jonathan Long. Ci fermiamo, tra un po' ritorniamo con York.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
3: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: E dove Sash con Ecuador, York con On The Beach, il nostro botta 90, in arrivo ora Carlos con Duda, Duda e Mabel con Boom Boom.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Everybody's

0: E tu hai veramente molto impegnativo in questi ultimi due di botta da 90. Mabel con Boom Boom e Cartoons con Giugia Giugia. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Cenica. Botta da 90 ritorna domani mattina puntuale sempre alle 6. Vi lasciamo ora con i tre fantastici della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: She Makes Me Go, Arash con Sean Paul qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. Come va? Come va? Buongiorno Carlotta, buongiorno Ale, come andiamo ragazzi?
1: Aspetta.
0: Ma no, ma adesso allora, beh, ma questa cosa perché, comunque non è professionale, eh?
1: Senti, guarda allora.
0: Dai, giustificati.
1: Niente, la mia unica giustificazione può anche non interessarti, ma alle 3:30 stavo facendo chiacchiere, perciò mi stavo mangiando un biscotto, va bene? Non mi togliere, questa è l'unica gioia.
0: Va bene.
1: Oh, ma stamattina io... Alessandro non ha ancora proferito parola, non mi ha neanche salutata, sai, siamo entrati in chiamata, non mi ha neanche detto ti metto in onda, non mi ha neanche detto ciao, buongiorno.
0: Vuoi che ti dica quello che penso?
2: Sono stanco.
1: Sentiamo.
0: Cosa c'entra? Scusa, tu il rispetto lo togli alle persone quando sei stanco?
2: Ma io vi ho salutato.
1: Il bene.
0: Ma quando hai salutato? Carlotta?
1: No, tu hai salutato sì, ma a me non mai salutata. Cioè, tu hai solo.
0: Quando è che hai salutato?
1: Ti siamo guardati.
0: Ma che c'entra?
1: Aspetta,
0: Carlotta. Non... Aspetta. Stai parlando con la persona che si incazza per quelli che non lo salutano. E lui ci siamo guardati, hai capito?
1: Questa cosa sì, mi farà soffrire per sempre.
0: Ah, il cenno col capo, certo.
1: Buongiorno. Io oggi, allora, come state innanzitutto, ragazzi?
0: Beh, tutto bene.
1: Quale delle tue camicie hai oggi?
0: No, nessuna camicia, ho una maglietta normale.
1: Ah, ok.
0: Quindi chi se ne frega? Allora volevo intanto salutare Joe, che ieri era qui a far regia, e quando c'è Joe a far regia sappiamo che a un certo punto succede il disastro, nel senso che ci ha lasciato.
1: Ma intanto grandina, quasi sempre se Joe rimane in giro per molto tempo, ad un certo punto inizia a grandinare, perché ovviamente la grandine desidera spaccare la macchina di Joe, non so se lo sapevate.
0: Esatto, e tra l'altro ci ha lasciato messaggi super subliminali, anzi senza tanto subliminale, perché ci ha lasciato messaggi sui computer che va bene, ho dovuto chiudere tutto perché era vergognoso quello che
1: sì,
0: ho dovuto vedere.
1: Sì, faceva un po' schifo. Ho acceso il computer qua e ho visto, perché ovviamente sai, io lo specchio di quello che vedi tu, e la prima cosa che ho visto è stata una cosa veramente orrenda. Io invece volevo salutare tanto il Super Sonic, che è stato ufficialmente demolito. Posso dire
0: Super Sonic,
1: il mio cuore.
0: Aspetta, perché
1: il cuore di molti
0: ci ascoltano in tutta Italia, quindi bisogna definire cos'è Super Sonic.
1: Bravo, allora Super Sonic Music Arena, una discoteca che si trova a San Biagio di Callalta, che è in provincia di Treviso, che ha chiuso
0: non devi dar per scontato che San Biagio di Callalta.
1: Sì, hai ragione. Ha chiuso quando l'inverno scorso?
0: Ha chiuso, forse addirittura un paio d'anni fa. Comunque la discoteca purtroppo fa parte di tantissime discoteche che sono state chiuse in Italia. Infatti non a caso Max Pezzali aveva fatto Discoteche Abbandonate come singolo, proprio per quelle discoteche che non ci sono più.
1: Tra l'altro, certo, infatti è una delle tante, purtroppo.
0: Sì, purtroppo sì, una delle tante che poi, allora alcune sono rimaste in piedi ma totalmente abbandonate, quindi infatti se ci vai sono solo come delle case vecchie abbandonate, e invece altre sono state totalmente demolite, come sta succedendo per i Super Sonic, per dare spazio o a un maxi mega super cinema.
1: Io spero non ci facciano un supermercato, mi auguro ci facciano un cinema. No, veramente, allora se devono fare, fate anche se
0: non è possibile, sì, troppo vicino a quell'altro. È troppo vicino. È troppo vicino.
1: Ma allora, secondo me il problema del cinema è che il cinema in questo momento non è questo grande business in questo momento. Comunque, in ogni caso, Super Sonic Music Arena San Biagio di Callalta a Treviso veramente ha dato, come spesso le discoteche fanno, ha regalato dei bei ricordi a molti, anche perché c'era la domenica pomeriggio eccetera eccetera, quindi insomma niente, l'hanno demolito, molto triste, però ti dico, meglio così piuttosto che vederlo decadere negli anni.
0: Preferisco
1: che distruggano tutto, ci facciano una roba nuova, ci dimentichiamo tutti che lì ci stava il Super Sonic
0: è un po' triste che venga fuori al supermercato, perché per carità serve un sacco di persone, poi se notate bene ogni zona che viene riqualificata ha un supermercato, cioè la riqualificazione è supermercato.
1: Non mi spiego come stiano crescendo così tanti supermercati, ora
0: si
1: è
0: vende
1: vero
0: tanto.
1: Che supermercato Sì, vabbè, ho capito. Cioè, ok, sicuramente servono, eccetera, eccetera. Però fai conto che a Treviso c'è una rotondona gigante dove hanno costruito un supermercato molto grande e di fronte gliene stanno costruendo un altro molto grande e a pochissimi passi ce n'è un altro enorme e veramente a un chilometro ce n'è un altro identico. Boh.
0: Sì, comunque, beh, allora, vabbè, quello è un...
1: Io non capisco.
0: No, ma c'è un motivo per quella cosa lì, perché sai che... Allora, c'è un motivo. Tu ti sei mai chiesta perché, ad esempio, i fast food siano tutti quanti vicini? E tu dici...
1: Perché credo che sia per una questione di farsi la guerra tra di loro?
0: No, in realtà lavorano di più rispetto a mettersi più distanti. C'è stato proprio uno studio, cioè nel senso...
1: Tutti, ah, ok, non
0: sapevo. Sì, e quindi i supermercati ritendono ad accorparli. Ma è la stessa cosa di quando vai nei centri commerciali, quelli nuovi, o comunque recenti, dove mettono tutte quante le cose, il cibo, lo mettono tutto su un piano. Cioè, nel senso, tutte le varie catene che vendono cibo le mettono tutte sullo stesso piano e tutte sullo stesso reparto. Stessa cosa vale per quando mettono i supermercati comunque in un in uno stesso punto. Ma comunque io penso sempre, gli imprenditori non sono scemi. Se c'è qualcuno che costruisce un supermercato è perché vuol dire che ci guadagna. Quindi vuol dire che c'è richiesta. Certo. Sicuramente c'è richiesta, ragazzi. Avete mai visto un supermercato chiudere?
1: No, però secondo me non sono più super super super pieni come succedeva una volta. Una volta c'erano, sei tipo, io sabato mattina sono stata in un supermercato che è molto grande, da vicino all'aeroporto di Treviso, e era cioè c'era tanta gente, ma non c'era così tanta gente. Comunque, Ale, sì?
3: Buongiorno family. Guarda, l'unico ricordo che ho del Supersonic Music Arena è la prima volta che ci sono andato, grazie a voi che mi avete regalato un biglietto per il concerto di Piero Pelù.
0: Ma addirittura il concerto di Piero Pelù al Supersonic.
1: Eh sì, perché c'erano anche concerti dentro.
0: Mamma mia, che figata.
1: Volevo volevo in realtà oggi, alla velocità della luce, farvi una domanda, perché ieri ho visto un film.
0: Sì?
1: Che si chiama, fu tipo La Verità, ok? Con Claudia Pandolfi, Claudio Amendola, eccetera, Claudia Gerini, tutti Claudia, vabbè. Si trova su Netflix, è tipo in classifica su Netflix, e la trama è questa, Sisma. Reality, ok? Praticamente è la... riprendono un reality, cioè si vede la trasmissione, come viene gestita questa trasmissione.
0: Sì.
1: E il format è praticamente, partecipa a questo reality una famiglia che deve dire sempre la verità quando vengono fatte delle domande, e ovviamente si vincono dei soldi, si parte da 50.000 euro, si arriva fino al milione. In realtà ogni tappa però prevede una domanda molto intima, tipo: chi di voi ha tradito il proprio partner?
0: Porca
1: chi
0: miseria,
1: di voi ha nascosto una gravidanza? Chi di è vero che uno dei tre figli non è figlio di tizio? Capito? Quindi domande anche molto intime, molto personali, molto andando a scavare molto molto a fondo. Questa e si vede insomma la puntata di questo reality, dove la produzione ci dà dentro e scava finché può perché fa share, e la famiglia che per una questione economica, siccome ha bisogno di soldi, continua ad andare avanti nonostante nonostante comunque le domande siano molto intime e iniziano ad un certo punto pian pianino a vacillare il loro rapporto, la loro dignità, perché tu sei in televisione, immaginati su Canale 5 spiattellata la tua vita e cose tue più intime in assoluto. Voi lo fareste, ragazzi, per, fai conto, un milione di euro, cioè mettere in piazza tutta la tua vita rischiando anche di perdere la dignità? Un milione di euro però ti danno in cambio.
0: Tirando un milione di euro, anche le cose ovviamente più, quelle più tra virgolette che vi fanno imbarazzare, vergognare.
1: Cioè certo. E mettere a repentaglio, sì, e mettere a repentaglio i rapporti familiari, cioè quindi con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con il tuo partner. Per un milione di euro, voi partecipereste ad un reality come questo?
0: Mamma mia, però un milione sul piatto è una cosa che ti fa pensare. versare un milione sul piatto. È una cosa che magari a qualcuno che fa fatica a pagare le bollette a fine mese, fa fatica a arrivare a fine mese e ultimamente non è così difficile, potrebbe far gola, capito? Cioè non è
1: sì,
0: una cosa
1: so.
0: Non è una cosa così, cioè nel senso, uno verrebbe subito a rispondere magari no perché sono cavoli miei, ma un milione,
1: un milione
0: ti cambia la vita, cioè ti cambia
1: realmente. Non ci chiudi il mutuo con un milione.
0: Ci chiudi il mutuo e ti fai anche altre case e probabilmente sistemi anche quelli che sono i debiti o quello che c'è, e se li investi comunque per i tuoi figli ce n'è, voglio dire, per i tuoi figli, per i tuoi nipoti.
1: Io vi lascio pensare, visto che Ale scalpita e dobbiamo procedere, io vi lascio pensare: per un milione di euro partecipereste ad un reality in cui viene messa in piazza tutta la vostra intimità, tutti uno può dire ma intanto io non ho segreti. Non è che uno deve avere, sai, il segretone, eh? Cioè a volte basta anche semplicemente una sciocchezza.
0: Una cosa molto intima, certo.
1: Una cosa, esatto, molto intima.
0: Bene, partiamo, prego Ale.
4: Quando si riguarda il domandone, allora, dipende dagli indumenti.
1: Il domandone.
4: Mutande tutti i giorni.
5: Io vorrei essere tanto ricco come Di Biasi.
6: Buongiorno. Anch'io. Family.
7: Non c'entra niente, ma oggi tripletta, nuoto, bici, corsa. Da buon triatleta, la giornata me lo permette.
8: Buongiorno Carlottina, Enrichino.
9: Buongiorno Family, sono non lavoro, oggi ho 2-3 riunioni importantissime che devo condurre io, sto morendo dall'ansia da ieri.
10: Io sto andando al lavoro, lavoro in cucina, quindi pensatemi ai miei 60 gradi in cui starò tutta la giornata.
11: Cicciane!
12: Sono Brian, in realtà io mi chiamo Brian.
13: Family, io l'intimo lo cambio tutti i giorni, forse anche più volte al giorno nel caso in cui magari la sera hai qualcosa da fare, quindi doccia e poi via, si cambia. Per quanto riguarda i vestiti, solitamente la giornata e poi li butto. Se mi capita però appunto di dover uscire la sera magari un paio d'ore così che non sudi, magari il giorno dopo rimetto le cose che ho usato la sera, assolutamente.
14: Era un po' che non vi ascoltavo, mi siete mancati tanto, sapete.
15: Carlotta, guarda che i grilli portano bene se non gli si fa niente. Bisogna lasciarli stare che poi loro se ne vanno da soli.
0: Ah, portano bene? Ma sono come i ragni? Che portano guadagno?
1: Ma io me lo auguro, ma io ho la casa piena di ragni, eppure eccoci qua, ancora a lavorare,
0: Oh, ma ci hai messo la rampona?
2: Hai visto?
0: Ma Alessandro, sei proprio, guarda, cosa sta per arrivare? Ah, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

0: Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company, Carlotta Rico Sisma, regia Ale De Biasi. Allora, io non so Ale se abbiamo, cosa abbiamo? Abbiamo messaggi sulla domanda che abbiamo fatto?
1: Sì,
0: o c'è
1: sì,
0: altro?
1: Sì, sì, sì.
0: E allora, giusto per fare un piccolo recap per chi si fosse appena collegato, dicevo che ieri sera ho guardato questo film che si chiama La Verità, su Netflix. Praticamente è la ripresa di un programma televisivo e il format è questo: una famiglia partecipa in montepremi, diciamo, è 1 milione di euro, quindi il premio in denaro 1 milione di euro, a partire da 50.000 si arriva fino a 1 milione. L'unica cosa è che la famiglia deve rispondere a delle domande molto personali, perché l'obiettivo è dire sempre la verità, anche quando si va a scavare molto nel profondo, tanto che infatti si vede questa produzione che dice ok, perché loro a un certo punto dicono il nostro obiettivo è far sì che la famiglia molli il gioco ad un certo punto per evitare che loro possano portarsi a casa il montepremi. Quindi arrivano veramente a fare domande molto intime. La domanda che ho fatto io è stata: ma voi partecipereste a un programma del genere dove viene messa in piazza l'intimità vostra, della vostra famiglia, dove si rischia anche di incrinare rapporti, di magari perdere un po' la dignità, tra virgolette, per però 1 milione di euro?
2: Sentiamo,
3: certo. Buongiorno,
2: cioè,
3: sono Marsi, sono Sonia da Treviso. Ma io sinceramente, ma neanche per 2 milioni di euro metterei a repentaglio la mia felicità, la mia serenità familiare. I soldi sì, ti aiutano a pagare i debiti, a pagare quello che devi pagare, a sistemarti, però a quale prezzo? La famiglia, i sentimenti, la dignità e la felicità? No, preferisco pane e acqua, ma essere felice. Un bacio, ciao ciao.
4: Ciao. Allora, io devo dire sempre che, allora, questo è il, come si dice, il classico momento in cui sì, si parla per teoria.
0: Io non lo so,
4: perché le persone, allora, nel momento in cui succede, è come quando ti dicono ma se ti puntassero una pistola addosso tu cosa faresti? Cioè, che ti dice che reagirebbe. In realtà non sai mai cosa succede quando quel momento capita, sì, realmente, nel senso, quando vedi veramente sul piatto 2 milioni di euro, ragazzi, non è, cioè, secondo me è un momento molto più complicato, cioè tu li vedi, sei lì, cioè sono reali, il bonifico sta per arrivare, sei lì che dici ah, così sì, sono qua, il bonifico c'è,
0: sì,
4: tu puoi veramente portare a casa questi soldi e sistemare tantissime situazioni. Sono d'accordo anch'io, i soldi non fanno la felicità, nel senso che comunque se ti distruggono per esempio una famiglia, nel senso che se distruggono una quiete familiare, tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma hai distrutto,
0: ma certo,
4: il benessere dei tuoi cari, quindi a un certo punto può essere,
0: sì,
4: anche che non, però i soldi
0: così
4: aiutano.
0: Così come le difficoltà economiche però arrivano a distruggere famiglie, perché anche, cioè, diciamo che quando ci sono forti difficoltà economiche,
4: sì,
0: la serenità familiare anche lì viene messa a dura prova. Comunque, ecco, la cosa importante è che questo reality qua è molto diverso da quelli, ovviamente, infatti è un film, è una roba che non potrebbe mai succedere, perché non ti dico come finisce perché magari qualcuno lo vuole vedere, ma non va a finire bene, perché è un programma che non potrebbe mai esistere per una questione etica,
4: certo,
0: al mondo.
4: Sì.
0: Non è il Grande Fratello, capito, che tu vai lì e vieni ripreso mentre vai in bagno.
4: Sì,
0: qui
4: sì,
0: è proprio, guardare negli occhi una persona, che ne so, immaginati tuo papà messo lì e gli viene fatta una domanda che lo mette in difficoltà tantissimo, cioè proprio che lo,
4: sì,
0: che lo,
4: e infatti,
0: lo umilia.
4: Infatti sta lì la difficoltà. Ma scusami, perché qui vedo che ti è arrivato un messaggio da Stefano D'Alegnago che dice: ciao famiglia, ho visto sabato sera, c'è anche però da dire che hanno partecipato perché lui aveva un debito con gli strozzini di 800.000 euro, è vero?
0: Sì, sì, beh, sì.

0: una delle. Sì, sì, certo, loro avevano. Hanno
1: quindi
0: un debito,
1: loro avevano un debito.
0: Hanno un
1: quindi.
0: Motivo.
1: Ah,
0: sì, perché
1: okay.
0: a un certo punto,
1: un
0: effettivamente.
1: Forte, comunque
0: sì,
1: che
0: a un certo
1: muove.
0: Punto viene fuori che loro devono continuare perché hanno bisogno di questi
1: okay,
0: soldi.
1: Okay, okay,
0: però anche lì, sisma, a che prezzo?
1: Certo, no, no, io sono d'accordo. Comunque c'è qualcun altro che dice: meglio non sappiate cosa sarei disposto a fare per 1 milione di euro. Il primo pensiero è sistemare la famiglia. Anche perché se le cose le ho fatte, devo avere la coscienza di averle fatte. Allora la coscienza di aver fatto una cosa è diverso da sputtanarla a tutto il mondo. Completamente. Sì, perché la tua coscienza ci parli solo tu. Di notte, alle 3, sei lì che fai la lotta con la tua coscienza e va bene. Quando tutto viene spiattellato per il resto del mondo, secondo me le cose un pochino cambiano. Comunque la domanda rimane, cioè per un tot di soldi, molti ovviamente, 1 milione di euro, sareste disposti a spiattellare tutto quello che riguarda la vostra famiglia e anche eventualmente a metterla in crisi a fronte di una cifra considerevole?

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Night su Radio Company nella Family. Adesso arriva un brano nuovo, arriva lui, Bruno Mars, questo è On My Soul.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: le 7-6 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Sì. Oggi un po' lunghi, effettivamente. Buongiorno amici, benvenuti.
0: Buongiorno.
2: Radio Company, la family, con quel mattacchione di Alessandro De Biasi. Che bello mattacchione. Okay, mattacchione.
0: Che cosa ha raffigurata la maglia di Ale De Biasi oggi, Sisma, tu che lo vedi da vicino?
2: Adesso te lo dico.

0: dici tu che vanno sull'acqua si chiamano overcraft.
1: Veramente overcraft.
0: Gli overcraft.
1: Potrebbe essere un overcraft.
0: No, non è un overcraft perché sta facendo su strada e devo dire, vabbè, fantascienza chiaramente.
1: Ma come sopra su quest'aereo c'è l'omino del Monopoly?
0: No, c'è un omino e basta. Perché l'omino del Monopoly?
1: Mi sembra da qui, io da qua mi sembra l'omino del Monopoly.
0: Di tutte le cose proprio l'omino del Monopoly.
1: Sì, sì,
0: che io non so neanche come Monopoly sia fatto. Voi vi ricordate come è fatto il signore del
1: Ma
0: Monopoly?
1: Ma certo, googlalo, cerca Monopoly Google, signore. Glolalalalo.
0: Glolalalalo. Signore Monopoly.
1: Blu blu le mille vai. Google lalao.
0: Un secondo.
1: Laleo. Google lalao.
0: No, non è assolutamente lui. No. Ho capito quello con i baffi.
1: Sì, certo.
0: No, ma non è lui, è un ragazzotto. Come lo è Ale De Biasi, d'altronde. L'altronde la vita di Ale De Biasi è tutta in fantascienza.
1: Siamo appena stati redarguiti da Andrea che dice: ricordo che la sigla per gli ascoltatori, degli ascoltatori piace ascoltarla. Per le chiacchiere le potete fare dopo.
0: Hai ragione un po'. Ma stai zitto tu che la rovini tutti i giorni con gli
1: sì,
0: effetti. Ma che vuoi?
2: Io faccio parte di voi, raga. Ma guarda,
0: io faccio parte di voi. Tu sei un'entità unica, Alessandro. Tu sei un'entità superiore, capito? Allora, amici, buongiorno.
1: No, aspetta, leggi l'ultimo messaggio. Leggi questo messaggio qui che ci è arrivato da Patrick. Patrick, ma che cos'è il genio? Ciao, family. Io la butto là. Perché un giorno magari non ci accordiamo tutti insieme, ascoltatori della family, perché non ci accordiamo di scrivere ciao family, siete i migliori, e lo mandiamo durante il programma dei Pischelli.
3: Beh, vabbè. Ma chi è questo? Piero Angela che certo si esprime su tutti i settori?
1: No, no, invece secondo me è un'idea molto divertente e io mi sento di dire che oggi è il giorno.
0: Allora, sono d'accordo con te, sono d'accordo con voi, sono d'accordo soprattutto con Patrick. Allora, Patrick, sì, ma allora è un po' quella cosa. Adesso ve la cerco di spiegare con una metafora. Voi state giocando con i vostri amici, così un po' a qualsiasi tipo di sport, il calcio, il basket, la pallavolo, ok?
4: Vabbè.
0: E fate un numero di quelli proprio da fenomeno, da Cristiano Ronaldo, mettetela come qualsiasi.
1: Sì, okay.
0: Allora, quando voi lo fate, non fate i fighi, fate finta di niente perché per voi è la normalità e noi non dobbiamo dimostrare ai Pischelli di essere i migliori. Noi siamo già i migliori.
1: Ma questo è indubbio, però fa ridere prenderli in giro, no?
0: Sì, certo, perché allora però sapranno loro che saremmo stati noi a mandarli a scrivere il messaggio alla family, siete
1: allora
0: i migliori,
1: facciamo
0: capito?
1: Così, facciamo così, sì, facciamo così. Per noi non c'è problema. Allora, noi non ve lo stiamo dicendo. Non è uno scherzo, non ci stiamo accordando. Occhiolino. Non ci stiamo accordando. Occhiolino. Per scrivere ciao family, siete i migliori. Occhiolino. Dalle 14 alle 16 durante i Pischelli, ok? Lo farete di vostra spontanea volontà. Occhiolino, ok?
0: Mettiamoci d'accordo su Telegram, giusto? Perché c'è anche il gruppo Telegram della Family ancora attivo, quindi anche lì oggi andiamo a spammare. Oggi andiamo proprio a spammare e a
1: Ma ci se ne frega.
0: Mi raccomando, però, nessuno di voi, se siamo una vera famiglia, deve andare a dire il fatto che questa cosa è stata un accordo della mattina. Questo accordo non c'è mai stato. Stiamo parlando di un accordo? Stiamo parlando di un accordo, ragazzi?
4: No.
1: Diamoci il mignolino, cioè, come certo che è un accordo, adesso arriviamo.
0: Vedi,
1: no,
0: vedi che non hai capito il gioco. Non c'è stato nessun accordo. Siamo d'accordo.
1: Ah, no, non avevo capito io il gioco. quale accordo? Occhiolino.
0: Così si fa. Di quale accordo abbiamo
1: parlato? Allora, fino adesso. Di cosa tu stia parlando?
0: Sì, esatto. Hola, così mi piace, ragazzi. Quindi sappiate che oggi pomeriggio, ecco, sapete qual è il vostro dovere.
1: 14:16, ciao family, siete
0: noi
1: migliori.
0: Noi ci siamo capiti, e non occorre che vi diamo quel calcio sugli stinchi o quella gomitata per farvelo capire. Ci siamo già capiti, va bene? Allora, si parlava prima di questo reality. Allora, ci tengo a specificare che qualcuno ha scritto: ciao, un altro programma da aggiungere alla TV Spazzatura. Non hai capito come...
1: Stefano, stiamo giocando!
0: No, ma soprattutto non ha capito che questo è un film che parla di un reality. Film. Non è un reality che esiste davvero. Cioè,
1: no, ma è poi è interessante perché è un film che
0: racconta,
1: diciamo,
0: le dinamiche di noi esseri umani, fondamentalmente.
1: Sì, esatto. Cioè, alla fine, come è esasperato ed esagerato, perché logicamente è un film. Però non è che si discosta tanto. Cioè, io vi ricordo che c'è stata una persona, che se non sbaglio è Paola Caruso, che ora voi direte, ma chi è? Chi se ne frega? È andata da Barbara D'Urso a fare il test del DNA per vedere se sua madre l'aveva adottata o era veramente sua figlia.
0: Mamma
1: cioè,
0: mia.
1: Il test del DNA. E ancora voi direte, vabbè, ma è tutto programmato. Ma non credete che sia tutto programmato,
0: no,
1: perché c'è gente che per un minimo di popolarità si venderebbe la mamma.
0: Allora, sì, c'è qualcuno che scrive che film è. Allora, rifacciamo un recap veloce. Questo film si chiama La Verità. Ieri l'ha visto Carlotta e giustamente nasce
1: Netflix.
0: Sì, nasce una domanda spontanea. Nel senso, una famiglia che è un po', non so se sulla sull'astrico, comunque ha dei debiti, un po' in difficoltà. Nel reality, man mano che va avanti, deve cominciare a rispondere a delle domande molto intime sulla famiglia. Molto, molto, molto, sempre più intime, fino a che il montepremi non aumenta. Cioè, prendono dei soldi in cambio di rivelazioni sulla propria famiglia. Però il problema è che la propria famiglia a un certo punto comincia a sfaldarsi, perché chiaramente stai sputtanando, tra virgolette, delle persone che sono parte della tua famiglia a cui vuoi bene. E quindi poi non si dice come va a finire, perché giustamente non si spoilerà nulla.
1: Certo.
0: Ma la domanda che abbiamo fatto a voi, giustamente, che facciamo a noi stessi anche, cioè, per €1.000.000 sareste disposti a mettere sul in piazza, totalmente in piazza, i vostri problemi, le vostre cose più intime e familiari? Cioè, vuol dire che le sa tutto il mondo, ragazzi? C'è qualcuno che ha detto di sì, che farebbe di tutto per i propri problemi,
1: sì,
0: okay, per risolvere i propri problemi economici.
1: Esatto.
0: Altre persone invece hanno detto assolutamente no, non metterei mai a repentaglio la serenità della mia famiglia. Ci sta, sono opinioni diverse, ok? Quindi sì, qua dovete rispondere voi a questa domanda. 3332 688 688.

0: Where is my husband? Qui su Radio Company, amici, buongiorno. Questa è la Family e adesso è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Oggi abbiamo scelto la stessa artista perché, ragazzi, questa artista qui, a parte che, vabbè,
1: non la puoi mettere contro nessuno se non contro se stessa.
0: Bravissima. Intanto non è un artista, è l'artista, secondo me, in Italia, per quanto meno. La sua voce è pazzesca, probabilmente avete già capito di chi stiamo parlando. In ogni caso, sono due canzoni, scegliete voi quella che vi piace di più, votando al 333-2688-688 tra 1 o 2. La canzone numero 1 è questa.

0: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
0: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Una canzone tra l'altro scritta da Maurizio Costanzo per lei, Se telefonando qui su Radio Company, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Buongiorno amici, questa è la family di Radio Company. Allora, recap velocissimo per chi si fosse appena collegato. Ieri Carlotta ha visto questo programma che si chiama...
1: Un film che si chiama Fuori la verità ed è su Netflix.
0: Sì, scusami, film, non programma. Un film che parla in realtà di un programma che poi abbiamo appreso essere esistito in Sud America.
1: Molto famoso in Perù, si chiama El valor de la verdad, molto famoso in Perù. E
0: come direbbe il Giuli Pego?
1: È il valore della verdad.
0: È brava.
1: Però non credo che, cioè, guarda, l'ultimo articolo che ho letto io era del 2012 e non è finita bene perché una ragazza ha perso la vita, quindi non credo che sia proseguito il programma.
0: No,
1: ecco.
0: infatti. In ogni caso, questo film racconta proprio la storia di questo programma e quanto eventualmente gli autori siano anche... Cioè, sfruttino ovviamente il fatto
1: dei maledetti lì,
0: sì. Allora, pagano ovviamente una famiglia per spiattellare i loro problemi più intimi, le cose veramente più imbarazzanti e eventualmente vergognose per chi se ne vergogna, perché magari qualcun altro chi se ne frega.
1: Sì. Però comunque si fanno delle domande.
0: Si tratta di mettere in piazza le proprie intimità e in cambio di soldi. E voi, per un milione di euro, o di dollari, insomma, vedete voi, per un milione di euro, spiattellereste i vostri problemi più intimi familiari, mettendo a repentaglio ovviamente quelle che sono tutte le dinamiche familiari, magari anche equilibri, persone che ne avrebbero sicuramente, pagherebbero delle conseguenze. Sentiamo.
2: Io l'ho visto domenica, il film. Mi è piaciuto molto e ti dirò, io per un milione di euro forse sì, lo farei, tanto passato un mese poi la gente se ne dimentica.
0: Allora, se ne dimentica la gente, ma tu te ne dimentichi?
1: Ma non è solo la gente e tu immaginati che, allora, noi adesso io mi immagino, io no, io vivo in un veramente in un micro paesino, in una micro comune di una micro provincia, cioè mi immagino comunque essere stata in TV, essere vista da tutti quanti a dire delle cose molto intime, molto personali sulla mia famiglia, su di me, su eccetera. Comunque le persone, sì, magari il mondo del web dimentica perché domani c'è un'altra roba virale, però le persone che ti stanno intorno comunque hanno visto e hanno saputo determinate cose, quindi dimenticano fino a un certo punto. Poi
3: io ho partecipato non a un reality ma a un programma televisivo in Corea del Sud, dove venivi ripreso 24 ore su 24 sulla tua vita in Corea.
0: Oh.
3: Ovviamente avendo famiglia coreana, nel senso un marito coreano, mi hanno ripreso proprio nella mia vita anche familiare. Non vi dico, io avevamo partecipato così con leggerezza, mettiamola così, non per chissà quanti soldi, però non vi dico che casini sono venuti fuori, e scontri con mia suocera e da mettersi le mani nei capelli, anche perché quando sei sotto riprese ovviamente l'agitazione, questo è quello. Poi loro, come hai detto tu Carlotta, loro fanno di tutto per far sharing, quindi non vi dico cosa è venuto fuori.
0: Spingono sulle cose chiaramente che fanno più appeal sul
3: pubblico.
0: In
3: più loro cosa hanno fatto? Hanno tagliato il programma in modo tale che da far risultare una determinata cosa che ovviamente è stata tra virgolette creata o comunque tagliata e messa su. E quindi
1: la TV, ragazzi.
3: Io pensavo che i coreani andassero contro di me, invece tutti contro mia suocera. Corretta.
0: Addirittura. Ah, quindi contro che figata, però. Cioè, vita vera, lei sta portando una testimonianza non da poco.
1: Molto, molto interessante. E vedi, cioè, alla fine uno dice: tu partecipi con leggerezza perché pensi di non aver niente da nascondere. Ma poi la TV, ragazzi, è veramente complessa e complicata. Dai, 3332688688, se avete voglia, insomma, si parla di così, stiamo facendo un gioco, stiamo ragionando così per ipotesi e per immaginazione. Se vi dessero la possibilità di partecipare ad un programma televisivo con un montepremi di un milione di euro, voi mettereste in piazza i vostri segreti, i segreti della vostra famiglia, potendo anche mettere a repentaglio i rapporti con i vostri familiari? Radio Company. The summer is magic.

0: potessi sputtanare i miei ex suoceri. Mamma, se ci parteciperei e quante ne direi.
1: Aia.
0: Mamma, buongiorno.
2: Neanche per 5 milioni di euro. Gli unici che ci guadagnano in questi casi è l'emittente televisiva, perché aumenta gli ascolti, e gli avvocati, perché poi dovrebbero sicuramente prendere i soldi delle loro parcelle per difendere e spartire i soldi eventualmente conquistati. Quindi assolutamente no, a spese di una famiglia che verrebbe completamente disintegrata. No, no, assolutamente no. Cioè, pane e acqua, come diceva l'amica di prima, ma serena e in famiglia. Ciao, buona giornata.
3: Allora io.
4: Io pure sono team pane e acqua, scusa.
3: Allora, sì, però voglio sempre ricordarvi che questo è probabilmente una risposta di pancia. Cioè immediata.
4: Sì.
3: Ricordiamoci che se adesso io ti racconto, guarda, ho subito una rissa, ho visto una rissa, ho partecipato ad una rissa non per causa mia in una discoteca, tu magari mi rispondi, ma io avrei reagito così. Però quando si trova di fronte a 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni di euro, non è così semplice, non è... cioè quello che ti viene da dire nella teoria è molto più semplice e secondo me nella pratica poi... quando ci trovi in mezzo è più difficile dire no no 5 milioni di euro no grazie io pane e acqua, non è così. Forse qualche ragionamento nella tua testa partirebbe, forse la risposta non sarebbe no immediata, magari allora, sarebbe no comunque dopo qualche minuto, dopo qualche ora, dopo qualche giorno di riflessione. Ma
4: io non lo so, cioè se ci penso mi spaventerebbe moltissimo stare lì proprio con un bersaglio, perché poi diventi un bersaglio, no? Cioè tu hai questo, diventi un bersaglio, sai proprio una, sai quando si dice sparare sulla Croce Rossa,
3: sì,
4: no?
3: Certo.
4: Tu hai, ti, è come se indossi questa maglia con la Croce Rossa e hai di fronte a te qualcuno pronto a sparare, ecco, mi spaventerebbe molto stare in quella situazione. Comunque 3332688688, se avete voglia di farci sapere cosa ne pensate, partecipereste mai ad un programma del genere a fronte di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni di euro? Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco c'è lo sfigometro.
5: La Family Beach Club.
6: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
5: Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Marco Paranoia, lui è Samurai J. Amici, adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, energici, ottimisti sul piano delle relazioni sociali. Questa settimana siete molto forti. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
3: Ridicoli.
0: Toro, esprimete i vostri sentimenti e non abbiate paura di dire quello che pensate o che provate. Sfigometro meno 16 e rotometro 72%.
4: Mi piacerebbe risentire l'urlo di Carlotta verso il camionista.
5: Andiamo!
0: Non sono io questa. Poi gemelli, accoppiata vincente quella di Marte e Venere che vi rendono super passionali, siete incontenibili. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
6: Non hai detto il cancro.
0: Eccoci qua, cancro. Marte vi sta tenendo un bel po' sulle spine. Cercate di sopportare, chiudete gli occhi, fate un bel respiro profondo perché vi sta rompendo le scatole, ma voi scivola tutto addosso, riuscite a superare senza troppi drammi. Sfigometro meno 13, rotometro 42%.
6: Ciao condominio.
0: Come leone, tono vitale bello alto, siete in forma, state bene con voi stessi. Cosa non è che non è, tra l'altro, che è super importante, è fondamentale il fatto di stare bene con voi stessi, ma soprattutto stare bene con le persone che vi stanno intorno. Sfigometro meno 20 e rotometro 95%.
7: Ciao Carlotta, buongiorno. Oggi volevo dirti che
0: Vergine, grazie al sole vi sentite in ottima forma. Ricordatevi però di non esagerare, che ragazzi di questi tempi è sempre meglio avere una bella scorta di energie pronte all'uso perché fa caldissimo. Sfigometro meno 16 e rotometro 75%.
6: Non hai detto il cancro.
0: Sì che l'ho
1: Radio
0: detto.

0: noi ci accontentiamo di poco comunque. Sfigometro meno 17, rotometro 82%.
1: È arrivato il genio.
0: Genio. Capricorno, siete piuttosto suscettibili in questi giorni, ricordatevi di fare un bel respiro profondo prima di inciampare in discussioni sicuramente evitabili. Sfigometro meno 11 e rotometro 23%.
2: Cosa hai detto?
0: Ho detto 23%. Acquario, siete un fiume in piena in questi giorni, avete vitalità da vendere, attenti però a non strafare, soprattutto nei rapporti interpersonali. Sfigometro meno 15 e rotometro 61%.
3: You just rats.
0: E poi pesci, avete una tenacia nell'affrontare i problemi nella quotidianità quasi praticamente quasi invidiabile, eh? Avervi a fianco è una fortuna. Sfigometro meno 19 e rotometro 96%.
2: Cosa hai detto?
0: Ho detto 96%.
4: Ale, abbiamo un messaggio per te.
5: Oddio.
4: Non sto scherzando. Mattia scrive: ciao Ale, come stai oggi? Cioè, quindi non a noi, ma a te, perché era presente a Bovolone sabato. E saluta tutti i ragazzi di Bovolone che erano presenti all'evento
5: Mattia,
4: di Radio Company. Ciao Mattia.
0: Mattia,
4: lo salutiamo.
0: Ma il fatto di chiedere come stai oggi, per quanto mi riguarda, potrebbe essere che magari non l'ha visto benissimo l'altra sera.
4: Ma no, Mattia, perché Ale è un cucciolotto, ti viene sempre da chiedergli come sta.
0: Ma come stai, piccolo Ale? Piccolo
4: Ale, cucciolotto, vieni qua, ti
5: giri.
4: Ariete!
5: Sagittario!
4: Gemelli!
5: Capricorno!
0: Gemelli!
4: Mamma mia, Alessandro!
0: Alessandro, quanto sei scarso!
4: Alessandro, guarda! Ho vinto io!
0: Cosa hai fatto? Quasimodo, il campanaro? Sembrava che stessi suonando il campanile di Notre Dame.
4: È la sedia. Cosa? Cosa fai? No, dai, Alessandro, queste brutte cose. Va bene, tu abbandoni la regia così comunque, non si fa, avverto.
0: Noi abbiamo il portiere volante,
4: sì,
0: lascia
4: vero,
0: perdere.
4: Vero. Allora, amici, dopo questo fantastico sfigometro, tra l'altro volevo salutare chi manda, scusa, i messaggi in varie tonalità. In varie tonalità, Alessandro, abbassami un attimo la base. In varie tonalità c'è questo che manda: lo sfigometro no, lo sfigometro no, lo sfigometro. E io gli ho chiesto se me lo manda in do maggiore, poi in fa diesis, poi in sì, perché a questo punto facciamo tutte le tonalità. Sì, grazie. Allora, sulle note di questo tango c'è il disco alza volume di oggi.
6: Ora alza il volume.

0: Lucio, qualcuno scrive: ma chi è? Sisma che la canta, stessa voce. Magari è la voce di Billy Joe Armstrong, il cantante dei Green Day. Ma questa, ragazzi, era la versione di American Idiot Cast, ovviamente autorizzata dai Green Day, perché cantavano tutti quanti assieme. È una versione molto bella. Infatti c'è qualcuno che ci ha mandato la foto con i brividi sul braccio. Bello, bello, bello. Era il disco Alza Volume di oggi. Torniamo tra poco.
1: La Family Beach Club.

Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.

0: Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Ottimismo statunitense e cautela iraniana dopo i colloqui in Svizzera con Washington, che ridurrebbe le sanzioni a Teheran, anche dal canto suo aprirebbe alle ispezioni dell'AIEA. Oggi il segretario di Stato americano Rubio in missione nel Golfo. Sono in una casa famiglia protetta le due sorelline ritrovate ieri a Formia, arrestati la madre, il compagno attuale e il padre della donna. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, sintetizza così la vicenda.
3: Un amore genitoriale malato. Quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
2: Due bambini di 2 e 4 anni morti in Francia nell'abitacolo incandescente dell'auto dei genitori, dove forse erano entrati a loro insaputa. Nel paese transalpino diversi gli annegati, tra quanti si sono tuffati per cercare refrigerio. Oggi in Italia 15 città con il bollino rosso. La vittoria per 2-1 della Giordania sull'Algeria per il gruppo J completa le partite di questa giornata di mondiali. Girone guidato dall'Argentina, con un Messi stratosferico, autore dei due gol con i quali gli albi celesti hanno battuto l'Austria. Nel gruppo I continua il duello tra la Francia, 2-0 sull'Iraq, e la Norvegia, 3-2 sul Senegal. È tutto più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Love, Madonna con Sabrina Carpenter qui su Radio Company. Amici, buongiorno alla family. Fino alle 9 adesso stiamo regalando 2 biglietti per il concerto di Blanco al Marostica Summer Festival Volksbank, grazie a 2 punti eventi, grazie a Radio Company ovviamente, questa partner meravigliosa che va avanti da qualche anno, e tra l'altro potete trovare anche noi lì ai concerti sempre in apertura. Non ci sarà solo Marostica, vi ricordiamo, ci saranno Bassano Music Park, Este Music Festival, Vicenza in Festival, Asiago Live, quindi veramente tantissimi concerti, tanti personaggi, poi nomi veramente pazzeschi, tra i quali c'è anche Blanco. Stiamo per regalare 2 biglietti a Marta dalla provincia di Treviso. Ciao Marta!
1: Ciao!
0: Ciao,
2: ciao Marta!
0: Come stai?
1: Ciao, bene, e voi?
0: Molto bene!
2: Bene, sì. Grazie!
0: Allora, senti un po', i 2 biglietti sono già tuoi. Tu sei dalla provincia di Treviso, quindi va bene, una 40ina di minuti sei a Marostica per vedere il concerto di Blanco il 29 di giugno. Chi ci porterai?
1: Sicuramente un'amica.
0: Ok. Sì, perché diciamo che la fanbase di Blanco è un pochino spostata più sul femminile, no? Ma ci sta anche perché è un bel ragazzo.
2: Diciamo per ottime ragioni.
1: Il mio compagno mi ha già detto che non verrà mai più ad un concerto di un cantante che non gli piace.
0: Ci sta.
2: Ma com'è delicato il tuo compagno.
1: È già stato costretto.
0: Ma aspetta, a che concerto è stato costretto?
2: Esatto.
1: Marrakesh.
0: Marra però, mamma mia, sarei andato a vederlo io.
2: Ma è un concerto fighissimo. Però aspetta, dipende che gusti ha il tuo fidanzato. Che cosa vorrebbe vedere lui?
0: Un rocchettaro
2: o
0: magari.
1: Vasco Rossi tutta la vita.
0: Vabbè. A parte che Vasco vince per tutti. Vince veramente per tutti.
2: Vabbè.
0: Comunque, in ogni caso, ci porti la tua amica. Va benissimo così. 2 biglietti per il concerto di Blanco. Grazie a 2 punti eventi a Radio Company. Sono tuoi, Marta.
1: Grazie.
0: E allora buon concerto.
2: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Buona giornata, ciao.

0: Siete su Radio Company, ciao a tutti, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme, come sempre a quest'ora però lasciamo spazio a Vittorio Ferro. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno Vittorio, tutti. Sei accompagnato.
2: Nico Scudetto di Trebi Meteo, ciao Nikos, buongiorno.
0: Ciao Nikos, buongiorno.
3: Buona giornata a voi.
2: Sì, stavo pensando che si parla del caldo, non se ne parla molto in questo, e più se ne parla più la sensazione, diciamo,
1: aumenta
2: un po', no?
1: Certo.
2: Che succede Nikos?
3: Sì, effettivamente bisognerebbe cercare di distrarsi per non pensarci troppo, ma d'altronde le temperature parlano da sé, la colonia di Mercurio, insomma, racconta questo e non si scappa, perché anche la giornata di ieri è stata una giornata molto calda su tutta Italia, anche sul Veneto, con valori termici che diffusamente sulla pianura veneta hanno toccato i 35-36 gradi, con qualche punta anche di 37. Ieri sera c'è stato qualche temporale, ma sono i classici temporali di calore, il tutto è dovuto all'anticiclone che in realtà tiene i suoi massimi più verso la Francia. Ieri è stata una giornata da record per la Francia, sono stati battuti oltre 500 valori di record estivi per il mese di giugno, con temperature che hanno superato anche i 40 gradi, 41-42 gradi anche nella zona di Parigi, ma soprattutto 40 gradi toccati lungo la costa atlantica della Francia. Sono valori pazzeschi, incredibili, tenendo conto che appunto la Francia si trova alle nostre latitudini, se non addirittura più a nord. Una situazione che permarrà anche nei prossimi giorni, anzi è ancora record oggi e domani per la Francia, anche l'Inghilterra, a Londra si raggiungeranno i 37-38 gradi in vista di giovedì, ma anche l'Italia non sarà da meno, sempre con delle giornate stabili, soleggiate, qualche temporale di calore magari ancora si forma su Alpi, Prealpi, zone pedemontane, ma sono episodi brevi localizzati della serata, con un refrigerio proprio di mezz'oretta. Poi le giornate sono calde, sì. Probabilmente il weekend sarà il momento clou di questa ondata di caldo, perché quest'alta pressione, l'onda calda che attualmente sta un po' più ad ovest dell'Italia, più verso la Francia, proprio nel fine di settimana punterà maggiormente l'Italia, in generale l'Europa centrale, perché spingerà l'Atlantico verso le isole britanniche, quindi arriverà la botta più calda da noi, con temperature proprio in vista del weekend che probabilmente raggiungeranno i 37-38 gradi, sì, anche sul nord-est, anche sul Veneto e l'Emilia-Romagna. Quindi insomma, niente, cerchiamo di difenderci e non pensarci, perché appunto almeno fino a lunedì il caldo sarà l'unico protagonista del tempo.
1: Va bene. Ecco. Grazie mille Nikos.
3: A voi, ciao.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: momento Alfa Giovanotti qui su Radio Company. Tra l'altro ho visto, ragazzi, tra pochissimo ci sarà il concerto di Gabri Ponte a San Siro. Ieri hanno pubblicato un video Giovanotti e Gabri Ponte che stanno facendo questa collabo, come si suol dire. Ma che roba potrebbe venire fuori tra Gabri Ponte e Giovanotti?
1: Ciao Giovanotti, Ciao Bianca,
0: che ha salutato Bianca, tutti. Ciao Bianca.
1: Il suo saluto. Giovanotti e Gabri Ponte.
0: Che roba potrebbe venire fuori?
1: Ma Giovanotti sta andando di collabo?
2: Ombelico del mondo remix.
0: Non lo so se è un remix o addirittura un inedito. Quindi tanta roba, secondo me. Allora, potremmo parlare di questo film, appunto, che riguarda questo pagamento.
1: Che si chiama Sisma. Dai, sì, no, è dalle 6:30 che riparliamo.
0: Può uscire la verità?
1: Fuori la verità.
0: Allora, ragazzi, aspetta. Vorrei fare un sondaggione.
3: Quindi,
0: e
1: fuori dal letto?
0: Nessuno è perfetto. Fuori dal letto, nessuno è pietà. Allora, sì. Sondaggione o domandone: preferite parlare di questo film che si chiama Fuori la verità?
1: Sì?
0: Dove c'è questa, insomma, dei soldi in cambio di intimità familiari, rivelazioni, eccetera, mettere in piazza le proprie intimità, o preferite parlare del battocchio di Ale?
1: Ma parliamo del battocchio di Ale. No, aspetta, c'è Bianca. C'è Bianca, è un discorso. VM16.
0: Ho capito, stiamo facendo. A parte che Bianca ancora non capisce, per fortuna. Cioè...
1: Bianca, tu vuoi parlare del battocchio di Ale? Non penso proprio. Allora parliamo di questo.
0: Sentiamo i vostri messaggi.
4: No, perché poi sì, sicuramente gli autori del programma monteranno le cose come vogliono loro, quindi non è come è realmente successo. Ma poi figuriamoci, già se una persona dice una cosa di te e poi va a dirla ad un altro che è sbagliata, viene fuori il fine mondo, figuriamoci in un programma televisivo. Ma la gente non dimentica, non è vero. La gente dimentica al momento, ma poi ti rinfaccia per tutta la vita.
0: Allora, io devo dire, posso dire una cosa su questa sua riflessione, che ci sta, è vero. Ora stiamo prendendo, ragazzi, un caso molto estremo, estremissimo, ok? Stiamo parlando, per esempio, di Alberto Stasi, che per me Alberto Stasi, adesso che è stato rilasciato, eccetera, eccetera, provate a pensare che tipo di reputazione potrà avere, cioè, nel senso, poverino, più di qualche persona, anche se è stato rilasciato, avrà magari dei pregiudizi nei suoi confronti, no? Gli toccherà sicuramente cambiare paese, poverino.
1: Ma no, ma per noi viviamo poi in un paese che è super provinciale, quindi esatto. Tutto quello queste cose qua poi si riversano per forza nella tua vita, nella tua quotidianità, nella
0: Sono
1: tua ricerca
0: d'accordo.
1: Del lavoro, nella tua anche, cioè, tu immaginati essere stato ad un programma del genere e poi tornare al lavoro il giorno dopo, torni al lavoro dopo che hai confessato che hai tradito tua moglie, che tuo figlio ha fatto questo, tua figlia ha fatto quell'altro, tuo marito ha fatto, cioè, torni al lavoro nel tuo ufficio, nel tuo paesetto di provincia, e cosa succede? Succede che magari la gente fa finta di niente, però magari succede che tu ti guardi le spalle perché quello parla di te, magari il tuo titolare dice: sai, mi dà fastidio che tu hai clienti, che hai contatti con i clienti, bla bla bla. Cioè,
0: però dai, Carlotta, posso dirti una cosa? Nessuno mi

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black

0: Amore, lei è Elisa qui su Radio Company. Amici, buongiorno e benvenuta e bentornata.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Come va?
3: Ciao Viviana.
2: Bene.
3: Bene, tu invece?
2: Dai,
3: come va?
2: Io molto bene, ragazzi. Veramente alla grande. L'estate è cominciata, quindi questa è la stagione nostra, di chi ama il caldo.
0: Sì, è vero, anche
2: ma
0: se
2: quindi
0: devo
2: ci
0: dire
2: riprendiamo
0: che
2: un po' tutto quello che è nostro. Gli altri adesso si
0: ma
2: fanno da parte.
0: Tu che sei, cioè, nel senso, una donna del sud,
2: sì,
0: quindi amante del momenti calienti,
2: sì, molto.
0: Questo non è un caldo un po'
2: too much. Ragazzi, stanotte non ho dormito. Cioè, ma è bello, che è bello tutto. È la nostra stagione. Sì, noi cambiamo il caldo. Noi, sì, rifugi e ci prendiamo la nastra e poi non dorme.
0: Amiamo il caldo. Vabbè. Se stai in piscina tutto il giorno come Viviana, grazie.
2: Però è contro, ragazzi, di una vita da Viviana.
0: Certo.
2: Comunque oggi è 23 e voi mi insegnate.
0: Bucio del culo.
2: Le 9:01, ciao amici.
4: Radio Company Time.
0: Ciao, a domani.
5: Breaking news. L'Iran ha istituito due gruppi di lavoro nell'ambito del negoziato con gli Stati Uniti sul nucleare e sulle sanzioni. La creazione dei gruppi, secondo Teheran, segna la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Un agente 35enne della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'uomo, che era sulla moto di servizio, ne avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Ancora un omicidio in strada a Napoli, vittima un 21enne incensurato raggiunto da un proiettile al torace mentre si trovava nei pressi della sua abitazione in via Caprera. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata, indagano i carabinieri. Esami di maturità, al via la prova orale, con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Giovanni Malagò, già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale, il nuovo numero uno della FIGC spera che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. È tutto a più tardi da Davide Camera.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
12: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80 italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: Harrix, Ed Sheeran insieme per la prima volta, Repeat It su Radio Company. Allora, vi ho chiesto se vostro marito, il vostro compagno, era in sala parto quando è nato vostro figlio o vostra figlia. Allora Giusy ci scrive: ciao, io vi scrivo da Treviso, mio marito era presente in sala parto, mi diceva quando stavano per arrivare le contrazioni, è stato molto presente, molto comprensivo, è stata una bella esperienza. Meno male, perché magari non per tutte è stato così, o magari l'ha presa bene, diciamo, la matta del matinè, che adesso ci racconta quello che le è capitato. Sentiamo.
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: company.
0: Buongiorno.
1: Allora, io avrei voluto che ci fosse mio marito. E l'unico intoppo cosa è successo? Che praticamente sala travaglio, ora di andare in sala parto, e praticamente mio marito era sparito, cioè non riuscivo a trovare mio marito, ma fa sicuro che suo marito era fuori, sicurissimo perché mi ha portato lui, e praticamente lui convinto che stessi lì ore e ore e ore era al bar a prendersi un pacco di giornalini per fare passare il tempo.
0: No, vabbè.
1: E quando è tornato su, praticamente sua figlia era già là.
0: Certo.
1: È stata la barzelletta dell'ospedale.
0: Ti credo.
1: Ciao.
0: È arrivato a cose fatte. Vabbè, gli uomini, questi sono gli uomini. Vostro marito era in sala parto, siete contente nel caso in cui ci sia, preferite di no, messaggi vocali 333-2688-688. Tra poco parliamo di un giocatore che sta ai mondiali. Radio
2: work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it, she's so much more than you used to, knows just how to move,

0: buona domenica su Radio Company, ma dice mi affeziono al bar o mi affeziono al bar? Al bar, ok. Beh, anche io mi affezionerei più al bar se devo scegliere, ma noi tra poco parleremo di un calciatore che in questo momento è ai mondiali. Ma ho chiesto a voi, a proposito di quello di cui vi parlerò tra poco, se voi donne, se il vostro marito, il vostro compagno era presente in sala parto quando è nato vostro figlio. Possono parlare sia le donne che gli uomini, sentiamo.
1: Allora, io sono stato con mia moglie, sì, dalla mattina, tutto il giorno con lei, l'ho aiutata con i respiri, con gli esercizi, con la palla e qui e là, poverina, insomma è stata dura per lei.
0: Immagino.
1: E poi nel pomeriggio, quando ha partorito, sono stato dentro anch'io. È stato emozionante, è stato veramente bello. Lo rifarei mille volte.
0: Dai, stupendo, vedi, sentire un papà così emozionato per il momento in cui proprio vede la nascita del proprio figlio. Purtroppo alcuni papà non riescono a essere in sala parto. Ci sono anche donne che non li vogliono, perché è un momento comunque di dolore in cui magari non ci sentiamo belle, siamo lì che soffriamo e preferiamo non essere viste. Ognuno poi la pensa come vuole. Sentiamo un'altra matta del mattino.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Purtroppo mio marito non c'era perché faceva servizio militare quando è nata la nostra figlia. E con me era mio nonno, ma non eravamo in ospedale. Purtroppo è successo tutto in fretta e ho partorito a casa.
0: Okay.
2: Poi dopo ovviamente mi hanno portato in ospedale.
0: Certo.
2: È andato tutto bene, eravamo strafelici, però mio nonno mi ha dato una mano con tutto. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie per avercelo raccontato. E quindi insomma sei stata comunque aiutata, anche se tuo marito in quel momento non c'era perché stava lavorando. Ma se succede questo, donne matte del mattino, voi ci rimanete male? Cioè vi dispiace? Gli dite no, bello, ti prendi un giorno perché mi devi stare vicino, oppure va bene così, quasi anche meglio se non ci sei in quel momento? Vorrei sapere cosa ne pensate con un messaggio, con un vocale al 333-2688-688. Tra poco vi dico un calciatore della nazionale belga che cosa farà.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
4: L'Iran ha istituito due gruppi di lavoro nell'ambito del negoziato con gli Stati Uniti sul nucleare e sulle sanzioni. La creazione dei gruppi, secondo Teheran, segna la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Un agente 35enne della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'uomo, che era sulla moto di servizio, ne avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Ancora un omicidio in strada a Napoli, vittima un 21enne incensurato raggiunto da un proiettile al torace mentre si trovava nei pressi della sua abitazione in via Caprera. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata, indagano i carabinieri. Esami di maturità, al via la prova orale, con i colloqui su quattro materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Giovanni Malagò, già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale, il nuovo numero uno della FIGC spera che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot. Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: this. Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Antonacci, non vivo più senza te su Radio Company, vai parapà. Vabbè, quello era il finale. Ciao a tutti, sono Viviana, buon martedì mattina, 23 giugno 2026. Quando avete partorito, care matte del matinè, vostro marito, il vostro compagno c'era? Eravate contente che ci fosse? E voi uomini, eravate lì oppure dovevate lavorare? Avete preferito non entrare? Vi siete un attimo persi? Come vi siete svenuti? Vi siete sentiti male? Vi hanno dovuto rianimare? Sentiamo un matto,
1: io
0: vai.
1: Ho assistito all'intero parto di mia moglie e poi è nata Giulia. Giulia, oh, oh, Giulia, perché questo nome praticamente sì, gliel'abbiamo messo perché abbiamo sentito la canzone di Gianni Togni.
0: È la
1: comunque
0: musica,
1: ho tagliato
0: ispira
1: il cordone ombelicale.
0: Pure.
1: Mi sono messo dietro a mia moglie mentre partorivo perché lei ha detto: non mi guardare, non mi guardare, non mi guardare. E io: non ti guardo, non ti guardo, non voglio proprio guardarti, non sia mai addio. E comunque ho visto che partorito è uscita la testa di Giulia. Madonna, sembrava una cinese quando era nata.
0: Era cinese.
1: Ho sentito che lei soffriva, ma subito è stato pop, è stata fortunata.
0: Dai, meno male, quindi ha sofferto però per un tempo limitato, non ha avuto un travaglio di ore o di giorni addirittura. Bravo, tu sei stato anche utile, cioè proprio hai fatto concretamente qualcosa, tagliato il cordone ombelicale. Allora Marzia ci scrive: ciao Company, il mio compagno era presente, ma quando mancava poco gli ho chiaramente detto che se non se la sentiva doveva uscire, cioè esci, guarda, preferisco. E invece lui è rimasto un po' ansioso, ma è stato bravo, dai. Eh sì, perché delle volte sono più ansiosi gli uomini che non le donne che sono lì in travaglio e che stanno partorendo. E buongiorno Viviana, quando la mia ex moglie ha partorito è stato come nei film di agenti segreti, sono entrato di nascosto, sono arrivato fino alla sua stanza, le ho lasciato i fiori, ho baciato tutte e due, lei e la figlia, e poi sono scappato come sono entrato. Mi ricordo sempre di questo fatto con il sorriso, ci dice Dan da Udine, quindi probabilmente la sua ex moglie non lo voleva in quel momento lì, perché ci sono anche donne che preferiscono così. Allora, che cosa è successo? Un calciatore che fa parte della nazionale belga ha detto che a breve dovrebbe nascere suo figlio. Se succedesse mentre lui deve giocare una partita, molla tutto e torna a casa dalla moglie, appunto per poter vedere questo momento unico nella vita, per poter stare con la moglie e il nascituro. Una giornalista dell'Equipe che cosa ha detto? Cosa ha dichiarato? Quando hai la possibilità di partecipare a un mondiale è una gioia incredibile. Ci sono centinaia di giocatori che farebbero carte false per stare al tuo posto, potrebbe non capitarti più, e tu che fai? Lasci tutto per andare a assistere alla nascita di tuo figlio? Il padre in quel momento è inutile, è solo una comparsa. Questo è quello che ha detto lei, dichiarazione shock che molti hanno criticato. Vorrei sapere che ne pensate voi, è vero che è una comparsa e quindi in qualche maniera giocati il mondiale? Cioè, se vostro marito, il vostro compagno fosse al mondiale, gli direste: guarda, giocati la partita, non tornare, oppure no, assolutamente torna. Cosa fareste? Messaggi vocali 333

Radio Company, Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor. Questa canzone si chiama J'adore. E allora, voi eravate in sala parto, cari uomini, quando è nato il vostro primo figlio, secondo figlio, terzo figlio. C'è chi scrive: Elisabetta, io ho dovuto fare un cesareo urgente in anestesia totale, quindi mio marito non l'hanno fatto entrare, comunque è stato lui il primo a vedere il nostro bambino, che poi è stato portato in terapia intensiva perché è prematuro, però è andato tutto bene, per fortuna è andato tutto bene, e la prima volta che io ho visto mio figlio è stato nel video che gli ha fatto mio marito, quindi vedi, comunque è stato utile, gli ha fatto un video che poi avete rivisto, vi siete commossi. E ancora, purtroppo, quando è nata mia figlia, ci dice Cesare, rientravo dalla Germania e mi trovavo a Bressanone, quindi non ci sei potuto essere. Mio marito invece, ci dice Jenny, è rimasto 10 ore con me in sala travaglio

0: il calciatore Doku, mollo la nazionale, mollo il Belgio per tornare da mia moglie. E lei lo ha criticato dicendo: gli uomini in quel momento sono inutili, gli uomini in quel momento sono solo delle comparse. Invece no, dai, perché comunque sostengono le mogli, si beccano gli insulti, fanno un po' da pungible, sono lì, cercano anche di calmare, di rilassare in alcuni casi. Poi ci sono altri che sono più agitati delle mogli, quindi forse è il caso che restino fuori, però dipende dalla situazione. Fatto sta che molti hanno criticato la giornalista stessa, che infatti è stata sospesa.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Go Drop Dead, il nostro successo del presente, dal passato Mango con Bella d'Estate. Un altro matto del matinè che è stato in sala parto, sentiamo.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, secondo me, io ho due figlie, sì, e ho assistito al parto, okay, di entrambe, e secondo me è un'emozione unica. È vero, siamo impotenti sotto il punto di vista tecnico, però secondo me è sempre un supporto morale ed è comunque un'esperienza fantastica. Ciao a tutti, una buona giornata.
0: Dai, grazie. Rispetto a una partita del mondiale, certo, dici, cavolo, anche lì voglio esserci, per cui mi sembra di capire che anche secondo te il calciatore Doku fa bene a tornare nel caso in cui gli nasca il figlio proprio durante una partita del Belgio. Noi siamo live in questo momento, le 10 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Face su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, sono Viviana Matti del Matinè d'estate. Non so voi, ma io vedo gente che scapoccia con questo caldo. Anche qui in radio veramente passano personaggi discutibili e conciati in maniera ancora più discutibile. Va bene, c'è Martino in regia, ci siete voi. Ultimo messaggio per quanto riguarda mariti che è meglio siano in sala parto nel momento clou oppure meglio lasciarli fuori. Mio marito era fuori perché fisicamente non avrebbe retto, ci scrive Linda, ma la gioia che aveva la mia ostetrica che mi fece nascere dopo 30 anni ha fatto nascere anche mio figlio, non se lo dimenticherà mai. Ah, vedi, cioè il parto è una cosa tra lei e l'ostetrica, il marito guarda, stanne fuori per favore che non ce la puoi fare. Però posso dire, se io fossi la moglie del calciatore belga che ha scelto di tornare nel caso in cui nascesse il figlio proprio in concomitanza con una partita del Belgio ai mondiali, ma io guarda, forse gli direi statti là, come dicono al sud, fai gol e ci vediamo quando torni, porta a casa la pagnotta che poi festeggiamo alla grande, piuttosto che tornare in quel momento in cui già io sono agitata, brutta, sfatta. No, goditi i mondiali, ci vediamo dopo. E invece lui probabilmente tornerà. Allora ragazzi, Matti del Matinè, adesso parliamo di lavoro, le professioni, almeno in America, più pagate, perché ho una bella classifica fresca. Qual è secondo voi il lavoro più pagato in America? Se vi va, provate a indovinare, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333-2688-688.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
2: Radio Company Live Tour, le nostre feste d'estate sotto le stelle.

0: tra con Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
0: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: i lavori più pagati in America. E sentiamo intanto una matta del mattino, perché vi ho chiesto di provare a indovinare.
1: Ciao Viviana. Ciao. Secondo me il più pagato lavoro, diciamo il medico, varia dalle varie professioni, insomma può essere cardiologo, pediatrico e quant'altro.
0: Ciao, ci sta a pensare subito al medico. E in effetti, fra i 13 lavori più pagati in America, quasi tutti appartengono al settore sanitario, come chirurghi pediatrici, che arrivano addirittura, possono arrivare a uno stipendio medio annuo di circa 436.000 euro, quindi 500.000 dollari. Ma non è l'unico, se magari non avete la vocazione per fare il medico, ci sono altre professioni. Nella top 10, per esempio, c'è il fisico, cioè uno di quei lavori che in Italia è molto difficile fare. Io ho tanti amici fisici, non so per quale ragione, che c'entro io. Sì, dei miei compagni di classe, di scuola, hanno fatto fisica e poi hanno dovuto prendere, diciamo, strade leggermente diverse per lavorare in Italia, altrimenti sono dovuti andare all'estero per fare davvero qualcosa di concreto. C'è anche il responsabile marketing alla nona posizione, questo in America, direttore della ricerca scientifica, ottavo posto. Settima posizione, responsabili di architettura e ingegneria. Ingegneri sì, lavorano in Italia, architetti già un po' meno, perché si è costruito talmente tanto che magari è un pochino più difficile riuscire a entrare nel giro giusto. Poi c'è l'avvocato, che va fortissimo in America, e ancora il responsabile finanziario, il responsabile dei sistemi informativi e informatici. Vabbè, chi è informatico veramente ha tutte le porte aperte. Terza posizione per atleti professionisti, quindi se avete puntato tutto sullo sport sappiate che potete guadagnare, vabbè, insomma è chiaro, poi in quale settore dipende, il calcio va per la maggiore, ultimamente anche il tennis, ma ci sono insomma tanti sport che si possono fare e in cui si guadagna anche abbastanza bene. Seconda posizione per il CEO, l'amministratore delegato, che ha uno stipendio medio annuo di 233.000 euro, poco di più. Ragazzi, al primo posto, e io non l'avrei sinceramente mai detto, il pilota di linea, il pilota di aerei, ma anche il copilota e l'ingegnere di volo, che supera quindi addirittura il CEO, l'amministratore delegato. Che dite, come nuova professione? Vi può piacere? Impegnativa, è una scuola molto dura, molto difficile, però magari potrebbe essere la vostra prospettiva futura, perché no? Radio Company. The summer is magic.

Chiedere è lecito, rispondere è company.

non vediamo l'ora che esca il nuovo album, si metterà al lavoro e probabilmente uscirà il prossimo anno, ovvero nel 2027. Insieme a Arcomi, La Coda del Diavolo su Radio Company, pronti a vivere un super concerto in regalo? Eh sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 30 giugno, appuntamento imperdibile con

0: Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Matti del Mattine, solo per voi, due ingressi gratis. Che cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo Ernia, ma ci piace di più se lo urlate. Ernia, a partire da ora.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334-125-0855.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Sta spopolando anche sui social questa canzone che abbiamo appena ritrovato su Radio Company. Adesso è il momento della novità, è tornata Madame e meno male con Mama non mama.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Facciamo mamma non mamma.

0: La novità di Madame, Mama non Mama su Radio Company. Madame che farà un bel tour estivo che inizia proprio il 30 giugno, quindi tra poco sarà in giro anche a Villafranca, zona Verona, e poi a Vicenza e ancora a Udine, quindi insomma un bel tour che andrà pure in Sud Italia. Beh, era un bel po' che non la sentivamo live, quindi ne siamo molto molto felici di questo suo ritorno. E noi stiamo regalando proprio un super concerto, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. C'è un cartellone pieno, ricco di nomi importanti dal 26 giugno al 18 luglio, quindi andate proprio sulla pagina Instagram del Milano Summer Festival, su quella della Contatto Show Events, su quella di Radio Company, e scoprite un po' quali sono gli artisti in cartellone per quest'estate. Noi ve li stiamo regalando, i nomi più importanti, matti del matinè, quindi ascoltateci tutti i giorni dalle 9 alle 11. Oggi giochiamo con Ernia, che si esibirà, sarà live martedì 30 giugno. Sentiamo un po' i matti del matinè che hanno provato a vincere. Vai!
1: Vorrei venire a vedere Ernia.
2: Sì. Ernia.
3: Ernia.
4: Ciao matti del matinè.
0: Sì.
4: Grido Ernia. Ernia.
0: Eccolo.
2: Ernia.
0: Qualcuno ce la farà. Bellissimo, vi verrà un'ernia, ma ne sarà valsa la pena oggi a vincere. Veramente avete mandato un sacco di messaggi. Chi è? È Paolo da Treviso? È proprio lui?
5: Bortot Paolo, via Negri.
0: Ma no!
5: 31020 Malle, Treviso.
0: Va bene, ti ringrazio. Gireremo tutto alla nostra Alessandra Toffano, al centralino, che ti richiamerà proprio per dirti che hai vinto. Te lo stiamo già dicendo noi, che puoi portare chi vuoi. Se ci vuoi lasciare pure l'Iban, comunque a noi. Anzi, noi ti lasciamo il nostro in realtà. No, è gratis, una cosa gratis, una gioia, ce l'avete.

Benjamin Diamond con Little Scare su Radio Company. E allora io vi ricordo che c'è anche il gioco dell'estate, quindi date un occhio alla nostra pagina Instagram Radio Company, anche alla mia Viviana Rapi, perché giovedì esce una foto, una posa, una stories, e poi per sapere che cosa dovete fare per vincere e cosa potete vincere, dovete seguire la pagina, se no che gioco social è se vi svelo tutto io. Allora, la volete sapere l'ultima di Trump? L'ultima che ha combinato? Allora, ha pubblicato di recente una foto di una donna bionda accompagnata dalla frase "Great daughter, my honor", ovvero "figlia fantastica, è un onore per me", probabilmente per farle gli auguri di compleanno. Fatto sta che questa figlia non è la figlia, cioè lui ha postato la foto di un'altra che non è nessuna delle due figlie, ne ha due tra l'altro, non è che ne ha 14 di figli come Elon Musk, che magari dici boh, sai, mi sono confuso, mi sono sbagliato, qualcuno manco l'ho conosciuto. Peraltro gli ha dato anche nomi discutibili e improbabili. Lui ne ha due, ha postato la foto di questa figlia che in realtà dovrebbe essere la moglie di un altro miliardario. Quindi sta sbarellando, dite che il caldo lo sta facendo sbroccare. È bionda tra l'altro, non è neanche la Meloni, quindi in questo caso non è lei che lo ha implorato di fargli la foto, perché lui ha detto la Meloni mi ha implorato di farsi una foto con me, lei ha risposto io e gli italiani, noi non imploriamo nessuno, capito? Quindi no, non è nemmeno lei. Vabbè, a sto giro hai proprio sbroccato.

0: Another featuring 54 Ultra, Talk to You su Radio Company. Ragazzi, matti del mattino, siamo arrivati alla fine della nostra scoppiettante trasmissione di questo martedì, a cui abbiamo dato un po' di sapore, un po' di spicy, un po' di pepe, un po' di sale, ma grazie a voi matti del mattinè, che siete proprio il condimento, quello al bacio di questo programma. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company, quindi cosa dovete fare? Rimanete con noi.
1: Radio Company Matinè, con i matti del mattinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili. Per

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gang, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, il nostro successo del presente e dal passato, Bill Medley and Jennifer Warnes con The Time of My Life, che abbiamo ballato facendo anche la presa rovinosa, decisamente. Allora, c'è un matto del matinè che ci ricorda, anzi ci dice di ricordare a tutti gli ascoltatori di preparare l'acqua di San Giovanni, che è un'antica tradizione legata alla notte tra il 23 e il 24 giugno, quindi questa notte è la notte di San Giovanni Battista. Cos'è che dobbiamo fare quindi? Dobbiamo raccogliere erbe e fiori spontanei al tramonto, lasciarli a mollo in una bacinella all'aperto per tutta la notte, così che possano assorbire la rugiada degli dèi, e questo, secondo le credenze contadine, ci porterà un'acqua, è un'acqua che ci porterà fortuna, che ha delle proprietà purificatrici e curative, perché l'energia del sole si unisce a quella della luna in questa specifica notte, regalando un amuleto di benessere per tutto l'anno. Speriamo, vabbè, effettivamente 23 è bucio de culo nella cabala romana, quindi tutto torna, vedi che tutto torna. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, perché domani sarà mercoledì, quindi voi matti del mattino e protagonisti con la corrida, e poi saremo on top dello scivolo, quindi il weekend a quel punto sarà quasi quasi vicino. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. L'Iran ha annunciato la creazione di 4 gruppi di lavoro per affrontare le questioni nucleari e le sanzioni nell'ambito dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. I team si occuperanno di cessazione delle sanzioni, affari nucleari, ricostruzione ed economia, oltre al monitoraggio e all'attuazione degli accordi. La notizia arriva dal termine dei colloqui tecnici in Svizzera, che hanno visto la partecipazione di delegazioni di entrambi i paesi. Un tragico incidente a Milano nella serata di ieri. Un agente della polizia locale, 35 anni, ha perso la vita durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Il veicolo inseguito ha causato una caduta fatale all'agente, che era in moto di servizio. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica e identificare l'auto pirata. Un giovane operaio 21enne è stato ucciso stanotte a Napoli. Il ragazzo è stato raggiunto da un colpo di pistola al torace, sparato a distanza ravvicinata mentre era davanti alla sua abitazione. Al momento le indagini escludono legami della vittima con ambienti criminali. Il decreto infrastrutture reintroduce la possibilità di sospendere le attività lavorative in caso di eccezionali ondate di calore. Questa misura, già in vigore negli anni scorsi, consentirà ad alcuni operatori economici di accedere in deroga alla cassa integrazione. Lo rende noto Palazzo Chigi, sottolineando come si tratti di norme già esistenti. La decisione mira a tutelare i lavoratori durante i periodi di caldo estremo, permettendo la sospensione o riduzione dell'attività con conseguente ammortizzatore sociale. L'agenzia antidoping tedesca ha trovato il marciatore altoatesino Schwarzer positivo all'EPO. L'atleta, 41 anni, si dichiara innocente ma annuncia di non volersi difendere. Sono innocente, ha dichiarato, ma mi arrendo, non mi difenderò. Analizzino la nostra provetta. Schwarzer venne coinvolto in un caso di doping nel 2016. Lo sport ai mondiali di calcio: Giordania-Algeria 1-2, Argentina-Austria 2-0, Francia-Iraq 3-0, Francia e Norvegia ai sedicesimi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Lady Gaga e Doci rovinate malamente.
1: Non è vero, non è
0: proprio
1: vero,
0: l'ultimo.
1: No.
0: Eravamo quasi in tempo per ascoltarla tutta in maniera bella, liscia, pulita, e poi è arrivato.
1: Ma perché c'è sempre la modella che casca?
0: E saresti tu? Certo. Buongiorno amici.
1: Il modello di punta della sfilata, tra l'altro.
0: Pensa alle altre.
1: Il gran finale.
0: Pensa alle altre.
1: Con l'abito da sposa.
0: Mamma mia. Sì.

0: è il richiamo di un uccello selvatico. Cos'era quel
1: È il richiamo che ho utilizzato questa mattina per avvicinare a me un cagnolino.
0: Sì.
1: E ne approfitto per fare un appello a tutte le persone che sono in questo momento all'ascolto.
0: Ok.
1: Siate proattive nella vita, siate
0: certo.
1: i protagonisti di questa vita, non siate dei meri spettatori.
0: Ok.
1: Questo lo dico perché questa mattina ho salvato un cagnolino.
0: Ah, eccola lì, eccola.
1: C'era
0: lì.
1: Questo cagnolino poverino per in mezzo alla strada, veramente
0: sì.
1: a fare le macchine che facevano slalom per non tirarlo sotto. Ci fosse stata una persona, porco cane, che no, porco cane, anzi no, perché
0: no, adesso non andiamo a infierire su questa povera bestia che stava
1: ecco,
0: in mezzo alla strada.
1: Ecco, ce ne fosse stato uno che si è fermato a, per provare a soccorrerlo, ma poi sono arrivata io.
0: Certo.
1: E con il richiamo del
0: eh?
1: È tornato a casa sua.
0: Adesso, ora mi ricordo dove vivo. Pensa che bellezza.
1: L'ho preso e portato a casa.
0: E tu hai sostituito il cane in mezzo alla strada.
1: Però le macchine non mi evitavano. Anzi.

0: Meghan Trainor con Criminals qui a Company Snack. Guarda, già subito, brava Julie, troppa gente si gira dall'altra parte, dobbiamo proteggere questi esseri indifesi, grazie.
1: Prego, diciamo che mi è andata bene perché era un cagnolino piccolo, era un cagnolino piccolo e affettuoso, quindi sono riuscita a fermarlo, a prenderlo in braccio e a suonare in giro i campanelli finché non ho trovato la sua casa.
0: Se era un Doberman, arrivavi tipo col Doberman con la...
1: attaccato al collo. Scusi, è suo.
0: O alle ginocchia, tipo così. È suo questo cane.
1: Vabbè,
0: sì,
1: però...
0: grazie, è così buono.
1: Vabbè, però anche questi alla fine sono tutti dei preconcetti, perché non è vero.
0: No, è vero, è vero. Tutti, dopo di più, sono
1: comunque,
0: allevati poi i cani.
1: Comunque, il messaggio era: siate attivi nella vita, perché veramente sono passate un sacco di persone a piedi, in macchina. Nessuno che mi ha fatto, ma neanche un cenno. Cioè, io con lo zaino, che tutta sudata, che rincorrevo questo cane.
0: Ma in realtà
1: qualcosa.
0: La gente non si fermava perché vedeva te in quelle condizioni.
1: C'è una pazza,
0: anche, anche la padrona di questo cane è scappata.
1: È vero, vero.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Cos'è Manuel Arturo Tomás Ciao Ortega? Meglio noto come Manu
1: Mimmo.
0: Ciao.
1: Ah, no. Pensavo...
0: In questo singolo insieme a Carol Hey, che si chiama Viajando per il Mondo, stavo leggendo titolo anche che dà nome al tour di Carol G, che sarà anche in Italia l'anno prossimo.
1: Ah, ok, quindi sarà la sigla di inizio, giusto per dare entusiasmo per tutto il resto del concerto.
0: Ma di quello che hai detto. Sì, no, è inutile che tergiversi, che cambi argomento. Di quello che mi hai detto adesso.
1: Ma no, era la classica frase che si dice della serie, ma non è morto, ma non c'è.
0: Ma perché, poverino, è pure giovane.
1: Ma no, lo so, ma perché non
0: è che ha la tua età,
1: dicevo,
0: a 64
1: adesso,
0: anni.
1: No, 64 anni. Comunque
0: è vivo e vegeto. E non solo, si tiene, hai visto come si tiene giovane e allegro. Insieme anche a Carol G.
1: Va bene. Insomma, si tiene meglio.
0: Starai bene tu, Caroleo. Va bene, buongiorno ancora amici. Sono le 11:22, state ascoltando Snack, Giulie Pegoleo e Martino. In regia saremo insieme fino alle 13. Se ci stavate ascoltando anche ieri, a un certo punto abbiamo parlato di cibi e di cucina. A me questo pallino è rimasto.
1: E ti è rimasto perché c'è una notizia molto interessante.
0: Più che interessante, molto carina, nel senso che un ristorante in Grecia ha chiuso dopo 45 anni.
1: Sì.
0: 45 anni sono tanti, soprattutto se hai dei clienti affezionati, no?
1: Ma certo.
0: Vai ogni giorno in quel posto perché come fanno quella salsina lì?
1: C'è la signora.
0: Non la fanno da nessuna parte. Poi questo posto chiude e tu dici, mo?
1: Adesso.
0: E la salsina?
1: È vero. Cioè, della serie, perché poi effettivamente ogni ristorante, soprattutto quando è a conduzione familiare, quelle cose un po' così radicate sul territorio, hanno quel piatto. Quel piatto che si portano appresso.
0: No, non dovevi farlo, Martino. Noi dovevamo raccontare una cosa, ma infatti... io adesso non la racconto più.
1: Comunque, sta di fatto, la racconto io. Dai. Mentre tu balli il sirtacchi, mi raccomando, batti il tempo perché è importante. Allora, in tutto questo, Zorba, che come si chiama? Zorba il.
0: Vasilichi.
1: No, il greco, Zorba il greco, è lì che è nato questo sirtacchi, che è un sirtacchi finto, tra l'altro. Comunque, sì, è l'unione di due danze, quel papiri.
0: Hai detto che raccontavi la notizia sul ristorante.
1: Praticamente questo ristorante cosa ha fatto? Ha chiuso, ha messo questo cartello e ha scritto: grazie a tutti! Grazie a tutti, ci mancherete tantissimo, cari clienti, vi facciamo un regalo.
0: La cosa più carina che è la notizia in sé, mentre parte il sirtacchi che si alza,
1: è difficile,
0: ma prova. È che nel cartello di chiusura, grazie, arrivederci, chiudiamo permanentemente, per sempre, grazie per questi 45 anni, hanno messo la ricetta della loro salsina.
1: Oh, che
0: la
1: bravi.
0: Ricetta segreta, stra segreta, con tutte le dosi precise e gli ingredienti precisi, per poter ricreare anche a casa la salsina una volta che questo ristorante avrebbe chiuso.
1: Infatti, no, è bella questa cosa, perché magari tutti gli avevano detto: guarda, noi vogliamo quella salsina, perché adesso come faremo? Ve la potete fare a casa.
0: E allora vogliamo sapere i vostri di segreti in cucina, amigos e amigas.
1: Quell'ingrediente in più, quella spezia in più, quel modo di cucinare qualcosa. Mettere l'ingrediente prima o dopo, quella ricetta che vi ha reso famosi tra amici e parenti, ma che mai avete rivelato?
0: È il momento di rivelarla al 333-2688-688.

0: Company Snack. Allora,
1: parliamo di cibi, parliamo di ricette, perché ognuno di noi nella vita o ha qualche segreto suo in cucina, quell'ingrediente misterioso che come lo fai tu quel piatto non lo fa nessuno proprio grazie a questo ingrediente, oppure come nel caso della persona che stiamo per ascoltare, il ricordo di un cibo che preparava qualcuno,
0: però,
1: che mannaggia,
0: è rimasto nel mistero, però non si sa il perché.
2: Di preciso non ho una ricetta, so solo che ricordo ancora la pepernata che faceva mia nonna.
1: Ah, la pepernata.
2: Io non so cosa ci metteste, ma non l'ho più mangiata.
0: Che poi
2: non l'ho più mangiata, era buonissima.
1: Te lo dico io cosa metteva tua nonna: 4 dita d'olio. È quello il segreto.
0: Un po' di burro giusto per dare un po' di gusto.
1: Il panetto e 4 dita d'olio.
0: E lo faceva andare fino al punto di fumo. Però è vero, ma tante volte bisognerebbe anche cominciare a replicarle. Uno dice, vabbè, ci provo,
1: però,
0: aggiungo, faccio.
1: Io credo anche, non me ne voglia mia nonna se ci sta ascoltando, credo anche che sia l'unto che resta nelle padelle delle nonne, anche dopo che le lavi, le buttano lì così. E quando tutte le cose che loro cucinano, hanno quel sapore lì, forse proprio perché sono cucinate da quella persona in quella casa con quegli utensili.
0: È vero, però anche tante volte, per esempio, immaginati lo spezzatino con le patate, per esempio, vuol dire se tu, che ne so, prima cucini lo spezzatino in quella pentola, poi lo togli, poi metti le patate, poi le rimetti.
1: Sono anche gli aggeggi che
0: poi
1: usi.
0: Ci
1: come...
0: sono persone che le mettevano, tipo gli anziani, sulla stufa a legna, lasciavano andare ore,
1: che fame.
0: E lì
1: sai
0: sapori che
1: sai
0: uniscono.
1: Che uno spezzatino con le patate alle 11.33 in questo momento. Quasi.
0: È la colazione dei campioni.
3: Sì. Su Radio Company. Snack. Come
4: on. L'estate da mordere.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 20.

0: Bomba Estereo con Playa Grande qui su Radio Company. Ancora buongiorno, se vi siete collegati, amici, adesso stiamo parlando di segreti in cucina.
1: Sì, sì, finalmente è stata rivelata questa salsa bianca greca da questo ristorante che aveva chiuso.
0: Tra l'altro,
1: magari dopo vi daremo anche la ricetta di questa salsa
0: bianca. Vabbè, vi do gli ingredienti, poi in realtà le once sono quelle che sicuramente fanno la differenza. Comunque maionese, aceto, zucchero e aneto.
1: Ecco,
0: e fai la salsina.
1: Dopo vi diamo anche la grammatura, va che è meglio, perché così della serie viene uno schifo,
0: ecco.
1: Se sbagli un attimo.
0: Allora lui ci scrive: ciao Snecchini, io nella crema del tiramisù, quella tradizionale con le uova, aggiungo a occhio un po' di liquore al gianduiotto. Il dolce della crema ammortizza il gusto del caffè, che magari non piace a tutti.
1: Non
0: mangi il tiramisù.
1: Non prepararlo.
0: Il caffè. No, io per esempio non sono grande fan del tiramisù, che comunque è una delle ricette che probabilmente viene più storpiata.
1: Ma sì, ma c'è quello al tè match. C'è quello ai fritti di basque.
0: No, più che altro quello che usa il pavesino, quello che usa l'oro saiba.
1: No, savoiardo, ragazzi,
0: Cominciare adesso la tua anima veneta si arrabbia.
1: Vabbè, ma il savoiardo ci sta, anche per quelli che mettono il pan di Spagna è buono, ma tutto molliccio, cioè un pochettino, vabbè.
0: Ma a me va bene tutto.
1: Questo,
0: quello con i biscotti, quello con l'oro saiba.
1: No, certo, allora fatti la cheesecake.
0: Ecco, capito, fai un'altra roba. Per avere una torta soffice aggiungo sempre uno yogurt.
1: Ah, ok.
0: Sì.
1: Dipende se ci sta, se non un bel panetto di burro aiuta sempre. Invece c'è qualcuno che ci ha sottoposto questa cosa e dice ovviamente che quando si usa l'ingrediente segreto, magari le altre persone dicono buonissimo, poi scoprono
0: qual è l'ingrediente,
1: che quell'ingrediente tipo è un qualcosa che loro odiano profondamente. Però se piace prima, perché non mangiarla?
0: Ma è tutta suggestione, è tutta la mente. Cioè io adesso so che in quel piatto c'è quella roba che non mi piace e quindi non lo mangi più.
1: Ah no?
0: Ma tecnicamente no, non lo so.
1: Però in tutto questo c'è qualcuno che ci sottopone effettivamente un caso umano.
0: Vado. Domande degli altri sulla cucina.
1: Ok.
0: Va bene se uso il grano biomedico del Minnesota? La spalla al ginepro va cotta a 186,974 o 186,973 gradi? Nelle tagliatelle alla canapa va bene, vanno anche bene le castagne della Valbormida?
1: Ecco, sì.
0: Le mie domande sulla cucina. La padella è quella tipo la pentola ma bassa? Sei tutti noi.

0: nuovo singolo di Anna con si intitola White Girl Wasted, che anticipa l'album che uscirà tra poco, che si chiama One Million Dollar Baby.
1: Million Dollar Baby.
0: Million Dollar Baby.
1: Babe. Babe è più Gen Z.
0: Million Dollar Baby. Allora dico Baby.
1: È in uscita il 10 luglio, questo è il singolo di anticipo. Senti, ancora un paio di messaggini al volo. Sì, se qualcuno vuole prendere spunto, essere. Perché tra 10 minuti sarà mezzogiorno, bisogna cucinare. Quindi, se qualcuno stesse facendo il ragù,
0: sì?
1: Lei dice: mia mamma mette una punta di cannella.
0: Nel ragù?
1: Nel
0: no,
1: ragù.
0: Che fa cappuccino.
1: Una puntina.
0: Ma no, ma che fa strudel? Cosa
1: ma
0: ti mangi?
1: Una
0: uno strudel
1: puntina.
0: Nella pasta, no?
1: Ci metti magari chiodi di garofano, li metti però.
0: No.
1: No.
0: No, non ho mai fatto un ragù in vita.
1: E allora? Ma cosa parli?
0: Chi è che ha 8 giorni per fare
1: oppure,
0: un ragù?
1: Oppure, quando preparo il purè aggiungo una noce di mascarpone.
0: Ah.
1: Ma nel purè secondo me più roba ci butti dentro più diventa
0: ma
1: buono.
0: Sì, anche i ciccioli.
1: Sì. Io nel purè metto burro.
0: Sì.
1: 8 quintali di parmigiano.
0: Ah, certo.
1: E un po' di noce moscata.
0: Praticamente le patate non le senti.
1: No,
0: è solo
1: no.
0: Un agglomerato, un addensante.
1: È buonissimo,
0: in quel caso.
1: È buonissimo.
0: Allora, vi diamo la ricetta di questa famosa salsa bianca con le varie dosi, se volete segnarvela,
1: sì.
0: Insomma, diamo l'informazione completa. Allora, 907 grammi di maionese,
1: questo e non uno in più e non uno in meno.
0: Se dovete sfamare, insomma, credo un ristorante intero, la facevano una volta alla
1: è
0: settimana.
1: Quasi un chilo di maionese.
0: Poi 227 grammi di aceto, 113 grammi di zucchero e 28 grammi di aneto essiccato.
1: Non mi ricordo più i numeri della maionese.
0: 907.
1: L'aceto?
0: Sembra un'auto.
1: L'aceto?
0: 227.
1: Non me li ricordo più.
0: Lo zucchero 113, 28 grammi, scriviteli.
1: No, cercatevela su internet, se vi piace.
0: Si chiama Ghiro 2.
1: Ecco,
0: così facile.
2: Su Radio Company.
3: Snack. Come on.
4: L'estate da mordere.
2: Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese occidentale?

0: 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi?
1: Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2026. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: C come Company, C come C Radio.

0: lo stesso universo, quello, i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, il nostro successo del presente. Dal passato abbiamo riascoltato dal 1982 Marvin Gaye con Sexual Healing.
1: Meraviglioso, adesso invece vi diamo il segnale orario perché è arrivato mezzogiorno in punto, ma tra poco altre curiosità.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Inseguimento finito in tragedia ieri sera a Milano, morto un agente della polizia locale molto stimato e conosciuto tra i colleghi. Barbara Salandri.
4: È stato ritrovato a Pioltello il sub pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi è morto un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Ancora nessuna traccia del conducente. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga anche quella di uno speronamento. Tantissimi messaggi di cordoglio da amici e colleghi.
3: Riprendono i colloqui a Washington tra Libano e Israele, ma lo Stato ebraico continua nel sud del paese i suoi raid contro Hezbollah e Teheran precisa gli ispettori della IEA non potranno andare nei siti bombardati da Stati Uniti e Tel Aviv. A Roma la requisitoria per il processo a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, ricercatore ucciso al Cairo. Il pubblico ministero con la Iocco ha parlato di esercizio metodico e freddo della violenza su un uomo inerme. Mondiali, tra la sera e la notte italiana altri quattro incontri del secondo turno dei gironi. Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
2: Top Car Service.
15: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
16: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
17: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ladies con Safe and Sound qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo DJM.
1: Scusa, ciao Giulio e Leo, eh? I due pazzi di Snack, siete il top. Sgocciolo dalle sire, dalle risate.
0: Allora,
1: sei un tonno.
0: No. Queste pinne gialle che si muovono. No.
1: No, da dove sgoccioli?
0: Dai, perché sta sudando probabilmente.
1: No,
0: dal naso.
1: Dagli occhi, perché lacrima.
0: Ah, per quello, no?
1: Sgocciano gli occhi.
0: Tre erano le possibilità, il sudore o gli occhi o dal naso.
1: In quel caso smocciolo dalle risate.
0: Voleva essere più raffinata.
1: Beh, comunque,
0: non lo so.
1: Comunque mi ha fatto molto ridere.
0: Ci fa piacere.
1: Cosa.
0: In più ci aiutano, dicono il... Allora, 26 giocatori nella rosa norvegese più lo staff.
1: Ok.
0: Però il cibo è solo per i giocatori.
1: Quindi abbiamo 26 persone da sfamare con 300 kg di salmone, 160 kg di formaggio e 6.000 arance.
0: Sì.
1: Sono
0: norvegesi.
1: Più o meno norvegesi, mi raccomando, perché se vengono da qualche altra parte del mondo
0: non
1: vogliamo.
0: No, sono delle arance di Sicilia, ti prego. Cioè.
1: Quello che ci siamo chiesti noi prima e che adesso andremo ad ovviare è queste 6.000 arance che arrivano tutte de botto.
0: Sì.
1: Voglio dire, ok che siete in tanti, ma ora che tutti che le mangiamo, che le finiamo, vanno a male. Così come vabbè, i salmoni li butti in freezer, però...
0: Però questo è un problema che abbiamo un po' tutti. Avete presente quando comprate la frutta e ovviamente uno per quanto riesca a calcolare quello che mangia tutti i giorni e si sappia organizzare, molto spesso va marcia.
1: Frutta,
0: oppure
1: verdura vanno a male se compri i pacchi quelli già fatti che hanno dentro 8 banane. È l'ultima banana dell'ultimo giorno, poverina.
0: Sta un po' così.
1: È lì, raggrinzita, marrone.
0: Mangiami, sembra un po' la strega di Biancaneve.
1: E invece arriva la Sud Corea, come sempre, a risolverci i problemi grazie al Aruana Banana.
0: Oh, perché non mangiare Aru Banana?
1: No, Aruana, per fare rima con banana.
0: Si chiamava mela, Aruela, ma
1: sì,
0: mela.
1: Bravissimo. Con Aruana Banana puoi comprare pacchi da 7 banane, ok? Che però noi poi andremo anche a estendere a tutto il resto del mercato, che sono messe in ordine di maturazione.
0: Quindi trovi la banana matura, la banana un po' meno matura, la banana e l'albero, sperando
1: l'albero.
0: Che ti faccia le banane.
1: Così da garantire ogni giorno, ogni giorno che tu mangi una banana nel suo punto massimo di...
0: Di maturazione. Pronta. Qui ci sono certi frutti che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dall'albero.
1: Bravissimo, quindi hai questo cesto di 6 banane che in perfetta armocromia vanno dalla più gialla alla più verde. Così quando arrivi all'ultimo giorno della settimana, quella verde è maturata nel frattempo e te la potrai mangiare.
0: Pensa al senso di colpa se non la mangi per un giorno.
1: È lì incasini tutto. Lì no,
0: cioè,
1: lì
0: mangiala
1: no.
0: La banana. Ti ho detto di mangiarla la banana con punizioni anche corporali.
1: Siamo in Sud Corea, quindi questo problema
0: non si pone.
1: Non si pone.

0: Lush e gli Eiffel 65 con Heaven. Siamo alle 12.31, quindi amigos y amigas, non abbiamo pensato che abbiamo smesso di parlare di cibo, che abbiamo finito, e invece no.
1: E invece no, perché legato al cibo e alla vostra spesa c'è un buono del valore di 50 euro pronto per essere regalato anche oggi.
2: Su Radio Company, snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.
4: Gruppi negoziali al lavoro sull'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha istituito due su nucleare e sanzioni, intanto Israele continua a colpire il sud del Libano. Da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada. Un uomo in mimetica ha ucciso un agente di polizia e un residente della zona sparando almeno 20 colpi di fucile prima di essere ucciso. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri vengono reintrodotte norme legate alle ondate di caldo. Possibile per alcuni operatori economici sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Oggi 15 e domani 16 città con il bollino rosso, che segnala possibili rischi anche per la popolazione sana e attiva. Sono Venezia, Viterbo, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani anche Latina. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%. Lo spread sale a 72 punti base. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe. Borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con Basilda qui a Company. Bravissimo. Snack, quando è arrivato il momento di giocare.
1: Blim blam blam.
2: Snackpot, yeah. Che buono!
3: Il suono del dindino che vi potreste portare a casa oggi grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbook che ogni giorno mettono in palio per voi un buono spesa del valore di 50 euro.
0: Ricordate anche il progetto a cui è legato questo gioco che si chiama Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate sul sito omonimo e scoprite questo grande progetto di visibilità e di conoscenza di tutte le eccellenze e grandi marchi del nostro territorio.
3: Per portarvelo a casa dovete solo rispondere correttamente alla domanda che stiamo per porvi e mandarci un messaggio scritto, mi raccomando, al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta, regia, a questa domanda.
0: Ah, suspense!
3: Grazie. Abbiamo parlato di cibo, quindi adesso parliamo invece di cocktail, di drink, di bevanda. Amici, qual è il cereale principale... Attenzione, ripeto, qual è il cereale principale utilizzato nella produzione del bourbon americano? A. Mais, B. Segale, C. Orzo o D. Frumento?

0: Smith e Naya Loran con Drive Safe. Stiamo per assegnare il buono spesa di oggi, ve lo ricordiamo, da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, e si tratta di 50 euro.
1: Allora facciamo la verifica, perché si parlava di bourbon whisky.
0: Sì, quello americano. Vi ho chiesto qual è il cereale principale utilizzato per la preparazione di questo liquore. Tra mais, segale, orzo e frumento, la risposta corretta è la A, mais,
1: è il mais,
0: che deve essere almeno in percentuale del 51%.
1: Anche
0: quindi è il maggior.
1: In Kentucky ne hanno tantissimo di mais, quindi vabbè, ovviamente uno lavora con quello che c'ha.
0: Certo.
1: Invece a portarsi a casa l'ambito premio e quindi il buono spesa del valore di 50 euro è Eliza. Elisa da Belluno, a te arriverà il nostro buono. Ovviamente prima sarai contattata dal centralone per avere tutti i dati.
0: Tutti gli altri rigiochiamo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Diamo la parola a Vittorio Ferro, al momento di sapere l'in più sull'attualità, gli aggiornamenti dell'attualità dal mondo, e in primo piano abbiamo la cronaca.
4: Infatti si riparte da lì tra poco con un agente della polizia locale a Milano che muore durante un inseguimento. E poco fa è stato rintracciato il conducente del SUV che era stato ritrovato a Pioltello, appunto Milano. Iran, conclusi i colloqui tecnici con gli Stati Uniti. Esplosioni in Crimea, stanotte chiuso per tutta la notte il ponte di Kerch. Caldo record in Europa, l'Italia nella morsa dell'AFA, 15 città oggi da bollino rosso. Poi i mondiali, Francia, Argentina, Norvegia ai sedicesimi, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni.

0: l'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Fulminacci con Maledetto Me, il nostro successo del presente. Per il passato invece Shannon con Let the Music Play dal 1983.
1: Quando sei nato?
0: Sì, sì, più o meno.
1: Vero, più
0: sì,
1: o meno.
0: Sì, che poi ero a cavallo.
1: Sei nato a cavallo?
0: Sono nato a cavallo, sono nato a cavallo. Vabbè. È stato un po' così.
1: Un po' traumatico per il cavallo.
0: Poverino, ha detto, vabbè, ma che schifo. Però sono andata così. Quel povero cavallo, infatti, poi è stato smistato a trainare un aratro o altre cose. Ecco.
1: Aiuto, per fortuna abbiamo finito, amici e amiche. Ci risentiamo domani dalle 11 alle 13 con Giuli Pego, Leo e Martino.
0: Allora. Noi passiamo la parola a Vittorio Ferro, è il momento dell'informazione, quindi lasceremo la linea a Company News. Ciao a tutti,
1: a domani. Bravi amici, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giuli Pego,
3: sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V, abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto, a domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Si è concluso il primo round di negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran riguardo al programma nucleare di Teheran. Il vicepresidente americano Vance ha definito i colloqui positivi, affermando che sono stati fatti buoni progressi e che l'Iran avrebbe accettato di ricevere ispettori della IAEA. Tuttavia le affermazioni di Vance sono state prontamente smentite dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei. Quest'ultimo ha dichiarato che Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, appunto la IAEA, di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra. Nella notte tra lunedì e martedì la Crimea è stata scossa da esplosioni e incendi nella penisola di Kerk. Il ponte di Kerk è rimasto chiuso al traffico per tutta la durata dell'evento. Secondo quanto riportato da Krimskij Veter, canale di informazione locale, le esplosioni sono state udite in diverse aree. Le difese aeree russe hanno intercettato 143 droni ucraini. Questi attacchi lanciati dalle forze di Kiev hanno interessato 8 regioni russe, la Crimea occupata e le acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. E torniamo in Italia. Un agente della polizia locale, 39enne Francesco Imprezzabile, è morto ieri sera a Milano durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro. L'agente in sella alla sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo a terra, trasportato d'urgenza alla Niguarda e deceduto a causa delle gravi lesioni. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare se vi sia stato un contatto col SUV in fuga, che è stato poi rintracciato a Pioltello. Fermate poco fa due persone, conducente e passeggero del veicolo. L'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza è stata fondamentale. Processo Regeni. Il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nella requisitoria contro gli 007 egiziani accusati del sequestro, tortura e omicidio di Giulio Regeni ha affermato c'è chi giudica l'esercizio metodico, freddo e organizzato della violenza su un uomo inerme. Ha aggiunto che Regeni fu privato non solo della libertà e della vita, ma della sua stessa condizione umana. Furono uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza a compiere questo atto, colpendo l'idea stessa di civiltà giuridica, ha detto. Il processo è stato contro il silenzio, la menzogna e i depistaggi, ha concluso Colaiocco. Napoli. Lorenzo Spasiano, un operaio di soli 21 anni, è stato ferito mortalmente stanotte da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata davanti alla sua abitazione. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica e il movente dell'assassinio. La vittima, incensurata, non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Le Fiamme Gialle celebrano il 252esimo anniversario con un bilancio impressionante. Nel 2025, nei primi 5 mesi del 2026, sono stati eseguiti circa 1 milione di interventi e condotte 100.000 indagini contro gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni criminali nell'economia. Un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese, sottolineano, sono stati sequestrati 4,7 miliardi di euro di beni frutto di evasioni e frodi, individuati 8.297 evasori totali e 47.419 lavoratori in nero o irregolari. Esami iniziano gli orari per oltre 527.000 maturandi. Quest'anno l'esame di Stato subisce alcune modifiche significative introdotte dal ministro Valditara. Cambia l'approccio iniziale del colloquio, non ci sarà più lo spunto a sorpresa, ma il candidato aprirà la discussione con una riflessione sul proprio percorso di studi, supportata dal curriculum dello studente. Successivamente l'interrogazione si concentra su 4 materie fisse, verranno poi valutate le esperienze di alternanza scuola-lavoro e si affronteranno i temi di educazione civica legati a Costituzione, cittadinanza e ambiente. La novità più importante è che il silenzio all'orale comporterà direttamente la bocciatura. Il caldo, 19 adolescenti austriaci tra i 15 e i 16 anni sono stati soccorsi ieri pomeriggio a Lignano Sabbiadoro per un sospetto colpo di calore. I ragazzi appena arrivati nella località balneare hanno trascorso l'intera giornata in spiaggia senza adeguate protezioni solari e con scarsa idratazione. Sul posto un'ambulanza da Lignano, una dalla Tisana e l'automedica con 8 operatori. Ed è la Francia l'epicentro dell'emergenza caldo in queste ore in Europa, con oltre il 90% della popolazione esposto a temperature estreme. Le vittime nel fine settimana sono una quarantina, allarme anche nel Regno Unito, Germania e in Spagna. In Italia il caldo eccezionale è entrato nell'agenda di Palazzo Chigi. Il decreto infrastrutture, varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintroduce norme per sostenere imprese e lavoratori più esposti alle temperature eccessive. Ma sentiamo sul fronte delle previsioni il climatologo Claudio Tei del CNR. Cosa dobbiamo aspettarci?
6: Questo anticiclone subtropicale che ormai ci fa compagnia tutte le estati è arrivato anche quest'anno, anche abbastanza in anticipo. Più che altro la peculiarità di questa situazione è che è un anticiclone molto esteso, una campana, una cupola che copre praticamente tutta l'Europa e alimentata in quota d'aria piuttosto calda che arriva dall'Africa e favorisce appunto queste situazioni di caldo estremo che in questi giorni sta interessando più che altro la Spagna e la Francia con valori record. Ieri abbiamo battuto anche di 10 record in Francia e il centro nord Italia, specialmente con valori un pochino più bassi, però sempre molto più alti della media del periodo.
5: Per i prossimi giorni e nel medio periodo che cosa dobbiamo aspettarci?
6: Non è previsto l'arrivo delle correnti atlantiche se non nelle latitudini più settentrionali dell'Europa. E nei prossimi giorni le temperature saliranno anche in altre zone dell'Europa, quindi nei Paesi Bassi, in Germania, lì avremo valori record anche su queste zone. E anche sull'Italia, a partire dal fine settimana, avremo un nuovo aumento con valori che sfioreranno i 40 gradi al nord e al centro. Questo tra sabato, domenica e lunedì e probabilmente anche martedì 30. Poi a partire dal 2-3 luglio sembra possibile appunto un calo delle temperature che torneranno più vicini alla media, anche se probabilmente rimarranno sempre un po' al di sopra, ecco, però saranno valori probabilmente più gradevoli e forse arriverà anche qualche temporale al nord.
5: Temporali che potrebbero esserci anche oggi al nord?
6: Tra oggi e domani comunque qualche temporale si svilupperà sulle Alpi e sull'Appennino e con il passare delle ore nel tardo pomeriggio potrebbe raggiungere anche le zone di pianura vicine alle montagne, questo al nord e anche al centro.
5: Lo sport ai mondiali: Giordania-Algeria 1-2, Argentina-Austria 2-0, Francia-Iraq 3-0, Francia e Norvegia ai sedicesimi. Oggi c'è Portogallo-Uzbekistan, poi Inghilterra-Ghana. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese, ampie schiarite sono attese in pianura padana, lungo le coste ligure, sui versanti adriatici e sulle isole. Non si escludono rovesci e temporali isolati, localmente anche intensi su Alpi, Friuli, Appennino, Bassa Toscana interna e zone interne del Lazio, oltre che sui rilievi delle isole. In serata i temporali potrebbero estendersi alle pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia, si conferma una giornata di caldo afoso. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company il belli con

0: Cos'è successo?
1: Non è da te. Scherzetto.
0: Non è da te fare queste cose così, bufaline. Buongiorno a tutti, amici e amiche, benvenuti. Siamo pronti? Oggi stiamo con te, è strano, siccome il caldo gli sta cominciando a dare un po' la testa. Mettiamo la sigla e poi capiamo un po' meglio. Da questa settimana.

0: Date di questo appuntamento dal bagno 13, dove c'è gente preoccupata che vuole sapere quale bagno.
1: Quale bagno? Il bagno 13.
0: Certo.
1: Cioè, quella è la risposta. Era così anche sì, l'anno scorso. Certo. Cioè, se volete sapere da che bagno siamo in diretta, ve lo ripetiamo: il bagno 13 alle ore 13.
0: Certo.
1: Fino alle 14.
0: Certo.
1: Se fossimo in diretta alle
0: 14 sarebbe il bagno 14.
1: Esatto. So se avete capito la logica qual è. Detto questo, buongiorno Daniele Belli, buongiorno Stefano Conte, buongiorno a Gigi Megalo.
0: Sì.
1: Megalo. E giriamo la ruota.
0: Sì, dai, vai.
1: Giriamo la ruota per capire che di cosa tratteremo
0: abbiamo
1: in questa caldissima. Oggi veramente la temperatura è micidiale, eh? Veramente terrible.
2: Secondo.
1: Allora, attenzione, amici e amiche. Oggi parliamo di lavoro. Queste giornate così calde, dove credo che la voglia di smazzarsi sia un pochettino più bassa rispetto al solito, noi anziché parlarvi del vostro lavoro,
0: sì,
1: vi ipotizziamo di raddoppiare.
0: Ah, magari qualcuno lo fa già.
1: Sì, magari qualcuno lo fa già. Quindi se poteste o voleste,
0: sì,
1: fare un secondo lavoro, che secondo lavoro fareste? Dici, io vabbè, ho un lavoro normale alla Checco, okay, Zalone, lavoro in comune.
0: Ok.
1: Poi vado a consegnare i volantini in nero.
0: Sì.
1: Non è proprio,
0: non è il massimo.
1: Vabbè,
0: però,
1: insomma, non so, vado comunque. Fate un lavoro A. Non vi basta, o comunque vorreste qualcosa in più, o già magari lo fate.
0: Come, okay, primo lavoro, che so, faccio il vigile del fuoco.
1: Esatto.
0: E come secondo lavoro voglio fare l'assistente sanitario.
1: Ah, ok, l'assistente sanitario. Due
0: può
1: robe
0: essere,
1: secondo me non si.
0: No? Come primo lavoro faccio il vigile del fuoco, come secondo lavoro voglio fare lo spogliarellista.
1: Lo spogliare, certo, come no? Suonare il violoncello.
0: Certo.
1: Fare la danza del vendere.
0: E perché anche?
1: E ovviamente ricevere un compenso per, certo, questa cosa. Cioè, l'obiettivo è quello. Quindi, se poteste o voleste, o già lo fate.
0: Secondo me molti primi lavori sono quelli che uno è obbligato a fare,
1: sì,
0: per
1: quei campi di
0: il
1: base.
0: Secondo, secondo me, è legato alla vena artistica.
1: È un po', magari può essere un po' artistico, un po' capacità di saper fare certe cose. Quindi 333-2688-688, se poteste, se voleste o se già lo fate, quale secondo lavoro fareste barra fate? Questo è oggi.

0: Barbra Streisand.
1: Ovviamente non dovete prenderci sempre troppo sul serio, eh? Nel senso che poi, insomma, se vi viene voglia di fantasticare, fantasticate.
2: Certo.
1: Cioè, nel senso, l'astronauta, la rockstar.
2: L'astronauta
1: è quello che spara le cazzate spaziali. Esatto, quindi il concetto di oggi è questo. Quindi, se doveste, poteste avere un secondo lavoro, che lavoro fareste? Sia nel senso serio, ma anche in senso faccetto.
2: Va bene.
1: 3332-688-688 per essere parte del Belli Conte 4.0 di oggi. Tra poco, torniamo.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot!
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
8: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: bellissimo, elegantissimo.
1: Elegantissimo.
0: Penso che il nostro presidente di tutte le Proloco potrebbe apprezzare molto questa canzone di Fabio Rovazzi assieme a Orietta Berti, che quest'anno ancora non mi pare ci abbiano regalato nulla. Così, tanto per parlare discorsi da spiaggia, da sotto l'ombrellone.
1: Credo che abbia fatto già un...
0: Laurietta?
1: Sì, sì, sì, però...
0: Laurietta. Sì.
1: Allora, ciao Bagno 13.
0: Grazie. Eccoci
1: Se
0: qua.
1: Dovessi scegliere un secondo lavoro e scegliere in grande... La corista di Vasco.
0: Oh, bello questo, bello, bello la corista.
1: Non è male, eh?
0: Perché non Vasco proprio?
1: No, perché Vasco è... intanto sei lì, ti godi le canzoni, cioè non hai la fatica e tutto lo stress di Vasco Rossi.
0: Sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: Ti godi il piacere di assistere al concerto facendo parte del concerto stesso.
0: Faccio il pompiere come avevi proposto tu. Esatto. Allora, sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Allora, come primo lavoro mi farei assumere in Permaflex come collaudatore.
1: Quello non è male.
2: E come secondo lavoro alla a tu siete bello.
0: Ah, ho capito.
1: Perché non sa.
0: In realtà lui, stavo osservando, è rimasto un po' fermo agli anni 80.
1: Sì, non sa come.
0: Perché il periodo in cui Perma 90, perché Permaflex, che credo esista ancora, fa i materassi, però spingevano molto sulla pubblicità negli anni 90. Ovviamente gli si è bloccato il televisore, non lo so. E la Sette Bella, a tu che fa preservativi, è stata acquisita dalla Durex. Però negli anni 90 effettivamente spingeva molto con questo modello che non ho mai capito perché si chiamasse Sette Bello. Bello.
1: Perché andava, bene per, bello, perché cioè andava bene per ogni situazione. Per quel
0: cioè
1: motivo.
0: Mi gioco il Sette Bello e tirava fuori il Sette Bello.
1: Giocava in ogni situazione.
0: Che bella immagine.
1: Va da dire che non sa come vengano testati.
0: È vero, perché il DJ Megalo poi ci ha spiegato molto bene che il test viene fatto con
1: aria
0: tutto
1: compressa.
0: Tranne che come dire
1: con l'oggetto,
0: arnesi maschili originali.
1: Lui che è esperto ci ha detto che aria compressa.
0: Sì, vengono gonfiati.
1: Prodotti chimici, viene testato sotto stress.
0: Esatto.
1: E viene testato invecchiamento precoce.
0: Probabilmente.
1: No! Sì, con lo sfregamento, ma no.
0: Esatto.
1: Con lo sfregamento. Aria compressa, non ho perché adesso fai il rumorista.
0: Ma faccio, non posso fare il rumorista. No. Sentiamo chi c'è il citofono. A proposito di rumorista, ecco, sì. Più che un rumorista, non si capisce un.
3: Salve, sono il Fonfe, vaffu la folla fofe.
0: Come sta Conte?
3: Molto bene, vaffie.
0: Prego.
3: Questo periodo di caldo.
0: È caldo anche in Transilvania?
3: Nel castello si sta molto, molto bene.
0: Beh, ci sono le pareti grosse.
3: Ci sono le pareti grosse, quindi fa frescolino la sera. Io mi muovo solo di sera.
0: Lei si muove solo di notte, giustamente, essendo un vampiro. Se si muove di giorno, non credo che fa. Cosa succede se si muove di giorno?
3: Non posso muovermi alla luce del sole o uso la protezione fofale.
0: Sai che usa?
3: La protezione fofale.
0: Fofale.
3: Infatti, uno dei miei secondi lavori che mi piacerebbe moltissimo sarebbe il bambino.
0: Il vampiro?
3: Il bambino.
0: Il bambino?
3: Il bagnino!
0: Il bagnino! Il bagnino! Il
3: bagnino!
0: Anche tu che non capisci una fama, ha detto
3: però
0: bagnino!
3: Però non posso farlo per ovvi motivi.
0: Perché non può fare il bagnino?
3: Non posso stare fosso al sole.
0: Vabbè, lo fa di sera.
3: E che cavolo viene in piscina la sera?
0: E i suoi colleghi vampiri probabilmente. Ah, in piscina, non in spiaggia.
3: In piscina.
0: Vabbè, però non è male come secondo lavoro.
3: Sì, mi piace un facco. Salvare signorine facendo la respirazione foffa.
0: Cos'è che fa la respirazione?
3: Foffa.
0: Poppa.
3: Poppa, lei non capisce.

0: ciao belli Conte, sincera verità, ne ho talmente piene le scatole del primo lavoro che il secondo lo lascio agli altri, Marcello. Mentre c'è qualcuno che veramente amando lo sport dice a me piacerebbe fare l'allenatore di tennis nel tempo libero.
1: Giusto, ci sta.
0: Cioè quindi uno che magari ama fare del proprio sport quello che ha praticato cosa il secondo lavoro potrebbe essere interessante.
1: Beh,
0: cioè potrebbe essere un'alternativa, uno magari lavora in ufficio tutto il giorno, certo in queste giornate magari fare tennis anche no.
1: Certo.
0: Però
1: forse un po' dura, sì.
0: Un po' duretta.
1: Sentiamo chi c'è al citofono, dai. Allo? Pronti?
2: Allora, io sono operaia e mi piacerebbe lavorare in una malga oppure in un rifugio su in montagna. Anzi, ancora meglio, fare trekking con portare le famiglie con bambini, trekking semplici per la montagna.
1: Carino.
2: Al fresco ti fai le tue belle passeggiate, vedi bei posti, conosci gente. Se proprio mi devo sacrificare, anche al mare, tenere pulita la spiaggia mattina e sera.
0: La guida alpina
1: e marina.
0: No, la guida marina no, perché lei ha detto anche tenere pulita la spiaggia.
1: Beh,
0: là
1: carino,
0: diventi
1: quello bello.
0: L'operatore
1: quello
0: ecologico.
1: Sì.
0: Però la guida alpina è interessante.
1: Eh sì, effettivamente sì, bello, carino. Vedi che i nostri ascoltatori hanno sempre questa vena di grande passione.
0: Di solito sono i maestri di sci che hanno questa stagionalità, quelli che vivono in montagna, che riescono a fare guida alpina e anche maestri di sci. Fanno tutte
1: pensavo,
0: due le cose.
1: Chissà perché, ma per un attimo ho avuto un flash e me li sono immaginati in spiaggia con gli sci che tiravano sulle cartacce.

puntata del Belli Conte 4.0. Se doveste immaginare in maniera anche un po' fantasiosa quale potrebbe essere un vostro secondo lavoro, quale sarebbe? 333-2688-688. Potete darci una soluzione realistica oppure anche una soluzione decisamente molto molto fantasiosa.

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Allora c'è qualcuno che scrive: a me piacerebbe fare il bagnino sulla spiaggia dell'Ushuaia, sarebbe fantastico, grandi ragazzi. Insomma,
1: beh, bella come proposta. Sì. Poi c'è, diciamo, un certo tipo di circolazione, io credo che sia legato a quello lì, nel senso che
0: so. Certo, non è che lavori poco. Bagnino! Perché io li ho visti lavorare, non è che lavorino poco.
1: Bagnino!
0: Cioè, lavorano alla grande.
1: Sì. E che fanno?
0: Sono praticamente impegnati 24 ore su 24 e non è che si godano, diciamo, il panorama.
1: Beh, no, ok.
0: Vabbè. Fanno anche altro, cioè aiutano, danno una mano.
1: Fanno respirazione bocca a bocca, quelle cose lì.
0: Io vorrei insegnare alle persone come comportarsi per strada se mi pagassero per farlo. Sarebbe oro.
1: Ah, interessante.
0: Come comportarsi per l'educatore stradale.
1: L'educatore stradale.
0: Il punitore stradale.
1: Una nuova figura, esatto. Tu fai il coglione per strada, arriva lui.
0: Proprio adesso ho suonato ad una signora che in bicicletta zigzagava davanti a me, che stava guardando il telefono. Bello.
1: Ragazzi, cosa succede? Sentiamo chi c'è il citofono.
2: Ciao amici, mi sono fatto un'idea ben precisa. Mi piacerebbe fare il consulente di chi indossa o deve scegliere un costume da bagno.
1: Interessante. In quei negozi dove vendono solo costumi, insomma, di lavoro ce n'è.
0: No, ma lui secondo me lo vorrebbe fare sul posto.
1: Lui
0: vorrebbe fare l'indossatore in spiaggia.
1: Io
0: sono come quelle che proprio in Ibiza si esibiscono, sai, che mostrano i vestiti,
1: esatto,
0: e fanno la passerella.
1: Vendo,
0: lui vorrebbe fare la stessa cosa.
1: Chissà perché, ma io me lo immaginavo con una valigetta che andava di casa in casa e faceva provare i costumi.
0: Non è così.
1: Immagini strani. Va bene, sentiamo chi c'è al citofono.
3: Io non ho bisogno di usare la fantasia, ho già due lavori. Il primo è capo magazziniere e il secondo è un tecnico audio luce.
1: Perfetto. Vedi che c'è anche chi veramente.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì la definizione inventata da voi per poter entrare nel club degli ignoranti, portarsi a casa, se siete fortunati, anche la tessera del club.
1: Scusa, perché non mi ricordavo. Allora, se la parola è come sempre, che se la parola fosse fatica. Dice si fatica. 333-2688-688. La parola per tentare di entrare nel club oggi è
0: famosissimo: fatica.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Lezione degli ignoranti di oggi, la parola è fatica. Sentiamo quali sono le proposte per entrare nel club.
1: Siamo partiti subito con una serie di fatine, ve lo dico, siete molti che avete pensato alla fata oggi. Fatica è la fatina che quando fa le magie suda e sbuffa. Poi c'è fatica, c'è la giovane al club degli ignoranti dire la fatica è un'essenza aromatica del lavoro. Ok. Fatica è la famosa fatina amica di Pinocchio, ciao da Nicola. Da piccolo c'è la fatina dei denti, da grande invece c'è che prende il soldino, la paghi perché arriva la fatica dei denti.
0: La fatica dei denti.
1: Poi c'è, ciao ragazzi, Samuele da Padova, Ode Fatica, il nuovo profumo maschile per Ascelli.
0: Oh, coi profumi andiamo sempre molto forte. Sentiamo chi c'è al citofono, prego.
2: Fatica era una canzone delle sorelle Bandiera, nel periodo in cui non avevano voglia di far nulla, cantavano Fatica in là.
3: Fatica è il nome del supereroe robot che obbliga le altre persone a lavorare.
4: Nuovo attaccante della nazionale francese di calcio.
1: Fortissimo.
4: David Fatica.
1: David Fatica, fortissimo. Siamo sullo stesso livello di Mbappé.
0: Non so perché, ma non riesco proprio a fidarmi di questa tua, diciamo così, recensione. Va bene, ragazzi. Club degli ignoranti, 333-2688-688. La parola di cui dovete ricreare oggi il significato anche per portarvi a casa la tessera del club è fatica o anche fatica.

0: Allora, devo dire che oggi avete lavorato bene in fantasia.
1: Gira bene.
0: Allora, fatica, nuovo letto dell'IKEA, quando suona la sveglia ti lancia direttamente giù dal letto.
1: Ah, stupendo.
0: Sai che loro hanno tutti i nomi.
1: Già.
0: Fatica. Allora, nuova scala musicale di musicisti incazzati, al posto di Do, Re, Mi, Fatica.
1: Ah.
0: Do, Re, Mi, Fatica, hai capito?
1: Interessante.
0: La scala.
1: Sentiamo che c'è il citofono.
2: Fatica, nota località turistica montana, tutta sold out per la stagione 2027-2028.
3: Ti dice fatica quell'accumulo di sporco pelucchi che si incastra schifosamente nell'ombelico.
4: Fatica è una Madonna, c'è la Madonna di Fatima e c'è la Madonna di Fatica.
5: Fatica non è altro che l'abbreviazione di fatti i cazzi tuoi. Ciao.
1: No, quello è sempre un'ottima cosa. Allora, ci fermiamo e andiamo a scoprire chi è che si porterà a casa oggi la tessera del Club degli Ignoranti. Tra poco!
6: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13. Spot.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Siamo di Vanna Spagna e Nasol, questa produzione simpatica degna del momento Luna Park. Andiamo a chiudere la puntata di oggi premiando
1: Massimo.
0: Massimo,
2: nuovo attaccante della nazionale francese di calcio, David Fatica.
1: Io l'ho detto, erano talmente tanti giocatori in Francia che non sanno chi schierare.
0: Quindi
1: fra Barcola, Mbappé, Fatica
0: grande. E con questa perla chiudiamo. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megalo, grazie. Ci ritroviamo domani come sempre, sempre qua su Radio Company. Ciao a tutti, le due minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: con Dracula su Radio Company. Amici, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: In questo martedì 23 di giugno. Domani
1: è l'alba del disastro.
0: Domani dovrebbe. Domani è il mio onomastico, se vuoi ricordartelo. Domani 24 giugno è San Giovanni. San Giovanni Battista. Domani. Ah. Tu lo sai che tipo ci sono diversi San Giovanni nel calendario.
1: C'è anche San Giovanni al Natisone, ricordo.
0: Non mi ricordo.
1: È un
0: io.
1: Paese dalle mie parti. Perdere.
0: Vabbè, pensavo fosse pure santo.
1: Ah, potrebbe essere.
0: Comunque, no. Di San Giovanni ce ne sono davvero tanti. Però la mia famiglia mi ha sempre detto che io devo portare rispetto a Battista. Sì. Io ho detto, quindi sono praticamente legato a San Giovanni Battista.
1: In un'altra vita facevi il Battista.
0: Io battezzavo, poi ad un certo punto qualcuno mi ha staccato la testa e l'ha messa sopra un piatto d'argento. Sai la storia, vero? Non la sai.
1: Sigla.

0: Candy Ammolo.
1: Ah, che bello, inizia l'estate, la sigla, dobbiamo ancora abituarci a questo mood.
2: È vero.
1: Abituarci a risentire Ketty nella nostra sigla.
3: È vero, Ketty che tra l'altro è stata salvata con semplicemente Ketty, che salutiamo tantissimo, ascoltatrice, che tra l'altro ogni tanto ci manda dei vocali e noi proviamo sempre a capire quello che ci dice, ma noi ci impegniamo.
1: Ho installato il bundle, no? La traduzione di Ketty ce l'ho installata nella testa e quindi riesco a capire.
3: No, io pensavo fosse proprio un'estensione di Chrome, no? Tradurre i messaggi degli ascoltatori, esatto. Va bene, amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, 23 di giugno, le 14:07. Ciao Chicco.
1: Ciao Joe.
3: Saluto tutti gli amici che abitano in Veneto intanto, e questo è molto molto grande come saluto, ma specialmente per quello che è successo ieri a Conegliano.
1: Sì, cioè, è tuo in fin dei conti il condominio scoperchiato?
3: No, non è il mio,
1: no?
3: Non è il mio il condominio scoperchiato, ho avuto ansia per un po', potesse essere il mio, però poi alla fine diciamo che mi sentivo un po' con mio papà, e mio papà, i messaggi sono questi.
1: No, no.
3: Perché adesso vanno letti i messaggi con mio padre. Allora, aspetta, papà. A parte lo sticker di un gatto che mi ha appena mandato, allora.
1: Due piselli.
3: Bello, qui non si capisce un.
1: Così.
3: Tutti i messaggi di mio padre iniziano bello. Mi sto rilassando dopo una doccia, però qui sta iniziando a fare una tempesta, tipo tromba d'aria, ma per il momento non piove. Speriamo bene. Tutto questo messaggio senza virgole. E io faccio, vabbè, papà, guarda, dove sono io al momento, tutto a posto. Mi manda un messaggio dopo un quarto d'ora. Non c'è pericolo adesso, si è calmato. Sì. Detto, è l'uomo del meteo mio padre.
1: E subito dopo Mauro Tonello sul gruppo della radio dice: tutto che a Conegliano? Hanno scoperchiato un condominio.
3: No, mio papà ha detto: ah, finalmente passa un po' d'aria in questo condominio. Avrà detto una roba.
1: Stelle.
3: Oh, finalmente si respira un po' in questa stanza. Va bene. Amici, siamo pronti a incominciare. Ciao Chicco, intanto.
1: Ciao Gio.
3: E ovviamente ciao a tutti voi. Dai, che si incomincia con il primo disco.
1: Black Eyed Peas.

0: Please con Vida Loca, il primo di oggi alle 14.12. Dobbiamo fare un saluto agli amici del mattino, rappresentati in questo caso da
1: Ale De Biasi, che si trova qui in studio con noi.
0: Avete generato una shitstorm verso i Pischelli stamattina?
1: No, niente, vero.
0: C'è un vocale che dice
1: figurati
0: questo.
1: Figurati se
2: buongiorno a tutti, io sono Teresa, ho appena finito di lavorare, quindi sto benissimo. E volevo dire che comunque la family è sempre il numero uno. Ciao a tutti.
1: Allora, questo ti fa capire comunque anche la nostra maturità, no? Perché avremmo potuto non metterlo in onda questo messaggio, ma noi lo mettiamo lo stesso, perché è giusto che ci siano quei pochi...
0: Siamo tutti una grande famiglia.
1: Ma parla per te, è giusto che comunque ci siano quei pochi messaggi che vedano la Family come il programma numero uno, ed è giusto metterli in onda, essendo molto pochi e ci sta. Ale, dimmi. Ale dice noi non c'entriamo, ma Ale chiaramente fa parte di un complotto.
0: Non se la saranno presa per quello che abbiamo lasciato sui monitor. Dai,
1: non abbiamo lasciato assolutamente nulla, abbiamo lasciato cose che a Sisma piacciono, fine.
0: Piselli.
1: Semplicemente
0: va bene.
1: No, no, comunque non è quello,
0: piccoli, tra l'altro.
1: Che tra l'altro poi in realtà ha aperto il monitor Carlotta ed è stata e lei ha detto
0: e quindi
1: no,
0: la bimba avrà visto
1: spero di no veramente, altrimenti abbiamo fatto del male a qualcuno.
0: Sì,
1: va bene,
0: vero.
1: Amici, ancora buon pomeriggio, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
4: Pischelli a mollo.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.

0: Buon vento, giovanotti Alfa su Radio Company. Abbiamo il nostro Millennium Mix, tre pezzi scelti da Mauro Tonello. Subito Timbaland con Katy Perry.
1: Millennium Mix, i successi del

0: cause I don't wanna hear it. Just get your shit and go.
1: Sono Roger Sanchez e Ugel con Go Again a chiudere il Millennium Mix di oggi. Poco prima Bad Bunny, DTMF, la versione remix, e all'inizio Timbaland e Katy Perry, If We Ever Meet Again.
2: Ben detto, amico mio, bravo, bravo. Come li dici tu questi dischi, come li pronunci, li presenti?
1: Ho
2: nessuno mai.
1: Ho fatto i gargarismi
2: mai
1: con la benzina prima.
2: Immaginavo. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14:27. Dai che si apre ufficialmente il nostro comp'anniversario, quindi due chiamate ovviamente disponibili, una già occupata, quindi ci sarà un posto libero per fare gli auguri a qualcuno, magari per un compleanno, per altre ricorrenze tipo anniversario, cambi di carriera,
1: qualsiasi,
2: che ne so,
1: cosa, tranne gli onomastici. 333-2688-688. Oggi però, oggi in velocità avete meno di 3 minuti e 30 secondi e per i prossimi giorni,
2: per i prossimi giorni potete andare tranquillamente sul nostro sito, quindi www.radiocompany.com, c'è il tasto del comp'anniversario proprio presente nell'home page, nel menu.
1: È una,
2: esatto,
1: cosa futuristica. Incredibile. Raga, ce l'abbiamo solo noi, eh?
2: Soltanto noi ad averci pensato, con molto ritardo, ma ce l'abbiamo fatta, mentre abbiamo anche la nostra applicazione.
1: Esatto, vai nello store del tuo telefono, cerchi Radio Company, scarichi l'app, ci,
2: bravo,
1: ascolti dappertutto, anche in cima alle montagne, basta che prenda internet, e poi compili anche il forum del comp'anniversario.
2: Esatto, ci arriverà tutto tramite mail e poi con molta calma chiameremo proprio il giorno da chiamare, insomma.
1: Con molta,
2: quindi,
1: calma, avvocato, dipende.
2: Però dai, in ogni caso, oggi per oggi un posto libero, 333-2688-688.
3: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
4: Pischelli a mollo! Spot!
5: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lei è Elisa Amore su Radio Company alle 14.33, prima chiamata del comp'anniversario di oggi per Paola.
1: Ciao Paola, benvenuta.
0: Ciao.
2: Pronto?
1: Paola? Pronto?
2: Sì.
1: Con chi parlo?
2: Sì, ciao Tistelli.
1: Ah, okay, okay.
2: Paola.
1: Con Paola, perfetto.
2: Ciao,
1: bene.
2: Paola.
1: Ciao. Scusa, non abbiamo capito con chi parliamo.
0: Con Paola.
2: Con okay. Paola.
1: Ciao, con Paola, Tistelli. Perfetto. Paola sicura? Dai, scherzo. Allora, ciao Paola. Allora, come va? Come stai?
2: Ciao Tistelli.
1: Ciao.
2: Bene, bene.
1: Bene, bene. Allora, senti, noi sappiamo che oggi è una giornata sicuramente molto, molto calda, ma allo stesso tempo speciale, anche perché che cosa succede?
0: Paola.
2: Sono diventato più giovane.
1: Auguri! Tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero i Pischelli, ma soprattutto
2: grazie.
1: Da tutta Radio Company che ovviamente ti fa questo grande augurio. Allora, senti Paola, noi abbiamo un messaggio grazie. Per te, molto molto bello, e quindi ascoltalo, perché arriva da una persona che è sicuramente è molto importante nella tua vita, ok? Sei pronta?
2: Okay.
1: Allora, fa così. Sì? Ciao amore mio, oggi è un giorno speciale, sei come il sole, ogni giorno mi scaldi il cuore con la tua presenza, sei una donna fantastica, ti fai in quattro ogni giorno perché tutto vada bene, ti amo tantissimo e grazie di esistere dalla tua amore Renato.
2: Grazie.
0: Chiediamo per conferma, Renato è davvero il tuo amore?
1: Sì.
2: Sì, certo. Bene.
0: Ultimamente dobbiamo chiederlo.
1: Dobbiamo chiederlo perché Paola l'ultima volta non è andata molto bene. Cioè
0: sì, non conosco nessun Vincenzo.
1: Capisci, è successo questo. Vabbè. Allora, senti, festeggia per bene, ci sono già dei programmi? Che cosa farete magari questo weekend? Non lo so.
2: Beh no, adesso oggi siamo al lago di Molveno. Stiamo godendo una bellissima giornata di sole.
1: Ok. Bene, e allora
2: poi vediamo.
0: Cenetta romantica oppure no?
2: No,
1: perché loro sono anticonformisti.
0: Ma
1: va bene,
0: sì.
1: Uguale.
0: Sempre
1: okay.
0: Controcorrente.
1: Sì, Paola, salutaci Renato e ovviamente tanti auguri a te, ok?
2: Va bene.

0: Buon pomeriggio dai Pischelli, seconda chiamata per quanto riguarda il comp'anniversario. Dall'altra parte dovremmo avere, mi viene in mente una grandissima gag tra l'altro, no, però non so se Serena la conosce, però non importa. Serena, ciao, buon benvenuta. Pomeriggio, ciao.
1: Ciao Pischelli.
2: Qual è la gag adesso?
0: No, la gag è, c'è un, diciamo, un content creator, un influencer, Gianmarco Zagato, che deve firmare un autografo ad una ragazza. E una di questa ragazza dice: puoi firmare questo autografo per Serena? E lui fa: come, scusami, Serena? No, zia Lena. Non ho capito, scusami. Selena? No, Serena. Vabbè, era questo, nella mia testa faceva ridere, raccontarlo ovviamente un po' meno. Vabbè.
2: Sto piangendo all'interno. Sì, comunque, so. Serena, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene, bene.
2: Sappiamo che oggi in teoria per te è un giorno speciale, vero?
1: Sì, sì, cosa? È il mio compleanno.
0: E allora auguri!
1: Grazie.
2: Buon compleanno, grazie a tutti. Dai Pischelli, grazie. Da Radio Company, ma abbiamo anche una dedica vocale per te addirittura.
0: Sentiamo, che sono curioso.
1: Sentiamo. Sì, sì,
0: sì, sentiamo.
2: Chi potrebbe essere secondo te?
0: Bella domanda.
1: Ho un presentimento.
0: Allora, vuoi provare? Allora, le cose sono due. Dici no, non voglio provare a indovinare e quindi come va va, oppure rischiando di fare una brutta figura provi a dire il nome e vediamo se succede, cosa scegli.
1: Rischiala. No, io mi lancio, tanto rischiala, sono quasi sicura. Secondo me è la mia amica collega Michela.
0: Aspetta, fammi vedere se aspetta, come si chiama?
2: Adesso te lo faccio sapere. Sentiamo.
3: Ciao Radio Company, oggi compie gli anni una delle mie migliori amiche, nonché ex colleghe, ma che mi sta sempre vicino, si chiama Serena. E da oggi non siamo più coetanee, perché lei ha un anno più di me. Auguri Serena! Da Michela Treviso, ciao!
2: È proprio lei!
1: È lei,
0: è lei.
1: Come
0: è
1: mai? Proprio lei.
0: È lei, quella bastarda.
2: No,
0: no, perché gli ha detto un anno in più, scusami. Vabbè, come si permette questo?
1: Sì, tanto fra 6 mesi mi raggiunge, quindi ha poco da scherzare.
2: Ma come mai tu dici collega, lei dice ex? Qual è la verità?
1: No, è perché abbiamo lavorato insieme tanti anni, ma adesso lei si è trasferita e quindi ha dovuto cambiare anche
0: lavoro,
1: struttura scolastica dove lavora. Però siamo rimasti sempre in contatto e ci vogliamo bene lo stesso.
0: Quindi,
1: anche se non lavoriamo più insieme.
0: Tu cosa sei, una professoressa? Sei un'insegnante? Cosa sei?
1: No, io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, anche Michela.
0: Ah, ok, perfetto, bene. Va bene, dai, ottimo. Allora senti, festeggia per bene, ringrazio ovviamente Michela, chiamala, ricordale che fra 6 mesi ti raggiungerà.
2: Sì.
0: E tanti auguri, e tanti auguri ancora, ok?
1: Grazie, grazie mille.
2: Ciao.

0: grazie.
1: È vero, con questa
0: culo, grazie.
1: È vero, basta, con questa ci può stare effettivamente. Amici, facciamo una piccola pausa, tra poco avremo bisogno di voi come al solito, perché
2: confermato.
1: Dobbiamo l'accendiamo allora quella cosa che vogliamo fare, anche perché ormai ho scelto io ti ho detto io avrei anche dell'altro, ma tu mi hai detto no, facciamo quella cosa che mi hai detto ieri.
2: Non c'è mai stato questo dialogo tra
1: c'è
2: me
1: stato
2: te.
1: Questo dialogo molto probabilmente nella mia testa, non lo so. Amici, state ascoltando i Pischelli, tra poco salvate il numero 333-2688-688 perché abbiamo bisogno della vostra testa.
2: E dei single probabilmente.
1: E anche dei single, esatto. Bene. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo!
3: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sabrina Carpenter, Madonna con Bring Your Love su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora amici, abbiamo deciso, tutto pronto, tutto si sta
1: abbiamo
0: per...
1: deciso niente, dire il vero.
0: No, è vero, è tutto pronto, tra poco lo facciamo, mi raccomando però fino alle 16 insieme, perché appunto vediamo un po' che cosa ne esce fuori.
1: Sì, diciamo popolo dei singole non, accorrete verso i Pischelli
0: oggi, oggi, oggi sì.

0: potreste sfoderare una delle vostre peggiori o magari migliori armi per conquistare una persona. Vediamo come la buttiamo giù. In ogni caso, 333-2688-688.
1: Nel frattempo, un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Il nuovo lavoro di Samurai J si chiama Flamenco Paranoia su Radio Company. State ascoltando la seconda ora dei Pischelli, Joe e Chicco, e abbiamo un argomento fichissimo oggi che tra l'altro mi hai proposto questo weekend.
1: Ce l'abbiamo, secondo me può funzionare, secondo me diciamo che può avere un senso in ogni cosa, in ogni cosa. La domanda è davvero molto semplice. Vai. Avete presente quando facciamo quel giochetto classico, dimmi che lavoro fai senza dimmi che lavoro fai? Oggi lo stravolgiamo completamente, dimmi che sei single senza dirmi che sei single.
0: Molto bene. Molto quando bene. Mi hai girato questo argomento venerdì, sabato, non mi ricordo, io ti ho girato una splendida foto della
1: di una
0: mia
1: mano
0: destra.
1: E infatti mi ha fatto molto ridere perché hai capito perfettamente lo spirito del gioco. Quindi 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali, o insomma scegliete voi la forma. Praticamente dovete dirci che siete single senza dirci che siete single. Anche per le persone sposate non fatevi problemi, partecipate a questo gioco. Si sta semplicemente giocando, si sta semplicemente ipotizzando.
0: Che ne so, potrebbe essere dormo a pieno letto matrimoniale, vuol dire che non hai nessuno vicino.
1: Appunto. Oppure dimmi che sei single senza dirmi che sei single.
0: Risparmi un sacco di soldi durante i weekend.
1: Esatto, hai la possibilità di dormire in un nuovo letto, che cavolo ne so.
0: Mi sto
1: ecco.
0: trasformando in Padre Pio.
1: Questa
0: va spiegata. Però.
1: Questa va tanto spiegata, esatto. Dai, aspettiamo le vostre, aspettiamo i vostri messaggi, scritti vocali, 333-2688-688, diteci che siete single senza dirci che siete single.
2: Radio Company, the summer is magic. New truck, big

0: Marshmallow con Miles On It su Company. 15:06, ancora buon pomeriggio. Diteci che siete single senza dirci che siete single. Dai, che ce la facciamo, è uno scioglilingua. Bene, cominciamo.
1: Allora,
0: amico mio,
1: ho un vocale, ha fatto un po' ridere.
0: Vai, vai.
2: Ciao, sono Elvira. A casa mia esiste solo il mio spazzolino da denti. E si sta da Dio.
0: Beh, sicuramente non usa il detergente intimo alla menta.
1: Cosa c'entra?
3: Metterà dentifricio e farà, no? Cioè, spazzolino, spazzolino.
1: Ha uno spazzolino solo, basta.
0: Sì, ho capito. Ah, io avevo capito spazzolino il giocattolo.
1: No,
0: oddio,
1: no!
0: Che incredibile figura.
1: No, spazzolino birichino 2.0 Carecraft 400.
0: Pensa
1: no,
0: che cosa ho pensato io.
1: No, poi puoi utilizzarlo se è elettrico, vibra.
0: Anche io ho pensato a quello. Sono stradeviato mentalmente. Sì.
1: Poi,
0: scusate, scusa.
1: C'è una persona che non si vuole leggere.
0: Vabbè, anche per oggi si trova domani, puoi leggerlo.
1: Ah, no, no, no,
0: non era questo.
1: Mi masturbo costantemente.
0: Vabbè, però, dai, allora un grande classico. Bambini tranquilli, non è niente. Poi Cosimo scrive: quando una ragazza mi invita a salire per bere un caffè, accetto sempre.
1: Nel dubbio. E al posto delle bustine per il caffè c'è un profilattico.
0: No, dai.
1: Ok. Se non ho voglia, non lavo i piatti.
0: Ok, perfetto, ho capito.
1: Nessuno
0: ottimo
1: ti
0: spirito.
1: Obbliga. Grandissimo.
0: Nico scrive: prenotato viaggio per Cuba, anche se in questo periodo
1: andamos.
0: Purtroppo. Intanto è vamos, non andamos. Intanto
1: è
0: vamos. Comunque, anche se questo non è proprio il periodo giusto, purtroppo, per Cuba.
1: Poi non devo rendere conto a nessuno.
0: Ok, perfetto. Poi c'è uno che mi ha fatto molto ridere, scusami, Antos, che scrive: ciao Pischelli, io ho i muscoli del braccio destro molto più sviluppati di quello sinistro.
1: È vero.
0: Ciao Andrea da Treviso.
1: Sarebbe da fare inversione ogni tanto.
0: È complesso.
1: Come lo controlli? Mai incrociare i flussi?
0: No,
1: poi
0: no,
1: come dicevano in Ghostbusters.
0: È che non hai, cioè nel senso, non lo so, bisognerebbe provare. Vuoi che proviamo?
1: No, adesso no.
0: Timone
1: però.
0: Olandese.
1: No.
0: Dai, 333-2688-688, avete capito come funziona? E avete capito soprattutto qual è il livello, diciamo,
1: dai,
0: e qual è il confine entro il quale avvicinarsi. Mi raccomando, più c'è il doppio senso dietro,
1: più
0: velato è e più fa ridere.
1: Quindi diteci che siete single senza dirci che siete single. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
4: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine

0: Tra con Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va?
10: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app

0: domenica.
1: Saif e la sua buona domenica su Radio Company 15:15. Diteci che siete single senza dirci che siete single.
2: Bravo. Abbiamo dei messaggi, molti vocali ovviamente, sì. Molti messaggi, e siamo molto contenti di poter dare voce a tutte quelle vostre strane fantasie, e quindi finalmente facciamo un argomento che vi paga, diciamo, in un certo senso, vi dà giusto, vi ripaga in qualche modo. Allora,
1: senti qua, vai.
3: Chissà se è russo.
1: Chissà se è russo.
2: Ah, chissà se è russo.
1: Non posso saperlo.
2: Sei stato anche bravo a capirlo, perché onestamente.
1: Ma io traduco gli ascoltatori ormai.
2: Allora, fa molto ridere il Pauli che scrive: lascio l'asse della VC alzata.
1: Molto bene.
2: Molto bene.
1: Ah,
2: sì.
1: E nessuno ti dice di abbassarla.
2: No, però, per esempio, io conosco molta gente che riesce tranquillamente a sedersi quando deve fare. Senza l'asse del VC.
1: Che schifo.
2: No, si siedono. E io ho detto: ma raga, ma scusate, e poi quando l'acqua vi bacia le chiappette, ma non vi dà fastidio?
1: Ma bacia lo stesso, in teoria.
2: Sì, bacia lo stesso.
1: Hai più probabilità,
2: hai più probabilità che ti baci, esatto.
1: Così.
2: Che il Nettuno del.
1: che... che schifo. Va bene.
4: A casa mia l'unica voce è solo la mia.
2: Oh, ok.
1: O quella del demonio, dipende.
2: Esatto. Poi, a proposito di dimmi che sei single senza dirmi che sei single, ci scrivono anche: faccio i set Lego del bouquet dei fiori da solo, e se posso ancora avere ragione.
1: Litiga da solo, bellissimo.
2: Esatto.
1: Poi, nel fine settimana capita di fare 5 contro 1. Ciao da Chiombra. 5
2: ok,
1: contro uno,
2: non lo so, va
1: dai,
2: bene.
1: Sì,
2: ho
1: uno.
2: Capito. Alessio scrive: diciamo che al momento sono in modalità free agent. Ok, perfetto, abbiamo capito perfettamente. Poi
1: il mio calendario in cucina è quello di Playboy.
2: Ok.
1: E non ha un'officina.
2: Non ha un'officina, esatto. Mm. Quindi magari, oppure magari fa tutte le riparazioni dentro casa, che ne sai tu?
1: Ma può fare tutto,
2: dai. Può fare tutto, Guardia di finanza, stiamo arrivando. Dai, 333-2688-688. Avete capito come funziona? Messaggi scritti, messaggi vocali, foto, immagini, quello che volete.
1: No, vabbè, nel limite
2: grazie. Ovviamente delle foto, non vogliamo vedere nulla.
1: Non foto di cose consumate, grazie.
2: Appunto, grazie. In ogni tipo, questo è il mio cassetto della camera.
1: Questo è il mio
2: 333-2688-688. Diteci che siete single senza dirci che siete single. Here we go.

0: Bob Sinclair e Deacon con Till the Sun Rise Up su Radio Company alle 15.23. Parliamo di frasi che puoi dire che, com'era?
1: Dimmi frasi che sei single senza dirmi che sei single.
0: Molto bene.
1: Allora abbiamo una nostra carissima ascoltatrice Marta che scrive: ho sempre ragione io, però ops, sono sposata. Alcune cose non cambiano neanche da sposati, no, alla fine.
2: Poi. Ciao Pischelli.
1: Ciao.
2: L'unico nome scritto sulla cassetta delle lettere è solo il mio.
1: Ok, poi abbiamo un non devo rendere conto a nessuno.
0: Ci sta.
1: Ok.
0: A capo di me stesso.
1: Poi dice buongiorno. No, ho sbagliato questo. Pago sempre di più in vacanza. Ah, vabbè, certo, ho capito. No, non ho capito, scusami. Ma me la puoi spiegare? Non ho capito. Pago sempre di più in vacanza.
0: Andrà in vacanza e poi si dedicherà, diciamo,
1: cosa fa, Cristina,
0: delle attività a bordo strada. Fate di claxon e persone che salgono.
1: Ma che ne sai tu? Ah, no, cioè, non è lei a bordo strada, lei è una macchina.
0: Entertainment. È una donna che ha scritto questa
1: cosa. Sì, è una donna che ha scritto questa cosa
0: allora
1: qui.
0: Allora non ha senso.
1: No, magari che ne so, va in vacanza, magari che ne so, va in un locale, offre da bere e vediamo che cosa succede.
0: Ah, no, pago sempre di più in vacanza perché va in vacanza da sola, magari l'uomo
1: in coppia paga
0: tutto, non lo so.
1: Non lo so. Cristina,
3: scusaci. Ciao, Pischelli. Ciao. Io sono campione regionale di braccio di ferro. Perché?
1: Bravo.
3: Perché faccio tanto allenamento.
1: Bravissimo.
3: Ciao, buona giornata.
1: È un grande classico.
0: Importante tenere i bicipiti allineati.
1: È un grande classico, perché un altro potrebbe anche dire io ne ho le piene, cioè, hai capito? Uno potrebbe anche dire quello, perché magari poi non pratica neanche quelle cose lui da solo.
0: C'era un video una volta di una costipazione di questo tipo.
1: Sì, sì, infatti. Sì. Dal punto di vista scientifico mi ricordo che la studiamo insieme, proprio quella roba lì.
0: Cosa abbiamo fatto insieme noi?
1: No. Poi abbiamo ancora qualcun altro che dice: non devo rendere conto a nessuno, ho sempre ragione io. Allora, dai, abbiamo bisogno di.
0: Ho la PlayStation
1: di...
0: è in salotto.
1: Ah, ho la PlayStation in salotto. Ma quello anche da fidanzati alla fine.
0: Dipende.
1: Dai, 333-2688-688. Abbiamo bisogno di un po' più di fantasia, abbiamo bisogno di altri messaggi, abbiamo bisogno di altri vocali ed eventualmente anche foto.
0: Quindi diteci che siete single senza dirci che siete single.

0: Taylor Swift, Opalite su Company 15:31. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Abbiamo un po' di messaggi da leggere, quindi diteci che siete single senza dirci che siete single, ma proceda.
1: Sentiamo.
2: Ciao Pischelli, Marcello da Belluno. Il numero perfetto è un numero dispari inferiore a 2. Ciao.
0: Ok, è uno, va bene, ottimo. Poi
3: ciao Company, io lascio la tavoletta del water alzata.
1: Grande classico. E poi
4: ho il polso slogato.
0: Va bene,
1: è importante saperlo, constatarlo.
0: Tipo, oppure cos'è che ci diceva il nostro Stefano Ferrari? Devo essere operato al tubo carpale? Può essere, diceva.
1: Oppure ho il pipino
0: la forma della mia mano, una roba del genere.
1: Tipo il manubrio della bici.
0: Sì, esatto. Poi qualcun altro che dice: faccio i miei bisogni con la porta aperta. È vero, grande classico.
1: Ma questo
0: anche
1: non l'ho capita. Quando passo io, gli anelli di fidanzamento si girano dall'altra parte.
0: Perché tu non hai capito che Eddie è un playboy. Eddie è un com'è che si dice? Un torero.
1: Un cabron.
0: O un cabron, quello che vuoi. Poi sono l'unico ad avere il mio bancomat. È vero.
1: Tu
0: anche
1: e
0: questo.
1: I ladri di solito.
0: Sì, infatti. Dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. A tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
5: Pischelli a mollo! Spot! Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure.

0: Irama con Cabana su Radio Company ci porta la new track, nuovo singolo per Bruno Mars. Lo ascoltiamo, si chiama On My Soul.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Molto bello, il singolo di Bruno Mars si chiama On My Soul su Radio Company. Tra l'altro leggevo che al concerto di Parigi in Francia ci sono stati molti molti fan che hanno aspettato più di 8 ore sotto 40 gradi per vedere proprio, quindi grandi fan di Bruno Mars, e prossimamente sarà anche qui in Italia. 20 minuti prima di chiudere all'interno dei Pischelli, ma abbiamo ancora messaggi.
1: Diteci che siete single senza dirci che siete single.
0: Bravo, ben detto.
2: Io bevo quanto voglio senza nessuno che mi dica basta bere.
0: Ok, molto, e poi bene. Abbiamo una grande verità, secondo me una grande verità che è giusto in questo caso inserire da parte di un'ascoltatrice. Giusto, sentiamo.
3: Oh, comunque il 99% di queste risposte sono date da uomini.
0: Sì, allora è vero. Infatti,
1: è una triste realtà.
0: E a noi dispiace di questa cosa qui, perché molte volte noi cerchiamo di, ma forse sbagliamo noi, perché alla fine forse sbagliamo noi, perché effettivamente, cioè, che poi uno dice, magari, che ne so, è un argomento da maschilisti. No, non lo è, perché
1: tutti
0: alla
1: sono
0: fine,
1: single a modo loro.
0: Sì, tutti sono single e soprattutto tutti possono mandare un messaggio, ma molto probabilmente, magari non attira.
1: Le donne si sentono un po'.
0: No, non è che si sentono un po'. Magari dicono, non lo so, io non lo faccio capire.
1: Magari
0: che
1: l'uomo,
0: l'uomo
1: lo fa vedere di più.
0: No,
1: vedere di più che è singolo rispetto a una donna, magari,
0: in questo senso.
1: Misteriosa.
0: Anche perché è sempre molto difficile, quando si parla di confronti tra uomini e donne, è sempre molto difficile fare un argomento che in un certo senso possa avere la partecipazione allo stesso modo di tutti quanti, ecco.
1: Come diceva un vecchio saggio, se non è zuppa è pan bagnato.
0: Non c'entra assolutamente
1: era
0: nulla.
1: Per chiudere questa massima.
0: Comunque, brava, dovrebbe chiamarsi Marti lei. Brava Marti, hai ragione. Comunque,
1: ma una domanda che ci poniamo tutti.
0: A Marti dici:
1: Marti, no, singolo no, perché non l'ha detto, non ha risposto alla domanda.
0: Non ha risposto alla domanda, però forse Marti ti va di giocare? No, che magari capiamo anche noi.
1: Sì,
0: però,
1: dicelo. Siamo curiosi.
0: Avete ancora un po' di tempo, se lo volete fare, noi vi aspettiamo.
1: Fatelo.

0: Calvin Harris e Sam Smith con Promises. Effettivamente fa estate questa canzone, eh?
1: Sì, è vero, è vero. Bravo il nostro Fabio De Magistris. Amici, ultimi 10 minuti, è arrivato il momento per noi di, tra poco, meglio, di salutarvi. In ogni caso, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Messaggi molto semplici che riguardano: diteci se siete single, come se non lo foste.
0: Un ultimo messaggio di un ascoltatore che dice: ciao Pischelli, vorrei dire alla Marti, sì, ok, che ha ragione, ma che si faccia una domanda, perché risponde la maggior parte degli uomini. Ci sarà un perché?
1: Sì, ma è soltanto colpa nostra, non è colpa di Martina, come non è colpa degli uomini che scrivono, è semplicemente colpa nostra, fidati, è la verità.
0: È il mondo.
1: In ogni caso, grazie per i vostri messaggi. Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company. Pischelli Amolo! Spot!
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste.
12: Anche d'estate su Radio Company un successo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, te la dedichiamo oggi a te.
2: Grazie, grazie, grazie. Sono molto contento di questo, di questa canzone che mi hai dedicato.
1: Bello.
2: Vi lasciamo con I Brutti ma Simpatici, ci sentiamo domani.
1: Ciao.
3: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura. I fiscali di Radio Company.
2: Scusami, non saremmo dei professionisti se non diamo il time esattamente alle 16. Ora
1: esatto,
2: puoi andare,
1: esatto.
2: Ottimo,
1: muovere
2: ottimo.
4: Il culo, grazie. No.
1: Le 16.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: anche no, J-Ax, Hippie Yayo, però anche no, è il pezzo che, perché ridi?
1: Perché mi viene sempre in mente il film quello con Bruce Willis,
0: che in realtà diceva sì. Hippie Kaye,
2: figlio di puttana,
1: esattamente,
0: esatto, sì, che era bellissimo,
1: sì, cioè era una frase, come dici tu, iconica,
0: una pietra miliare,
1: assolutamente sì, una one hit wonder,
0: no, in realtà l'ha usato in quasi tutti i film,
1: in cui c'era lui, piace
0: il personaggio era il detective John McClane, se non sbaglio, da Inferno di Cristallo, poi è diventato Die Hard,
1: bellissimo,
2: trappola mortale,
1: veramente. Allora mettiamo la sigla, che detto che è quella giusta,
0: nuova, sì,
1: no, non è nuova,
0: cioè, no, è quella dell'anno scorso, però è quella dell'estate.
1: Sentiamo
3: consigli per l'estate di Brutti ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde, idratatevi spesso, mangiate frutta e verdura, mettete la protezione. Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Sai che il mio più grande rispetto va a tutti coloro, li ho visti ieri un paio, a tutti coloro che, allora, ieri c'era un tipo 38-39/40 gradi.
0: Sì, a livello dell'asfalto, ovviamente. Sì, tu credi ciecamente a quello che dice la tua macchina, perché sei innamorato della tua macchina.
1: Sì, certo, amore.
0: Tu dormi nella tua macchina,
1: no,
0: perché
1: ancora,
0: vuoi,
1: per ora no.
0: Tu fai l'amore con la tua macchina.
1: No, adesso
0: se,
1: no.
0: Se il tubo di scappamento potesse parlare. Vabbè, in ogni caso
1: ci ho visto un paio di ciclisti che a quelle temperature lì, cioè tutti vestiti tutto punto, si alleravano.
0: C'hanno l'aria in faccia.
1: Coraggiosi.
0: Tra l'altro la nostra sigla dice non uscite nelle ore più calde, appunto, quindi fondamentalmente non uscite tra le 7 e le 23.
1: Tra le 7 e le 23. Esattamente.
0: Evitate proprio, blindatevi.
1: È vero, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: C'è anche ad Andrea Rossini, che oggi è arrivato super puntuale.
0: Sì, ma lui sempre.
1: È l'unico uomo che riesce a prendere il controllo di questo studio entrando in studio 5 secondi prima. Come fa? Non lo so.
0: Perché è già mezz'ora che è fuori che guarda dal buco della serratura, fondamentalmente.
1: Va bene, dai, cominciamo, forza! Radio Company. The summer is magic.

0: Allora, tu hai due passioni nella vita, segui nell'argomento, cioè segui quello che sto per dire. Hai due passioni nella vita, la prima è il fitness, giusto?
1: Sì,
0: perfetto,
1: sì.
0: Quindi fitness, salute e stare bene, la seconda invece sulle stufe a pellet.
1: No, non proprio.
0: Allora, però sei anche un tipo precisissimo, cioè sei un tipo preciso, cioè quello che fa, controlla, cioè non è che uno che va acquista distinto.
1: No,
0: cioè non sei uno che va là, clicca, compra, no?
1: No, infatti io è da gennaio che devo cambiare la stufa a pellet.
0: Vedi,
1: e l'ho ordinata la settimana scorsa.
0: Vedi, ci hai pensato bene.
1: Metti che viene improvvisamente freddo. Io sono pronto, eh.
0: Sì, giusto. Il quale è il problema? Che non hai controllato lo spedizioniere. Ora, cioè, allora, dove, cioè, quelli che hanno fatto la spedizione di questa stufa a pellet, quanto peserà tipo la stufa?
1: C'è un centinaio di chili.
0: L'hanno fatta con quello spedizioniere, sai, quello tutto rosso, quello lì. Quello lì che, cioè, quando ti consegnano i pacchi, li lanciano.
1: Ora, vabbè, voglio vedere, ora, cioè, ci vuole un olimpionico del lancio del peso per
0: ora, ora tu sei sicuro che tu non dovrai cambiare il vetro quando arriverà la stufa?
1: Tu che mi conosci, dici di conoscermi, sai che sono già abbastanza nervoso perché hanno già cannato un paio di consegne. Hai capito? E in più mi dici questa cosa, non è che mi, cioè, così non mi aiuti.
0: Lo faccio apposta, capito? È giusto per ricambiare il favore che ti sei offerto autonomamente di portarmi all'aeroporto la settimana prossima.
1: Certo, per un volo peraltro, cioè, con un bel Antonov russo degli anni 70. Ti portano in Grecia con quello, sappilo.
0: Esatto, c'è l'hostess che dice fate piano che si rompe tutto, virgola a cazzo. Perché è proprio come del film di Fantozzi.
1: Sì.
0: Va bene, una pausa per noi, a tra poco.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness?
3: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C'come Company, C'come C Radio.

0: Achille Lauro, comuni immortali qui a Radio Company in brutti ma in costume, la versione estiva del nostro programma che si protrarrà fino a sicuro alla prima di settembre, comunque fino alla fine di agosto.
1: Quando ormai mi sarò abituato a dire il nome giusto, sarà ormai già ora di cambiarlo.
0: Esatto.
1: Per cui è così. Insomma,
0: è così ogni anno.
1: Inizio anno come sai con la data.
0: Cioè, il 2026 con l'anno.
1: Sì. Allora io più leggo queste cose che sono dati ufficiali, più mi viene in mente o comunque più penso che ci siano veramente dei mondi paralleli. Cioè esistono proprio delle realtà che, di cui noi neppure possiamo immaginare. Ok, allora c'è questo articolo del Business Insider che riguarda alcune tipologie, alcune categorie di lavoratori negli Stati Uniti e i loro stipendi medi.
0: Ok,
1: allora guarda, parto da... c'è una classifica, ma a me della classifica non frega niente. Senti, allora, responsabile pubblicità e promozioni, 134.000 euro all'anno.
0: Ok.
1: Netti.
0: Responsabile pubblicità e promozioni. Sì, ne abbiamo uno qua? Sì, perché è responsabile pubblicità.
1: Sì, ce l'abbiamo.
0: Ok.
1: Lo chiamiamo?
0: Sì.
1: Gli chiediamo quanto prende.
0: Perché se prende quei soldi là, bravo, gli faccio i complimenti.
1: Va bene, poi responsabile, ma qui negli Stati Uniti, non in Italia. Sì. Per questo che ti dico che secondo me, cioè, ci sono cose che proprio noi non riusciamo, non lo so, vabbè. Allora, responsabile acquisti, di quale azienda non è specificata, ma sono stipendi medi. 136.000 euro all'anno.
0: Beh, questo è il tuo, perché a casa sei tu che vai a fare la spesa, certo, quindi sì, sei tu il responsabile acquisti.
1: Certo. Come no? Poi che ne so, ingegnere informatico.
0: Ok.
1: Che è una cosa che, diciamo, è una categoria che già un po' più potrebbe essere normale, no? Tra le persone.
0: Sì.
1: Perché comunque in informatica, ingegneri ce ne sono, in informatica ce ne sono tanti anche in Italia. Bene, e qui ho capito che proprio le cose ci sono veramente diverse. Stipendio medio annuo di 142.000 euro. Ora, ci sono un sacco di informatici che ci ascoltano, anche chi ha la qualifica di ingegnere, ok? Ma io penso che siamo lontani miliardi di anni luce
0: dai 140.000 euro all'anno.
1: Ma vuoi mettere? Cioè, una roba, non lo so, mi laureavo anch'io se sapevo.
0: Sono 12.000 euro al mese,
1: sono tantissimi.
0: Sono
1: tantissimi. Responsabile delle risorse umane,
0: noi ce l'abbiamo qua, sì, ce l'abbiamo.
1: Ma tantissime aziende ce l'hanno. Ora, responsabili delle risorse umane che ci state ascoltando,
0: sono quelli che licenziano, diciamolo.
1: No, vabbè, non solo.
0: Sì.
1: Voi li prendete 143.000 euro all'anno?
0: Okay, sicuramente non in Italia.
1: Cioè, li prendete questi soldi qua?
0: Ma è tutto meritato, eh?
1: Vabbè,
0: guarda che fanno un lavoro infame,
1: vabbè,
0: perché arriva il capo, arriva il capo, arriva dentro, fa è presente Pietro, quello lì del pomeriggio qua, lo devi licenziare. Ma io non lo so, ma non me ne frega niente, lo devi licenziare.
1: Sì, è vero.
0: Da domani non viene
1: no,
0: più.
1: No, ma non è in sé la categoria, c'è proprio
0: la differenza di emolumenti.
1: Non capisco, ma cosa c'è al di là di quel mare lì? Cosa, non lo so.
0: Andiamo a scoprirlo?
1: Andiamo a scoprirlo, dai, su.

0: SNM, il disco di Rihanna qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso diamo il benvenuto ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura la cronaca. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che ieri sera non si è fermata ad un posto di blocco a Milano. L'agente era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza, il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento, fermata anche una seconda persona. La procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento. A voi la linea.
2: Arriva Madame.

0: Questo è Warren Fever Dream qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, adesso una pausa per noi, tra poco invece toccherà i nostri ascoltatori.
0: Assolutamente.
1: Questi 20 minuti di gloria.
0: Mezz'ora. Dai, non togliere 10 minuti, poverini. Poi si incazzano.
1: Scusa, tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Company.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, brutti versione estiva del nostro programma, che comunque non rinuncerà alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Non rinunciamo a niente, no? Assolutamente. Neanche ai dolciumi che ci sono.
0: Neanche
1: lì
0: alle ferie. No, quelle sì.
1: Ah, sei il solito
0: simpaticone.
1: Va bene, allora parliamo di cognomi. Ok, cognomi, perché come tutti ben sanno, cognomi insomma rispecchiano chiaramente origini di ogni famiglia. Oggi leggevo anche che spesso venivano utilizzati anche per distinguere diciamo un certo tipo di ceto di famiglie rispetto ad altre, quindi non soltanto legate alla provenienza o anche, ma ad esempio anche alla professione o anche alcuni tratti diciamo delle persone.
0: Alcuni cognomi sono anche stati tra virgolette inventati o dati, certo. No? Quando c'erano tipo delle deportazioni o comunque anche semplici emigrazioni dove non c'era la possibilità di comunicare perché i linguaggi erano diversi.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Ci sono anche quelli che sono stati utilizzati ad esempio per identificare diciamo in nome tecnico anche persone che sono state abbandonate da piccole, ad esempio Esposito è proprio un cognome di questi, ad esempio oggi ha tutt'altro significato, anzi si è perso totalmente diciamo la verità questo significato.
0: Chiaro.
1: Però è anche vero che a noi piace giocare su queste cose.
0: E allora qual è la domandina?
1: Allora così, più che altro un gioco, è un giochino, cioè se il vostro cognome rispecchiasse la vostra professione, quale cognome avreste? È difficile questo, però piace. Tipo ad esempio, che ne so, Andrea potrebbe essere Andrea suona dischi, ad esempio.
0: Andrea suona dischi.
2: Oppure gira dischi.
1: Anche gira dischi. Sì.
0: Nel tuo caso?
1: Nel mio caso vediamo.
0: Router con due T, perché lavori in internet e a microfoni spenti, diciamo che ogni tanto ci fai sentire il rumore del prodotto interno lordo. Quindi direi che Pietro Rutter sarebbe perfetto.
1: Anche un po' tedesco, diciamo.
0: Sì, anche un po' tedesco. Mettiamo anche l'umlaut, Rutter.
1: Nel tuo caso, invece, Stefano Ferrari?
0: Non saprei.
1: Non so.
2: Io ce l'avrei.
1: Dai, sentiamo.
2: Stefano Impreco.
1: Stefano Impreco.
0: Impreco.
1: Però non è un lavoro.
0: Beh, no, lascia stare che. Imprecare a un certo punto richiede una certa dose di impegno e di fantasia.
1: Ok. Allora, se il vostro cognome rispecchiasse la vostra professione, quale cognome avreste? Ok, pensateci, siete originali, ovviamente non volgari, nel senso che.
0: Sì, no, chiaro, cioè, sono cose che dobbiamo leggere alla radio.
1: Appunto, esatto. 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Se il vostro cognome rispecchiasse la vostra professione, quale cognome avreste?

0: Si intitola Non mi dica che no, è il pezzo del nostro Ale De Biasi insieme a Durante. Voi direte come si finanzia Radio Company e ve l'abbiamo appena fatto sentire.
1: Esatto.
0: Sto scherzando.
1: Poi cos'è il titolo? Non mi dire di no.
0: Non mi dica che no.
1: Quindi non mi dire di no, giusto?
0: Sì.
1: Sai che questo disco qui dentro, cioè, potrebbe andare bene in tante situazioni.
0: Assolutamente.
1: Quando tu vai dal responsabile del personale, fa sentire sto disco.
0: Esatto, sì.
1: Allora, torniamo ai cognomi. Ok, allora, se il vostro cognome rispecchiasse la vostra professione, quale cognome avreste? Allora abbiamo una Silvia Contabile.
0: Silvia Contabile.
1: Un Laura Piedipiatti.
0: Laura Piedipiatti.
1: Sì, sì. E poi ciao, sono Marisa di Vicenza, il mio cognome sarebbe Tornitora.
0: Tornitora.
1: Che poi potrebbe essere benissimo un cognome se ci pensi bene.
0: Beh, sì.
1: Ciao brutti ma simpatici, io lavoro in un sexy shop, decidete voi il mio cognome, non vorrei essere volgare o censurata. Allora, non c'è scritto come si chiama, ma se si chiama Mara,
0: sì.
1: Si possono costare un sacco cose.
0: Però magari Mara Toys, hai capito?
1: Mara Toys.
0: Sì, perché nel sexy shop ci sono i toys.
1: Bello, bello, piace. Allora, voi siete Pietro Affamato e Stefano Palestra.
0: Ok.
1: Sì.
0: Okay. Pietro Affamato.
1: Sì, infatti non so, hai creato questa visione di me, cioè questa immagine di me che non...
0: Che immagino creato
1: che,
0: io di te?
1: Che è quello che ha sempre fame, non è vero?
0: No, in realtà è uno che mangia male. Anzi, salti un sacco di pasti,
1: allora,
0: che è ancora, che è ancora peggio.
1: Cose? Vuoi dire che ho anche le mutande sporche?
2: Beh, sì.
0: Vabbè. Parliamone.
1: Solo desidere da Verona, se il mio cognome rispecchiasse il mio lavoro, sarebbe mise en place. Plus. Come si dice?
0: Mise en place.
1: Mise en place. Cosa vuol dire?
0: Farà la cameriera, credo.
1: Può essere.
0: La mise en place non è l'apparecchiatura della tavola.
1: Non lo so. Poi Andrea Beccaro, cioè il macellaio.
0: Macellaio.
1: In effetti questo cognome arriva proprio da questa professione.
0: Assolutamente.
1: Sì. Andrea D'Astra. Poi Marco Caffeina.
0: Marco Caffeina.
1: Marco Caffeina me lo vedo come tipo un DJ che suona techno fortissima proprio.
0: Sì, oppure quello che va in discoteca gli chiedono come vai al lavoro domani mattina, fresco come una rosa.
1: Esatto. Ciao ragazzi, io sarei Maurizia Profumo. Molto bene, bello.
0: Beh, sempre meglio Maurizia Paradiso, insomma, che
1: sì.
0: Sai com'è.
1: E beh, quella fa torte.
0: Tortellini più che altro faceva.
1: Vabbè, dai. Il mio cognome sarebbe Andrea Giratubi. E poi ciao simpatici. Allora, generica sarebbe Marta Plast, perché lavoro per una fabbrica di materie plastiche.
0: Beh, sì.
1: Marta Plast. Nel caso più specifico, gli ultimi anni assemblo cinturini per caschetti da lavoro, perciò potrebbe anche essere Marta Cinturini. No, più bello Marta Plast.
0: Ci aggiungi
1: anche un SRL, sei a posto.
0: Sì, o SPA, ci sta.
1: Va bene, 3332688688. Se il vostro cognome rispecchiasse la vostra professione, quale cognome avreste?

0: Watch the Floor, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante qui a Radio Company.
1: Gli esteri, la portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei ha dichiarato che Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra. La dichiarazione contraddice le affermazioni del vicepresidente USA Vance. Teheran ha accettato ispezioni nucleari della IEA all'infinito, assicura invece Trump. Accordo intanto con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
14: Sì!
13: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
15: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.
7: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Palma, Anita, Emmy, Skill, la testa gira qui a Radio Company in brutti ma in costume che sì. Oggi nella mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando vi ha chiesto se il vostro cognome raccontasse il lavoro che fate. Quale sarebbe il vostro cognome?
1: Allora, ciao Radio Company, io sono Francesca da Padova, in base a ciò che svolgo potrei chiamarmi Francesca Ferro o Francesca Brutta Piega, lavoro in una stireria. Meglio okay. Francesca Ferro.
0: O bello. Francesca Vaporella.
1: Anche sì, sì. Poi Marco Windows.
0: Marco Windows? Fa serramenti?
1: Secondo me sì. Fa serramenti. Io sarei Simona Salda Marmitte, che però noi abbiamo così gentilmente corretto in Simona Scintilla.
0: Simona Scintilla.
1: Sì, visto che è Salda, è
0: chiaro.
1: O anche Simona Fapp.
0: Fapp.
1: Che in inglese vuol dire anche un'altra cosa.
0: Cosa vuol dire in inglese? L'autoerotismo?
1: Bravo, esatto. Poi è sempre di auto si parla.
0: Come
1: cui...
0: sei poligrotta, comunque. Bene. Sì.

0: Poi Gladys carteggia.
1: Ok,
0: ok. Hola brutti, io sarei Mirko tutto piombo, no pallottole. E allora Mirko Plomo.
1: Eh sì,
0: Mirko Plomo.
1: Plata o Plomo.
0: Esatto, cugino
1: di Mirko Plata.
0: Di Mirko Plata, esatto. Ce l'ho simpatico, il mio cognome sarebbe Maura Belli oppure Maura cosmetologa. No, meglio Maura Belli. Sicuro.
1: Sì. Cioè,
0: poi Pippo Peneo.
1: Pippo Peneo.
0: Pippo Peneo.
1: Che cioè, beh, tradò Peneo sarebbe il pennello.
0: Pennello, quindi,
1: cioè, un pittore, bianchino, cioè, un bianchino pittore, sì, certo.
0: Esatto. Che effettivamente fuori onda ci stavo ragionando. Potrebbe sembrare quasi il nome di un filosofo del
1: greco.
0: Passato, sì, del
1: Pippo
0: greco.
1: Peneo. Come Pippo disse Peneo. Il famoso Pippo Peneo.
0: Pippo Peneo, sì, bello. Ciao ragazzi, siccome da me siamo molti Marco, io sono un Marco Magazzin.
1: Marco Magazzin.
0: Magazzin.
1: Eh? Magazzin.
0: Che poi dove ci sono tanti Marco vuol dire che sono.
1: E sono cinesi.
0: Sono cinesi.
1: Poteva chiamarsi anche Marco Pallet.
0: Marco Pallet.
1: O Trans Pallet.
0: No, prima Pallet, poi Trans Pallet.
1: Anche Marco Trans Pallet.
0: Esatto, dopo però.
1: Sì. Dopo l'operazione.
0: Allora, Ale Scossa, poi Arianna Cedolino. Va bene.
1: Che fa buste paga?
0: Sì, Franco Manubrio, che però non ho capito se si intenda di biciclette, cioè venda biciclette oppure vado in palestra, cioè bene la palestra.
1: Ah, può essere.
0: Potrebbe
1: sì.
0: essere entrambi. Alessandro Bullone, visto che lavoro in una ferramenta, va bene, sentiamo.
2: Ciao, io visto che faccio le scarpe, sarei Katia la scarpa.
1: Katia la scarpa.
0: Beh, esiste un cognome, ad esempio, in Veneto, relativo, che è Callegaro.
1: Callegaro.
0: Callegaro, certo.
1: Ma non fanno gioielli? Callegaro gioielli, mi pare di aver sentito.
0: Sì, vabbè, ma quella è un'altra cosa.
1: Ha fatto i soldi con le scarpe e adesso vendono i gioielli, giustamente.
0: Vabbè,
1: non fa
0: dai.
1: Una piega.
0: Sentiamo.
3: Ciao Radio Company. Allora, io faccio lo spaccatore e quindi sarei Mario Spaccatore. Wow.
1: Spaccatore.
0: Che cos'è lo spaccatore?
1: È uno che spacchi e in dubbio.
0: Ho capito, ma
1: che non so che cosa spacca.
0: Quale sarebbe la funzione? Cioè, tipo
1: di rompere?
0: Sì, cosa dovrebbe rompere?
1: Non lo so, uno che fa demolizioni, ad esempio.
0: Ok. Ci sta. Ma chiarisci sta cosa, spaccatore, che siamo curiosi, dai. Allora, 333-2688-688, se il vostro cognome rispecchiasse la vostra professione.
4: Radio Company Time.
0: Quale cognome avreste?
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Good Boys con la voce di Becky Hill, Lose Control qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Siamo un po' in anticipo, quindi sì, andiamo a chiudere adesso la piccola mezz'oretta, che poi sono diventati 40 minuti dedicati a voi. Vi abbiamo semplicemente chiesto se il vostro cognome raccontasse il vostro lavoro, che cognome avreste.
1: Stavo facendo una riflessione sul Pippo Peneo di prima, sai che dicevamo
0: Pippo Peneo?
1: Sì, lui fa l'imbianchino, sì, ma potrebbe somigliare un nome così a un filosofo del passato. E in effetti è anche vero, perché un imbianchino, almeno un paio di quelli che conosco io, dopo due peroni diventano dei filosofi della Madonna.
0: Ah sì, cioè, proprio assolutamente.
1: No, quelle grandi però.
0: Un po' impastati, ma veramente filosofi.
1: Esatto. Va bene, Francesco Rete o pazienza? Informatico. Allora, pazienza potrebbe essere sì, buono, però io suggerirei proprio scritto all'italiana, proprio così, Francesco Blue Screen.
0: Ah, Blue Screen.
1: Proprio Blue Screen.
0: O anche Firewall.
1: Firewall.
0: Firewall.
1: Va bene, sentiamo.
2: No, lo spaccatore spacca le pelli a metà. Non gli esseri umani, le pelli.
0: Ah, ok. Le pelli.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Quindi spacca pelli.
1: Spacca pelli.
0: Spacca.
1: Vabbè, basta. Dai,
3: no, sono lo spaccatore. Io le progetto le macchine invece. Ah. Servono per dividere i materiali per lo spessore, tipo pelle, gomma e microfibra.
1: Certo.
0: Senti, tipo Ronzo Canam, vedi Bresven un coglione, ma cosa fai? Spacca pelli. Ma spaccate le pelli.
1: Va bene, dai. Sentiamo.
4: Io sarei Lisa Insegna, visto che sono prof. Ciao.
1: Ciao.
0: È prof, Lisa, okay, registro.
1: Buono. Registro anche, sì, certo, poi.
5: Io sono farmacista, quindi Laura Xanax direi che ci sta proprio bene.
0: Eh
1: sì,
0: Laura Xanax è perfetto.
1: È una donna che ti mette anche una certa tranquillità.
0: Sembra
1: direi
0: un nome di una porno star comunque, Laura Xanax, te lo dico.
1: Un pochino
0: con
1: sì,
0: tutte queste X.
1: A tra poco.
6: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
6: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
5: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
5: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
5: per un'estate perfetta.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Merken, Cremont, Serena Brancale, i Colors con Partenope qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Brutti ma in costume, esattamente, che adesso va in un paese che evidentemente, cioè lì fa molto caldo, credo di sì, perché il caldo deve avere un po' così, un po' dato alla testa.
0: A chi?
1: Al nostro, a Kim.
0: Quindi stiamo parlando della Corea del Nord.
1: La Corea del Nord, esattamente.
0: Dove dovrebbe fare più fresco rispetto alla Corea del Sud.
1: E invece no, fa no. Molto, molto caldo, perché c'è stato allora la seconda riunione plenaria. Ok, dove ovviamente il presidente della riunione era
0: Kim Jong-un, certo.
1: Il segretario
0: Kim Jong-un,
1: esattamente, super fan
0: Kim Jong-un,
1: certo,
0: unico invitato Kim, cioè ce l'ha fatta da solo, praticamente la plenaria da solo,
1: esattamente. Che cosa hanno stabilito in questa riunione? Intanto hanno fatto un po' di considerazioni sulla politica estera e
0: inesistente, peraltro, a parte con la Russia.
1: Ha detto va benissimo, perché stiamo sulle scatole a tutti, quindi okay. È perfetta, cioè così va bene,
0: obiettivo raggiunto.
1: E poi hanno, diciamo che hanno un po' subodorato quello che è successo negli ultimi mesi in giro per il mondo, cioè che c'è questa paura dell'armamento, della corsa all'armamento nucleare da parte di un paese, ok? Abbiamo visto le storie con l'Iran e così
0: via. L'Iran, certo.
1: Esattamente, siccome questa cosa solletica parecchio l'Occidente, ha detto diamoci una piccola provocazione pure noi, e ha detto che in sostanza il paese dovrà diventare il paese al mondo con più armamenti nucleari in assoluto, perché ha detto, visto che questa cosa qua fa veramente paura un po' a tutti, poi non la usiamo magari, però siccome fa tanta paura
0: la usiamo solo per scopi pacifici.
1: Sì, siccome fa tanta paura e vedo che un po' di cose si muovono quando ci sono ste robe qui, allora facciamolo, che così provochiamo un pochino, capito?
0: E quindi ha programmato probabilmente per l'anno prossimo un'altra di quelle parate in cui ci mettono quei suppostoni nucleari giganteschi,
1: tutti con la sua faccia, tra l'altro.
2: Con Radio Company.

0: Sophie and the Giants, e adesso è tornato Egidio Ferrante, quindi altri 30 secondi con la redazione.
1: Parliamo dell'ondata di calore in Europa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento negli ultimi 5 giorni. In tanti, infatti, hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La Torre Eiffel e il Louvre anticipano la chiusura. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16, con temperature fino a 40 gradi. Venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record di caldo per giugno. E secondo l'OMS, l'ondata di calore non è più solo un fenomeno meteo, ma un'emergenza sanitaria. A voi.
2: Grazie Gino Ferrante, ti aspettiamo qui più tardi. È partito il 12 giugno il tour estivo di Francesco Gabbani, che festeggia i 10 anni di carriera. Infatti nel 2016 il grande pubblico l'ha conosciuto con la canzone Amen. Con la mia band suoneremo e canteremo un po' tutte le canzoni che sono state i passi fondamentali in questi 10 anni di musica inedita, ha detto Francesco Gabbani, che sentiamo con il nuovo singolo che è Summer Funk.

0: Eccolo qua, Francesco Gabbani, Summer Funk, qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Ok, ci stanno segnalando un po' di blackout in giro un po' ovunque, quindi...
2: Ehi, andateci piano con i condizionatori, che qua stacca tutto, stacca.
0: Ho capito, però...
2: Cosa?
1: Cioè, siamo no, riempite la vasca da bagno, siamo acqua fresca, state dentro e...
0: Cioè, e poi vengono, cioè, vengono fuori tutte le robe, si ingrinziscono i polpastrelli.
2: Sì, esatto, però vabbè, almeno, diciamo, poi se dovete cucinare, vi sei al corrente, almeno quella ce l'avete.
0: No, mi raccomando. No,
1: è tragica sta cosa, c'è ogni estate pam pam dappertutto.
0: Che è incredibile, se tu ci pensi bene, anche perché c'è la corrente, la paghiamo, quindi dovrebbero...
1: Aspetta che adesso ricomincia con quella storia lì.
0: Dovrebbero garantircela.
1: Ah, ma sì, certo, Ferrari, certo. Sono lì proprio che c'era la tua foto in ufficio, con scritto sotto dobbiamo garantirgliela.
0: Esatto.
1: Ci sentiamo tra poco con Cervelli in Fuga.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... Brutti, ma in costume.
4: La procura di Milano ha escluso che sia stato uno speronamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. Avrebbe perso il controllo della sua moto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato. Un controllo fermate due persone. Trump rilancia parole di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono uscite dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo Iran e Oman ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. In Libano gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. L'Europa nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio in corsi d'acqua. Alle 16 chiude la Torre Eiffel per limitarne i rischi e assembramenti. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini, tornata in campo dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi. Esce al primo turno anche a Eastbourne, sconfitta 6-4-6-3 della tedesca Maria. E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Veste lui!
8: Veste lei!
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
9: Company Disc. Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: veramente bella e adesso cervelli in fuga finalmente.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga anche questa sera, 50 euro di buoni carburanti e San Marco Petroli da vincere. Grazie San Marco Petroli, grazie.
3: San Marco Petroli che ci ricorda anche che esiste la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, rimuove eventuali depositi già presenti e ovviamente questa doppia azione riduce i cali di potenza, abbassa i consumi e anche le emissioni inquinanti. Quindi andate a farvi un'occhiata se volete al sito smpdistribuzione.it.
0: Forte, bene, allora vediamo le categorie.
3: Sì.
0: Wall Street, Mondiale di calcio, Seconda Guerra Mondiale e poesia. Queste sono le categorie che sono rimaste, sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Per quale motivo? Perché noi vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, vi daremo tre opzioni di risposta e se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro diventeranno vostri, 50 euro ovviamente di buoni carburante San Marco Petroli.
3: Sì.
0: 3332688688, Wall Street, Mondiale di calcio, Seconda Guerra Mondiale o poesia?

0: Vediamo se finalmente qualcuno si porta a casa questi 50 euro di buoni carburanti.
1: Dai, e ci proviamo.
0: Allora, vediamo un attimo. Allora c'è.
1: Che è successo? Vabbè. Hai preso lo scivolo?
0: Dalla provincia di Verona c'è Davide al telefono con noi. Ciao Davide, buonasera, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Davide si occupa di tende.
1: Sì. Tende da sole, da sole o in compagnia, dipende.
0: Quindi, quindi se le monta.
2: No, lavoriamo da sole e poi le montiamo in compagnia.
1: Le montate in compagnia, compagnia, vedi? Certo.
0: Però sempre all'aperto, che in questi giorni non è proprio il massimo della vita, diciamo.
1: No, però c'è nella caldo. Seconda parte del montaggio è all'ombra.
0: Perlomeno quello. Va bene, Davide. Allora, mondiale di calcio la categoria, ti facciamo la domanda, quindi procediamo.
1: Molto bene, allora sto per farti la domanda, ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo e ovviamente da lì avrai 10 secondi per rispondere, mi raccomando non farli scadere. Attenzione perché la domanda praticamente è una domanda che prevede una risposta che è aggiornata tipo a stanotte, ad adesso, quindi giusto per dire, nel senso, nel darmi la risposta valuta anche quello che sta accadendo nei mondiali che si stanno giocando in questi giorni. Sei pronto, Davide?
2: Certo.
1: E allora possiamo andare tranquillamente con la domanda della categoria mondiali di calcio.
0: Sì, ma anche meno però,
1: Allora Davide, chi è il miglior marcatore della storia della fase finale dei mondiali? A. Miroslav Klose, B. Ronaldo Luis Nazario de Lima, oppure C. Lionel Messi. Via con il tempo.
2: Sì, Lionel Messi.
1: Lionel Messi,
0: Messi.
1: È giusto. E ho fatto questa premessa perché praticamente fino a ieri, fino a prima di stanotte, erano sia Miroslav Klose che Lionel Messi al primo posto in classifica, però con la doppietta di ieri sera praticamente è andato avanti Messi, che adesso ha 18 gol contro i 16 di Miroslav Klose, mentre invece Ronaldo, Luis Nazario de Lima, il famoso Ronaldo o fenomeno, è fermo a 15,
0: okay.
1: Ma non gioca più, pesa 200 kg, quindi credo non faccia più i mondiali.
0: Ok. Davide, scusa, eri aggiornato su questa cosa o hai un po'? Sì. Sei andato un po' a caso?
2: No, sono aggiornato perché sono anche appassionato di calcio. Quindi
1: In realtà era su tutti i giornali di oggi, anche se questa domanda io l'ho preparata tipo 10 giorni fa, quindi non potevo saperlo.
0: Ah, un fenomenone sei.
1: Non potevo saperlo.
0: Bravo, Davide. Esatto, bravo Davide, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Davide.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie mille.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Il disco di The Bowser qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora invece ci sono anche gli ultimi 30 secondi insieme ad Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia, con l'arrivo dell'estate tornano anche le truffe legate alle vacanze. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG, nell'ultimo anno oltre 4,3 milioni di italiani sono stati vittime di una truffa o di un tentativo di frode per un danno economico complessivo da 195 milioni di euro. La truffa più diffusa resta quella delle strutture ricettive inesistenti, a seguire l'acquisto di biglietti aerei e il noleggio di auto. I più colpiti sono i giovani tra i 18 e i 24 anni. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questo quello che dice, tu cosa fai questa sera?
1: Sai così? Che questa quando torno in macchina me la canto, non so come mai. Cioè,
0: ma ti viene
1: mi,
0: da,
1: proprio mi resta,
0: lo
1: mi
0: so,
1: resta così.
0: Cioè. A noi boomer viene da cantarla irrimediabilmente. Va bene, torniamo domani, si chiude qui un'altra sì. puntata di Brutti ma in costume. Domani torniamo con la nostra versione estiva, sì, che sì, poi sì. Cioè, è uguale a quella uguale, invernale, poi. Cambiano solo i jingles.
1: Assolutamente.
0: Però tra le 16 e le 18.
1: Grandi novità, grandi.
0: È vero, è vero.
1: Va bene, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Miau.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Spot.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Sorry Papi, eccola qua, ritornato nel nostro pomeriggio. Dove, che cosa sta per accadere? Comincia un nuovo appuntamento di Tutti in Lista, però attenzione, Club Privé, perché siamo in piena estate e quindi si apre il Club Privé.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è tutta in lista, ogni giorno dal lunedì al venerdì in questo 23 di giugno. Mi sorgeva il dubbio perché ormai io sto perdendo il conto dei giorni della settimana e quindi uno vale l'altro nel susseguirsi delle serate, vista la temperatura, visto il caldo, visto quello che stiamo attraversando in questi giorni, certe volte non ci faccio nemmeno più caso. Effettivamente mi dimenticavo, oggi è martedì, ma come ogni giorno della settimana siamo qua pronti a tenervi compagnia con ottima musica, visto che insomma abbiamo già sentito Sorry Papi, Topic, Becky G, ce ne saranno altrettante che arriveranno in queste due ore. Lo sapete, un argomento vi chiama in causa, quello di oggi è molto familiare, una discussione che arriva da una chat che solleva uno dei problemi insomma che magari molti di voi non si sono nemmeno posti, cioè il problema delle vacanze. Perché ve lo diciamo? Perché come al solito Tutti in Lista vi chiama in causa, vogliamo la vostra opinione, note scritte, note vocali. Il numero ve lo dico subito, 333-2688-688, e fra un attimo vi porremo la domanda. C'è come al solito in regia Jimbo, che mi accompagna anche stasera dalle 18 fino alle 20, che saluto insieme a Stefano Conte. Direi che abbiamo detto tutto, abbiamo salutato tutti quelli che lavorano, quelli che non, e allora si parte. Tutti in lista, arriva anche Baby K, Tuca Macarena.

E allora, Tuca Macarena, Baby K, stavamo ascoltando. Allora, la domanda di oggi arriva da una vacanza, diciamo, da sogno, perché la notizia che stavo leggendo è l'esternazione praticamente di Martina, che voleva fare una vacanza da sogno. Però che cosa succede? Che come molte coppie sembra che abbiano dei problemi economici in questo periodo. E praticamente Luca e Martina stanno insieme da 3 anni, convivono da 1, lui ha un buon stipendio, lei lavora part time e guadagna molto ma molto meno. Le spese di casa le dividono come possono, lui mette di più, lei mette quello che riesce, fino ad oggi è sempre filato tutto liscio. Arriva il momento di organizzare le ferie, che cosa hanno? Un sogno preciso praticamente, quello di andare in vacanza, solo che non se lo possono permettere, non ce la fanno con la cifra. E allora che cosa decide praticamente il buon Luca? Dice, beh, visto che i miei hanno la casa al mare, sai che facciamo, visto che i miei hanno la casa al mare? Andiamo tutti quanti in vacanza dai miei, visto che è un'ottima soluzione. Non viene citata la località balneare, che mi incuriosiva come cosa, però dicono andiamo a casa dei miei. Che cosa succede? Che come sempre si mette di mezzo la suocera, che dice, bene, allora sai che facciamo? Visto che venite anche voi alla casa al mare, in quella settimana là dividiamo le spese. Cioè praticamente mettiamo i soldi della luce, del cibo, di tutto quello che ci sarà in quella settimana. E lei dice, ma scusami, perché ovviamente Martina si risente di questa cosa qua e dice, ma scusami, se abbiamo deciso di fare una vacanza al mare proprio perché non potevamo permetterci un altro tipo di vacanza, e nel momento in cui decidiamo di fare una vacanza al mare i tuoi praticamente ci accollano il costo delle vacanze. Eh no, lei non è d'accordo. Però che cosa fa lui ulteriormente? Cioè Luca, che ancora non informa di nulla Martina, e visto che la madre aveva praticamente chiesto, la madre di lui aveva chiesto di anticipare 500 euro per la vacanza, lui senza dire niente anticipa i 500 euro. Da qui Martina ovviamente va su tutte le furie. Partiamo con la domanda di oggi, perché questo è solamente lo spunto ovviamente per farvi la domanda. Secondo voi ha ragione Luca che comunque bisogna dividere lo stesso, anche se si va a casa dei genitori al mare bisogna comunque mettere dei soldi perché non si può far finta di niente? O siete d'accordo con lei che dice, a quel punto se sapevo che dovevo mettere i soldi era meglio che non si partisse per le vacanze, si faceva tutt'altro e ci si organizzava in altro modo? Voglio la vostra opinione al 333-2688-688, diteci la vostra. James Cole, Kevin McKay con Somebody That I Used To Know.

0: Yeah, that I used to know. Stavamo un attimo parlando con Gimo di quante versioni hanno fatto di questo pezzo, fra quella originale, questa di James Cole, ce n'era un'altra remixata da Fischer, insomma, di tutto di più. Ormai non riesco più a venirci neanche a capo, non mi ricordo più neanche la versione originale, che era quella di Gautier, mi sembra, se non sbaglio. Allora, per Tutti in Lista stiamo parlando del caso di Martina e Luca, giusto? Che stanno litigando per andare in vacanza perché loro volevano risparmiare dei soldi e quindi andare nella casa dei suoceri. Sta di fatto che però la madre di lui decide di far pagare una cifra. Da qui vi abbiamo chiesto che cosa ne pensate. Abbiamo già dei primi amici in lista con noi, o li sentiamo fra un attimo, Jimbo? Li sentiamo fra un attimo. I primi messaggi arrivano fra pochissimo. State
1: su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Avete capito da dove siamo partiti oggi? Annalisa, canzone estiva, intanto che abbiamo sentito è proprio di estate, di vacanze estive. Stiamo parlando, Luca e Martina stanno insieme da qualche anno, hanno un bambino piccolo, tirano la cinghia ogni mese per mettere da parte i soldi dell'asilo del piccolo, una spesa fissa, pesante, che non si può rimandare. Ovviamente per risparmiare sulle ferie decidono di passare 2 settimane nella casa al mare dei genitori di lui, casa di proprietà vuota, che altrimenti resterebbe non lì inutilizzata, perché in realtà i genitori ci sono ma c'è spazio anche per loro. Vacanza a costo zero, ogni euro risparmiato va dritto all'asilo oppure per le varie spese che uno potrebbe avere. A pochi giorni dalla partenza la madre di Luca tira fuori il discorso: per il periodo che stanno lì bisogna dividere le spese, luce, acqua, gas, cibo, e chiede un anticipo di 500 euro. Luca addirittura, per non litigare con sua madre e per quieto vivere, versa i 500 euro in silenzio senza dire niente a Martina, che quando scopre il bonifico ovviamente diventa di fuoco, incavolata come una bestia. Ha ragione praticamente la madre, che chiede di dividere le spese, visto che insomma le vacanze devono avere sempre un costo e ci deve essere la divisione. Ho ragione Martina, che dice: ma come, facciamo di tutto per risparmiare e poi alla fin fine ci troviamo incastrati in questo problema qua? Che cosa ne pensate? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora, io dico giusto che si accollino le spese diviso.
0: Sì.
1: Tutti quanti, giustamente, abitano là anche loro, se vogliono farsi le ferie, così tutti spendono meno e quindi si vanno incontro. Oppure, gentilmente, visto che è sua figlia, i suoi genitori possono anche capire che non possono pagarsi le ferie, dicono: bene, allora noi vi lasciamo la casa, vi lasciamo fare le ferie con noi, però date una mano, cucinate voi, pulite voi, date una mano per tenere l'appartamento, la casa al mare pulita e ordinata durante tutte le vostre ferie.
0: Una specie
1: invece di essere serviti e riveriti.
0: Una specie di servizio a domicilio, ma penso che loro avessero già l'intenzione di farlo. C'è Nathan Dove con Tion Wayne, Kula in arrivo.

0: Radio Company, ci state raccontando la vostra opinione su una situazione del genere, che cosa ne pensate? Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Buongiorno Radio Buongiorno. Company e buongiorno a tutti. Qua gli errori sono decisamente due. Primo, non si va in vacanza con i suoceri, non puoi permettertelo? Tranquilla, ci sono ponti con tantissima ombra in cui si può andare sotto a fare un picnic. Secondo, lui non deve dare i soldi senza dirlo alla moglie. Allora così sei alleato con tua madre e contro tua moglie. Niente bugie in un rapporto, perché la fiducia e la sincerità è la base di un rapporto.
0: Perché se no dopo si crea lo scontro. Lui ha voluto fare una cosa per non sollevare problemi e adesso ce ne sono 3000 in più. C'è Double D con Found Love.
2: Radio Company. The summer is magic.

Double D, Found Love, che pezzo che abbiamo riascoltato nel nostro pomeriggio. Allora, leggiamo un po' di messaggi, visto che stanno sì arrivando le note vocali, ma interessanti anche quelle scritte. Premetto che sono suocera pure io, se mi trovassi in questa posizione lascerei la casa solo a lui e lei, e io non ci andrei assolutamente, e mai e poi mai gli farei pagare, sì, soprattutto questo è il messaggio di qualcuno. Poi io genitore che ho la seconda casa al mare, chiedo dei soldi a mio figlio per le ferie. Meglio legarsi una pietra al collo, scrive qualcun altro. C'è chi poi scrive: si muore se non si fanno le ferie, perché c'è qualcuno che ha anche l'opinione opposta, dice: si muore se non si fanno le ferie, se non si possono fare non si fanno. Io sono cresciuto con questo concetto e mi sembra il più logico, altri tempi forse. Grazie Gianluca anche per la tua di opinione. Noi abbiamo Ugel con Sol.

0: tenetele sul volante, tenete il ritmo. Jamaican Bam Bam, caso strano quello di oggi pomeriggio, quello di stasera, di questi due ragazzi che vogliono andare in vacanza, che però si ritrovano insomma una suocera non molto accomodante. Volevamo le vostre opinioni, ne sentiamo altre.
1: Ciao company, Marco.
0: Ciao.
1: Da Trieste.
0: Ciao Marco.
1: La mia opinione su sto fatto qua di andare in ferie dai genitori e dover dividere il costo della casa al mare, bisogna prenderlo con le pinzette, cioè? Nel senso che se la casa al mare è di proprietà, non vedo il motivo di fare questa divisione.
0: Esatto.
1: Se invece la casa al mare è presa in affitto, bed and breakfast, quindi da 2 vanno 4, viene cambiata la possibilità, insomma, non so se era già possibile starci in 4, no? Uh-huh. Allora lì sì, le spese vanno divise.
0: Sì, no,
1: ma
0: no,
1: da come ha detto Martina, pare che la casa sia da proprietà.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Non ce ne vedo la necessità di fare queste divisioni, anche perché non sono veritiere.
0: Sì, poi non c'è neanche la necessità, perché la casa è di proprietà, ma i soldi che loro stanno mettendo via, ribadisco il concetto, erano per il nipote, cioè loro stanno risparmiando dei soldi per l'asilo. Quindi questa richiesta di denaro, c'è chi è d'accordo, c'è chi dice meglio non fare le vacanze, non partire per le ferie, ma diverse opinioni oggi pomeriggio. Fra un attimo ne sentiamo altre all'interno di Tutti in Lista, fra pochissimo, state lì.
2: Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Nel pezzo di dito nella piaga, nel pomeriggio del 23 di giugno, stiamo discutendo il caso di questi due ragazzi che vorrebbero andare in vacanza, stanno risparmiando e non poco, decidono di andare in ferie nella casa del suocero di lui. Però che cosa succede? Che praticamente ad un certo punto vengono richiesti dei soldi, perché dicono, visto che vengono in vacanza per due settimane, è meglio chiedere dei soldi, visto che dividiamo luce, acqua, gas, presenza, sapendo che poi la casa è di proprietà da parte dei genitori di lui, e dall'altra parte che loro stavano mettendo comunque via i soldi per l'asilo del bambino. Da qui ci chiediamo, ma è giusto dividere, cioè contribuire comunque per le spese? Ovviamente quando lei sa la notizia, stiamo parlando di Martina, che è la compagna di Luca, va su tutte le furie e si arrabbia, perché dice non è possibile, insomma, che tua madre chieda questa cifra anche per così come anticipo. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao a tutti. Anni fa mi capitò una situazione analoga, ero ancora con la mia ex, il mio migliore amico, che per me è un fratello, ha una casa al mare.
0: Ok.
1: Decidemmo all'epoca di andare in vacanza in due coppie, io e la mia ragazza e lui la sua, nella sua casa, nel suo appartamento, e lui non mi chiese niente, però io mi sentii almeno di fare qualcosa, infatti facevo la spesa, portai da bere, almeno quello,
0: cioè,
1: io
0: sì,
1: i soldi non li voleva, però gli ho fatto qualcosa, perché mi sembra minimo. Mi ospiti a casa tua, non spendo un centesimo per fare le vacanze, almeno quello. Certo, 500 euro richiesti è una cifra molto alta, per qualche punto sì, vado al mare.
0: Ok, quindi diciamo, lui avrebbe fatto lo stesso il gesto, però non chiedermelo. Poi io contribuisco e arrivo lo stesso a pagare qualcosa, e sicuramente qualcosa pago, però non venirmi a chiedere i soldi. Another con 54 Ultra, talk to you.

0: questa estate, Another con 54 Ultra, Talk to You. Mi capitava proprio di parlare con un'amica ieri dicendo: ah, sai che gli Another li ho scoperti? Questo duo olandese, bravi, bravissimi, che si sono dedicati alla musica durante il periodo del Covid, studiando gli strumenti e trovando insomma questo sound funk che conosciamo già molto molto bene, ma che piace non solamente alla radio ma anche a chi balla nei club. Noi invece siamo pronti a sentire altri amici in lista con noi, sentiamo.
1: Allora, a parte la scelta di andare con i suoceri, che comunque è soggettiva, opinabile, tutto quello che vogliamo, e sì, è vero, si può rinunciare alle ferie, ma chiaramente, magari se hanno anche un bambino, un po' di stacco, di relax, perché sembra dal messaggio che comunque già facciano sacrifici, sì. Quindi un minimo anche di stacco ci sta.
0: Ok.
1: È giusto contribuire. Forse la cosa che mi aspettavo e che mi lascia un po' sorpreso è che si facesse un rendiconto giornaliero, giustamente, no?
0: Sì.
1: Si fanno delle uscite o si fa la spesa o quant'altro e a fine giornata si dividono le spese.
0: Quello che mi lascia più perplesso ancora rispetto al messaggio che ci è arrivato da parte del nostro amico è che si fa un rendiconto giornaliero, ci può stare, ma come ha detto ancora l'amico di prima, cioè tu puoi anche fare un rendiconto giornaliero, ma sono io ospite, che sentendomi comunque magari non tanto in difetto ma ospite proprio tuo, allora mi dedico all'idea di comprare io magari il cibo e occuparmi del pranzo e delle cene, cioè è ovvio che non vengo lì a scrocco totale. Perché mi sembra una cosa che mi parte naturale, ma che venga la richiesta da parte dei genitori di lui, su questo rimango un po' perplesso come altri amici. C'è Panic at the Disco, Hey Look Ma, I Made It! Here we go!

0: la storia dei Panic at the Disco, che insomma ha attraversato un momento difficile e poi dice: ehi mamma, hai visto? Ce l'ho fatta alla fine, ce l'ho fatta. Vediamo invece se ce l'hanno fatta i ragazzi, o meglio, che cosa ne pensate voi di questi suoceri e di questi ragazzi che vogliono andare in vacanza.
1: Allora, io penso che se vanno le ferie le fanno per il bambino o la bambina, sì. Prendere un po' di odio, fare un po' di male ai bambini fa bene.
0: Okay.
1: Io fossi la suocera o la mamma o chi è, mi sì. vergognerei all'infinito, perché alla fine è tuo nipote.
0: Sì, cioè qui ammette la vergogna nei confronti appunto del bambino. Sentiamone un altro.
2: Ciao,
0: vai.
2: Stefano.
0: Ciao.
2: Io sono dell'idea che se i genitori hanno la casa al mare, penso che si possano anche permettere di ospitare il figlio con la nuora per quei 15 giorni.
0: Perché c'è qualcuno?
2: A maggior ragione che stanno facendo dei sacrifici per mandare all'asilo il nipote. Quindi veramente mi sembra un po' assurdo. Di solito i genitori fanno di tutto per i figli, non capisco questo atteggiamento. O hanno dei problemi con la nuora e in qualche modo gliela vogliono far pagare, ma insomma mi suona un po' strano, perché comunque sia tutto quello che riescono a risparmiare va per il nipote.
0: È il motivo per cui poi Martina si arrabbia come una bestia, perché scopre che c'è già stato il bonifico di 500 euro soprattutto nei confronti della madre di lui. Fai de sfera e basta, Pianks and Me.

0: Faid insieme a Sfera e Basta, Pensami. Ecco, è arrivato in questo pomeriggio di Tutti in Lista, mentre sta per arrivare un altro amico in lista con noi. Facciamolo entrare, vai.
1: No dai, al mare con la suocera e anche pagare. No, facciamo un giorno sul lago, un giorno in montagna, cioè piuttosto quei 500 euro lì mi faccio, come ti dico, giretti in giro. Io abito in Valpolicella, ma sì, il lago, la città, cioè, è tutt'altro. No, il lago è molto più bello e trovi a spendere meno. No, con la suocera no, dai, pagare e andare con la suocera no.
0: Ci sono, dici, mille soluzioni possibili come alternative, e con quella cifra che lui ha versato si potevano organizzare dei fine settimana interessanti. Ne vogliamo mettere un altro? Dai,
2: allora,
0: facciamo entrare.
2: Come la vedo io, è giusto dividere le spese nel momento in cui dici, cioè, lui e lei, sì, ma se questi poveri ragazzi, sì, devono risparmiare i soldi per il loro bambino, mm-hmm, nonni in teoria dovrebbero capire,
0: aiutare,
2: che insomma per il nipote si può fare anche il sacrificio di accollarsi le spese.
0: Invece in questo caso non è accaduto, lui ha addirittura anticipato. Torniamo fra un attimo, sarà ancora Tutti in Lista.
3: Su Radio Company Tutti in Lista Club Privé. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania,
4: in Italia,
3: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Nella serata dove abbiamo sentito anche gli Ace of Base con All That She Wants, brano del passato, brano del presente, e dove continuano ad arrivare amici in lista con noi che vogliono dirci la loro a proposito del caso di Martina e Luca. Sentiamo.
1: Per me è di una tirchieria unica questa nonna, perché io sono nonna,
0: sì,
1: non una nonna ricca,
0: sì,
1: ma io sinceramente tante volte siamo andati anche in vacanza insieme,
0: sì,
1: e non ho fatto pagare. Questa è anche casa sua di proprietà, che vergogna, dovrebbe aver detto venite e così risparmiate, pagate l'asilo, il bambino, che è molto importante come nonna. Proprio non mi piace.
0: Non piace perché è un atteggiamento del genere, soprattutto da parte di molte nonne abbiamo sentito, no? Nei confronti dei nipoti, cioè come si fa a togliere i soldi al nipote? Vabbè, abbiamo il segnale orario, anzi controlliamo, 19:02 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Milano cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la pur graduale discesa delle quotazioni degli energetici. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, riferisce il commissario Castelli. Divulgato il rendiconto sociale dell'INPS, nel 2024 immigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morte, è stato negativo di 176.947 unità. E aumenta l'età media del pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro, per le donne l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filmcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione sotto i 14.000 euro. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio

0: operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

amore è questa collaborazione con Dardust, ha annunciato Elisa anche un super appuntamento nel 2027, sì, sarà insomma un appuntamento dove ci saranno più cose, non solamente la musica come protagonista, perché mi sembra festeggi i 25 anni, sto andando a memoria, dall'uscita del primo album. Sai che cosa facciamo invece adesso? Abbiamo l'Happy Vibes, e per quanto riguarda l'Happy Vibes abbiamo come sempre tre canzoni, tre pezzi. Queste tre canzoni voi potete decidere con le vostre preferenze quale di queste tre andranno in onda. Piccolo assaggio, pezzo A, pezzo B o pezzo C. 333 2688 688 il numero. Pezzo A di stasera, ma

con il suo cilindro Patrick Hernandez come pezzo C, quindi Madonna A, Santa Esmeralda B, Patrick Hernandez C, decidete voi con le vostre preferenze. Noi intanto ci ascoltiamo Albi e Jetty Ranks, I See You.

0: Born to be alive, ragazzi, stavo ballando anch'io sulle note di questo pezzo qui che ha fatto la storia, ma che è stato scelto come Happy Vibes. Abbiamo però la new track, lui che va in giro la notte così per Roma e trova l'ispirazione, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, l'amore agitato che ci racconta in quest'estate.
1: C'è un nuovo successo,
2: new track,
1: una nuova traccia.

0: Coca-Cola e te ne vai. Tommaso Paradiso che ha queste inquadrature anche nei video, perché ho visto il nuovo video di questo pezzo qui, che è molto anni 80, perché una volta si facevano, hai presente, le inquadrature con la finestra che manda i raggi di sole, con lui illuminato solamente da questi raggi di sole. Fa molto anni 80, come un po' lo stile di Tommaso Paradiso. Vabbè, non si dovrebbe parlare di video, ma stiamo per parlare invece di altro, visto che c'è l'informazione che arriva con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che ieri non si è fermata ad un posto di blocco a Milano. L'agente era sulla sua moto quando ha inseguito il veicolo, ma ha perso il controllo e la sua caduta gli è stata fatale. Arrestato il conducente del SUV e un albanese di 27 anni già sottoposto all'obbligo di firma per altro reato. Avevo dell'hashish, non volevo guai, ha detto il giovane. L'ondata di calore che sta colpendo l'Europa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento negli ultimi 5 giorni. In tanti infatti hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La Torre Eiffel e il Louvre anticipano la chiusura. In Italia bollino rosso in 15 città, ma domani saranno 16 e giovedì 17. L'OMS parla di emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

Gaga conduci Runway, pezzo che ormai ci sta accompagnando da quando è uscito il film Il Diavolo Veste Prada 2. L'avete visto? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Spoileriamo o non spoileriamo nulla? Allora, anche stasera sta per arrivare il momento con il nostro effetto e chi sta con noi fino alla fine lo sa, noi alla fine della giornata di queste due ore, ma anche della giornata per moltissimi, poi potrebbe essere anche l'inizio della serata per altri, giochiamo con gli effetti, quelli che si trovano sui social network, quelli che danno una risposta veloce, che dicono qualcosa sulla nostra personalità, e lo facciamo con diversi effetti che si ruotano, scambiano, girano in maniera A da non essere sempre gli stessi, perché ogni settimana c'è un effetto nuovo che arriva piuttosto di uno che ritorna, e B perché vogliamo comunque conoscere un aspetto della nostra personalità. Per giocare oggi e conoscere quale personaggio della DC Comics o della Marvel siete e vedere se vi ci ritrovate, perché poi è quella la cosa figa, che non solo vi diamo la risposta sul personaggio, ma anche andiamo a vedere se vi ci ritrovate in questo personaggio. Per partecipare, dopo puoi provare, per partecipare dovete mandarci il nome, il segno zodiacale, il vostro animale preferito e il colore preferito. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito, facile. Noi diamo questi elementi, poi vi diciamo quale personaggio siete. 333-2688-688. E mi dite anche se vi ritrovate in questa cosa. C'è Alvaro Soler, El Mismo Sol, eccolo qua.

Non volevo cantarla male. Allora ve lo dico e ve lo ripeto, perché sono tantissimi gli amici come sempre che vogliono partecipare, che magari manca un elemento e non posso avviare la ricerca, nel senso che ci serve il vostro nome, il segno zodiacale, il colore e l'animale preferito. Lo faccio un esempio con Jimbo, che voleva partecipare, lui è del segno dei pesci, blu tigre. Cioè, quindi la tigre è il tuo animale preferito. Vabbè. Jimbo, sei Aquaman. Non so da tigre come venga fuori Aquaman. Comunque è una personalità intensa e profonda, di quelle che si lasciano scoprire piano piano. Sei uno che sente le cose, è forte, con un'emotività che a volte tiene dentro e a volte esplode, con una forza incredibile. C'è in te un istinto protettivo verso chi ami, una lealtà che non si discute e una grinta che pochi si aspettano guardandoti da fuori, effettivamente. Cioè. C'è Marika. Marika, il suo animale è il cavallo, il colore è il blu, il segno zodiacale è il toro. Allora, Marika, sei Wonder Woman. Non credo abbia bisogno di presentazione, Wonder Woman. Marika è una personalità solida e magnetica, sei una che non si scompone facilmente con i piedi piantati per terra. Una forza interiore che si percepisce subito, c'è in te una lealtà profonda verso chi ami, una determinazione che non conosce scorciatoie, è una grazia naturale nel modo in cui affronti le difficoltà senza mai perdere l'equilibrio. Ti ci ritrovi, Marika? Vabbè. C'è Nicoletta, segno dei gemelli, il suo animale è il cane, il suo colore è il rosa. Nicoletta è Harley Quinn, che bel personaggio dei DC Comics. Ti ricordi? È fuori come... Nicoletta è una personalità vivace e imprevedibile, sei uno che porta energia ovunque vada, capace di passare dalla risata più genuina a un lampo di serenità in un istante. C'è in te una spontaneità contagiosa, una voglia di vivere intensamente che si fa notare, una lealtà sorprendente verso le persone che scegli di amare anche quando il mondo non capisce le tue scelte. Nicoletta, mi raccomando, non andare in giro con la mazza da baseball, perché diventa pericoloso. C'è in arrivo Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Radio Company. The summer is magic.

Eccolo qua, abbiamo Maria Stella, il suo colore l'azzurro, l'animale la colomba, il segno zodiacale la bilancia. Maria Stella, sei Mera, sai chi è Mera? Tu sai chi è Mera, Jim, è presente chi è Mera? Mera era regina di Atlantide, membro della Justice League, protagonista del film Aquaman. Maria Stella, hai una personalità elegante ed equilibrata, sei una che cerca sempre l'armonia, capace di portare pace dove c'è tensione. C'è in te una grazia naturale che non passa inosservata, una sensibilità profonda verso chi ti circonda, una forza gentile che non ha bisogno di alzare la voce per farsi valere. Sei diplomatica, ma quando serve sai essere ferma come poche. Luisa, segno della bilancia blu, lei aveva tre animali, noi abbiamo scelto quello più rappresentativo, cioè il lupo, fra cane, gatto, abbiamo scelto il lupo perché uno dobbiamo dare. Luisa mi ha dato come responso Black Widow, Natasha Romanoff, Black Widow, Scarlett Johansson interpretata nel film. Vabbè, Luisa è una personalità affascinante ed equilibrata, sei una che osserva con attenzione prima di agire, capace di leggere le persone e le situazioni con intelligenza acuta. C'è in te una lealtà profonda verso chi scegli di proteggere, una forza tranquilla che non ha bisogno di dimostrarsi e un istinto di squadra che ti rende preziosa in ogni gruppo di cui fai parte. Fateci sapere se vi ritrovate in queste così analisi. Ci sono i Temper City con Self Aware.

0: eccola qua, è arrivato anche Temper City nella nostra serata. Abbiamo intanto da scoprire Laura, segno della Vergine, suo colore è rosa, l'animale è il gatto. Laura, hai una personalità, intanto diciamo il personaggio che ha scelto l'effetto è Storm, per chi non lo sapesse è praticamente uno dei mutanti di X-Men, quello Tempesta conosciuto in italiano. Laura è una personalità raffinata e composta, sei una che mantiene il controllo anche nelle situazioni più intense, con eleganza naturale che non passa inosservata. C'è in te una forza interiore profonda, una capacità di guidare senza imporsi, una sensibilità che ti rende attenta ai dettagli e alle persone che ti circondano. Sai essere dolce, ma quando serve la tua presenza cambia l'aria della stanza. Ti ci ritrovi, Laura. C'è Remus, segno dell'Ariete, il suo animale preferito è il lupo, il colore è l'azzurro. Remus Wolverine è venuto fuori, beh, personaggio top, Remus è una personalità diretta e impulsiva, sei uno che agisce distinto con una grinta che non si tira mai indietro davanti alle difficoltà. C'è in te una ferocia naturale ma anche un forte senso di lealtà verso chi consideri famiglia. Sotto questa scorzatura batte un cuore che protegge fino alla fine senza mai arrendersi. Ne facciamo ancora uno in velocità, vai. C'è Francesca, il colore è il giallo, la tartaruga l'animale, scorpione il segno zodiacale. Francesca, sei Poison Ivy, personaggio controverso interpretato da Uma Thurman in un Batman veramente storico. Francesca è una personalità intensa e magnetica, sei una che non si accontenta delle apparenze, con una profondità che si svela solo a chi sa guardare con attenzione. C'è in te una determinazione silenziosa, una capacità di andare avanti con i tuoi tempi senza farti fretta da nessuno, è una passione che quando si accende è impossibile ignorare. Finisce qua lo spazio dedicato agli effetti, si torna domani con un nuovo effetto e fra pochissimo con tutti in lista.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Laura, Simone, sì, insomma, quelli che si sono ritrovati nel personaggio che abbiamo descritto, anche da parte appunto di Maria Stella, insomma, un bel po' di messaggi che ci dicevano grazie, personaggio azzeccato, ci fa piacere. Siamo arrivati in chiusura per Tutti in Lista, anche in questo martedì, anche in questo 23 di giugno 2026. Vi lascio con Igor Pezzi, Le sue cose da pezzi. Tutti in Lista Club Privé, perché estate finisce qui. Ringrazio Jimbo e regia. Saluto tutti, ci ritroviamo domani alle 18. Ciao!
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Eh sì, estate, 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Dance Drive Save, questa Radio Company. Buonasera, ben ritrovati. Buonasera, stanno per partire le cose da pezzi. Ringraziamo Stefano Conte che ci ha preceduto. E allora, linea alla regia centrale con la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: No, il fatto della linea alla regia centrale, cioè in sede, è perché sono collegato dagli studi di Udine questa sera, quindi questo è. Buonasera Jimbo, buonasera. Anche c'è anche Ciringhito stasera e poi c'è anche Picello. Cioè ci sono... Ma potete venire più spesso? Cioè io mando più spesso Gianluca Pacini in ferie, così insomma è più popolata la regia. Ma sì, perché poi ci sono gli autori che lavorano durante il pomeriggio, però a me piace il live, capito? Mi piacciono le persone, sì, così parliamo, chiacchieriamo. Bene, che si fa stasera quindi? Che si fa? Che si farà stasera? Parleremo anche del caffè. La pausa al caffè non è un qualcosa di a caso, specialmente per noi italiani. Cioè, insomma, il momento, cioè, quante volte? Cioè, non vedi quell'ora quando arrivi al lavoro di fare la pausa caffè. E c'è una bella storia dietro. Però prima di tutto, come la nostra tradizione vuole, c'è il consiglio della sera per le menti che riflettono. E quindi c'è il messaggio dello sciamano.
2: La forza del team è in ogni singolo membro. La forza di ogni singolo membro è nella squadra. Phil Jackson.
3: Radio Company. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: su Company. Stiamo parlando del coffee break. Coffee break. Ogni azienda, ogni riunione c'è il coffee break. Anche noi ogni giorno abbiamo il coffee break. Però c'è, non voglio parlare tanto della pausa caffè in quanto tale, ma bensì voglio parlare del rapporto che c'è tra colleghi e amici o il capo. Perché c'è uno studio, poi ne parleremo naturalmente, c'è proprio questo studio, vabbè, arriva dal Massachusetts Institute of Technology, eccetera, eccetera, però dice che se un amico ci offre un caffè, la volta dopo ci sentiamo in dovere di ricambiare un collega, cioè una persona che è un po' alla pari, ok? Cioè nella stessa, diciamo, linea, allo stesso livello. Se però il caffè viene offerto dal capo, inconsciamente non è la stessa cosa, e quindi inconsciamente il cervello dice: non devo per forza, a meno che non gli voglio sviolinarlo, gli voglio proprio che se in quelli sono i caculi proprio, hai capito? A parte quella categoria, parlo di gente che è normale, diciamo così, che si comporta bene, non si sente in obbligo di farlo. Il motivo, c'è un motivo ovviamente, dopo andremo a spiegarlo, ma il rapporto che avete tra amici, tra colleghi, è questo? Cioè, se uno ti offre il caffè oggi, ti senti un po' in dovere morale di offrirglielo anche domani? Ecco, e invece il rapporto con i vostri superiori, com'è in questo caso? Tanto il caffè al lavoro lo beviamo tutti, tutti abbiamo il coffee break, quindi insomma siamo tutti quanti coinvolti. 333-2688-688, ne parleremo, per il momento ci fermiamo, e torneremo tra pochissimo.
1: Da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
2: Radio Company Live Tour, le nostre feste d'estate sotto le stelle, questo fine

0: Sara con Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Sam Jacobs con I Don't Mind su Radio Company. Ancora una buona serata, sono le cose da pezzi con Igor Pezzi. Attenzione, con la regia allargata oggi, ancora Jimbo, ancora Ciringhito. Proprio Picello è andato via, torna dopo Picello? Vabbè, dai, lo aspettiamo, magari per la pausa caffè, perché no? Perché parliamo del caffè, della pausa caffè. Quindi c'è questo discorso inconscio, si parlava prima del fatto che, a parte che tutti noi facciamo la pausa caffè, cioè il break coffee, cioè c'è ovunque. Vuoi che sia una riunione, un meeting, quello che volete, ma alla fine la pausa caffè prima o dopo arriva. Inconsciamente, quando abbiamo davanti a noi un amico o un collega, cioè qualcuno alla pari del nostro stesso livello, ci sentiamo con piacere di offrirgli il caffè, perché ci aspettiamo di essere cambiati il giorno dopo, o viceversa, insomma. E diversamente invece, se abbiamo il capo, è diverso, cioè noi ci sentiamo inconsciamente più in dovere di farlo in quanto capo, perché non siamo allo stesso livello, ma non ci aspettiamo niente in cambio da lui. Non so se vi capita questa cosa, cioè oggi offro il caffè al mio capo, però non è che domani mi aspetto che il capo mi paghi il caffè, ok? Questo così un pochettino funziona secondo questi studi. Domanda a Ciringhito, quando tu offri il caffè a Mauro Tonello, ti aspetti che Mauro Tonello ti paghi di nuovo il caffè oppure no?
1: Ho offerto il caffè a Mauro Tonello.
0: Perché, scusa?
1: Perché
0: il capo
1: non si degna
0: comunque
1: di venire con noi alle macchinette.
0: Fatti delle domande però, okay,
1: va bene. Siamo dei poveracci noi, lui ha la macchinetta del caffè,
0: vabbè,
1: personale in ufficio.
0: Maledetto. Il capo è così. No, è il director, non si dicono queste cose. Allora, nel vostro caso, com'è? Come la vivete sta cosa? Voglio sapere se veramente offrite il caffè così senza secondo fine, però vi aspettate alla fine dal vostro amico o collega che il giorno dopo ve lo ripaghi, e soprattutto che rapporto avete con il vostro capo a proposito del caffè. Può essere anche un aperitivo, se volete, ma insomma, il caffè è la cosa un po' più pratica. Lo offrite, lui ve lo offre, oppure 0 333 2 688 688. Gwen Stefani.

0: su Radio Company. Dobbiamo salutare Ernesto, assolutamente, non solo perché ovviamente è un affezionato del nostro programma e di Radio Company, ma perché è uno degli organizzatori della festa dell'80 Festival di Pordenone, dove saremo protagonisti tutti quanti venerdì sera in piazza 20 Settembre con Ivana Spagna, l'80 Festival, Mauro Tonello e Harry Morri. Quindi c'è Ernesto, ma Ernesto, essendo fedelissimo, risponde ai nostri argomenti. E a proposito del caffè, dice: ci sono anch'io come aiuto regia, se volete, quindi se vuoi aggiungerti come regista, ben venga. Ma insomma, il caffè, io non solo, io lo offro sempre a tutti, ma proprio a tutti, e tu lo sai, mi dice, passate alla pasticceria Reale a Pordenone, vicino al mio ufficio, e dite che paga Ernesto. Cioè, a Pordenone succede questa cosa: tu vai alla pasticceria, dici paga Ernesto, vanno tutti là, lui paga sempre, capisci, è lo sponsor principale. Vabbè, allora è un qualcosa di automatico, probabilmente dovuto al tipo anche di lavoro che faccio, ma probabilmente anche al tipo di persona che sei, perché uno, se si sente di offrire, è di cuore a prescindere. È bello essere contraccambiati, però se no il gioco dopo un pochettino non stai su. Però sentiamo cosa è arrivato.
1: Ma io sono abbastanza sorpresa dal sondaggio, perché nella mia azienda almeno il capo precedente offriva sempre il caffè e non si poteva neanche immaginare a pagare il caffè al capo, anche non mi era mai venuto in mente di pagargli il caffè, dato che guadagna più di me. E il nuovo capo
0: cosa c'entra?
1: Non paga. E io ovviamente non pago a lui. Ciao.
0: Vabbè, volete mantenere le distanze, però alla fin fine è un po', è un retaggio un po' storico, o meglio, fa parte di una volta il fatto che il capo, il dipendente non è il dipendente, un pochettino, diciamo, bisogna avvicinarsi in qualche modo. Allora, che rapporto avete sul posto di lavoro, ma anche tra amici, tra l'altro, come un po' diceva prima Ernesto, il fatto di offrire qualcosa, offrire un caffè, offrire un aperitivo a chi è della nostra, diciamo, del nostro livello, cioè un amico, un familiare, un fratello, una sorella, ok? Lo facciamo col piacere di farlo, e un po' ci si aspetta, ecco, il giorno dopo lo stesso gesto. Con i superiori invece non è così, lo facciamo più per dovere, non per leccaggio, ma per dovere, senza attendere per forza che il capo ci paghi il caffè. Però diciamocelo, se il capo ci paga il caffè ci fa molto piacere. Dite la vostra quindi al 3332 688 688. Tra poco
2: Cose da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
3: C come Company, C come C Radio.

la virtuosità del violino di Jador. Nico Heinz, Fabio De Magistris, questa Radio Company. Sapete dove andavano in vacanza gli antichi romani? Visto che è tempo di vacanza adesso, sapete dove andavano a passare le vacanze quelli là? Quelli lì di 2000 anni fa facevano le vacanze quando volevano staccare dalla politica, volevano staccare dalle cose di ogni giorno, volevano insomma prendersi un attimo di pausa. Per gran parte di loro andavano nelle zone diciamo, cioè l'elite romana, proprio cioè, tra gli imperatori, tra i quali Tiberio per esempio, gran parte della sua vita l'ha trascorsa in vacanza. Quindi dopo Gerry Calà, anzi Gerry Calà arriva dopo rispetto all'imperatore Tiberio, nella zona praticamente della Baia, nei Campi Flegrei, quindi siamo in campagna vicino a Napoli in questo caso. Gli storici la descrivono come una specie di Monte Carlo, cioè di Porto Cervo, di Las Vegas, un po' tutto messo insieme, perché c'erano delle zone termali, c'erano ovviamente ville, case affacciate sul mare, poi facevano delle feste, banchetti, e là andavano veramente personaggi famosi, cioè persino Cicerone possedeva una villa in quella zona. E vabbè, la cosa incredibile, dice questo articolo, che adesso quelle zone lì, che una volta erano veramente Las Vegas del momento, sono sommerse dall'acqua per buona parte a causa dei movimenti del suolo avvenuti ovviamente durante i secoli. Se pensate, anche qua vicino a noi ad Aquileia, definita la seconda Roma, per metà è sotto, per il 90%, non per metà, per il 90% l'antica Aquileia è sottoterra. E difatti, andando verso il mare, cioè verso Grado, in questo, insomma, in provincia di Gorizia, vedi che ci sono anche delle colline, degli avvallamenti, perché sotto ci sono ancora delle rovine romane. Incredibile questa cosa, però tutto questo è ovviamente fa parte della nostra storia. Tutto questo per dire, dove andate in vacanza? Che avete anche voi un posto preciso per andare in vacanza come gli antichi romani? Avete anche voi, come l'imperatore Tiberio, trasformato una località quasi nella vostra residenza? Magari qualcuno sì, perché ha quelle cose che né io né Jimbo né Ceringhito abbiamo, cioè sto parlando dei soldini, capito? Quindi 333-2688-688, parliamo di delle location da sogno, delle vostre vacanze, così le condividiamo e facciamo un po' invidia, oppure magari diamo qualche input, qualche spunto a qualcuno per fare la giusta scelta. Intanto ci sono gli Imagine Dragons con Thunder.

0: Saif con Buona Domenica, questa Radio Company. Siamo quasi alla fine della prima ora delle cose da pezzi. Allora, Domenico, non mettiamo in conto il tuo audio, io già te lo dico. Perché guarda, cioè, è così. No, ma lui ha un humor suo, ha delle freddure sue che... Stavamo parlando di vacanze, i vostri luoghi, perché se abbiamo parlato dove andavano in vacanza gli antichi romani. Tra l'altro abbiamo preso spunto da Capri, io non l'ho detto prima ma colgo l'occasione per dirlo adesso. Nel 2026 Capri sta investendo milioni di euro per valorizzare il proprio patrimonio archeologico e siamo vicino in qualche modo nelle zone dove andavano gli antichi romani, gli imperatori, per appunto valorizzare tutto, diciamo, il territorio, sale museali, percorsi dedicati all'epoca romana e quant'altro. Io vi ho chiesto, insomma, qual è il... E lui fa: non posso andare in vacanza perché non ho abbastanza soldi, perché si sogna quel posto, perché, ecco perché si chiama viaggio da sogno. Ma scusa, ma te lo posso fare? Fa già abbastanza caldo, basta. Ti vogliamo bene, Domenico, non ti preoccupare. Allora, noi ci fermiamo un attimo perché c'è la famosa pausa caffè e torniamo tra pochissimo con un brano dal passato e ovviamente uno dal presente. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: testa gira, le ore quasi 21 della sera, quindi la prima ora è finita con Jimbo e Ciringhito la parte tecnica. Noi ci fermiamo un attimo, anzi no, non è che ci fermiamo un attimo, stavamo decidendo se farvi giocare o meno. Abbiamo deciso che giocheremo all'Identikit domani. Tra poco parleremo di cosa non vi vorreste mai offrire, riprendendo un po' il primo argomento in qualche maniera, però ve lo spieghiamo dopo, tranquilli. Nel frattempo però guardiamo l'orologio. Sono le 9 in punto della sera.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Bella su Radio Company, le cose da pezzi anche questa sera con Igor Pezzi, ma non con Pacini perché in ferie, il principe senese è in ferie. Siamo con Jimbo e siamo con Ciringhito. Signori, prima a inizio puntata qualcuno di voi magari non era ancora collegato, qualcuno lo è ancora, abbiamo parlato appunto dell'offrire il caffè l'uno all'altro, insomma, tra gli amici, tra i colleghi, tra il capo, vabbè. Invece adesso parleremo non della stessa cosa, però sempre di offrire qualcosa, ok? No, mi sono ripetuto? Sono stanco, perdonatemi, andiamo avanti. Allora, che cosa non accettereste mai di farvi offrire nella vita? Un po' per educazione, un po' per orgoglio, un po' per indipendenza, che ne so, per non sentirsi in debito, insomma, ecco, perché magari temete che dietro ci sia un secondo fine. E sono varie le situazioni, no? C'è un po' l'inganno a volte dietro. Non, assolutamente io non voglio che mi offrino, che ne so, una vacanza intera, sentirei troppo in debito, troppo così, una cacchietta. Non accetterei che qualcuno mi comprasse un'auto, sono orgoglioso, devo comprarmela da solo, non mi farei mantenere economicamente, ecco, per esempio. Quindi che cos'è che non accettereste mai di farvi offrire da qualcuno? Che cosa? 333 2 688 688 è il momento di Lizzo.

0: Chubilovid con Lizzo su Radio Company. Le 21.07 di questa sera. Allora, tra pochissimo parleremo anche di un'altra cosa, cioè di uno che va a fare la spesa e alla fine trova diciamo il conto in banca lievitato. È una storia un pochettino strana che arriva un po' dal, diciamo, in giro per il mondo. Però c'è Andrea che mi dice: io non mi farei mai offrire un viaggio intorno al mondo. Una vacanza l'accetto, ma per nulla al mondo. Scusate, una vacanza l'accetto, ma non, diciamo, una cosa di questo genere, ecco. Laura invece dice: non accetterei mai una borsa firmata da 3.000 euro. Secondo me, Laura, approfitta, che ti frega. Mi sembrerebbe più una dimostrazione di potere che un regalo. Vabbè, ma la metti sul piano etico, insomma. Stavamo parlando del fatto che voi magari non accettate qualcosa, cioè che cos'è che non accettate nella vita a livello di regalo, cosa proprio il vostro ego, la vostra morale non vi permette di accettare, insomma. Ma la chiudiamo qua e ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

Oh, Karol G e Manu Chao su Radio Company. Allora, signori, bene, mi avevo già paura che la base fosse scappata, invece c'è. Allora, avete presente il sogno di ognuno di noi? Qual è il sogno di ognuno di noi? Il sogno più scontato che ognuno di noi ha? Andare in banca e trovare, scoprirsi miliardari, diciamocelo, sì o no? È successo a un ragazzo. Sì, però non è che è andata proprio così bene, eh? Ragazzo di 32 anni, turco, si trova ovviamente a fare la spesa al supermercato, ma a un certo punto quando va con la sua carta, però c'è un malfunzionamento, non va, e quindi non può pagare la sua... no, esattamente, non può. Che si reca alla sua filiale, guardate che non funziona, vanno a indagare, a capire, e sul conto aveva 2 trilioni di soldi, cioè 2 trilioni, scusate che ho perso, come si chiama, aiuto, insomma 20 miliardi, 20, 1 trilione di lire turche, pari a 20 miliardi sul conto, 20 miliardi di dollari sul conto, vi rendete conto che cosa vuol dire? Cioè, quindi è un miliardario, non si sa, non si sa, però alla fine non è andata bene perché A, non ha pagato la spesa, B, i conti sono rimasti bloccati per diverso tempo, quindi non ha potuto fare nulla nella propria vita. Però l'emozione di un attimo, vedere il proprio conto che è lievitato, i nostri sono sempre insomma in rosso, ma non importa. La polizia turca ha avviato un'indagine per capire che cosa è successo. Probabilmente si dà la colpa a un bug tipo informatico, qualcosa di questo genere. Però insomma, per il ragazzo, cioè non soltanto, cioè, il danno è la beffa, cioè il fatto di non essere mai stato in realtà miliardario, aver scoperto per un momento, ma così non è stato, ma soprattutto settimane e settimane di conti bloccati, insomma vi immaginate avere i conti bloccati e non poter fare nulla, nemmeno pagare un caffè, se siete praticamente morti, finiti, questo succede in giro un po' per il mondo. Arriva Harry Styles qui su Company.

0: Le 21:28, siete su Company. Noemi, tu cosa fai stasera? Tra pochissimo parleremo di un qualcosa che è successo sul Monte Everest in un solo giorno, cioè incredibile. Non lo voglio dire adesso, lo dico dopo, perché cioè non si può. Si sta parlando di overtourismo sull'Everest, ragazzi, cioè cosa incredibile, incredibile. Vabbè, allora noi ci fermiamo un attimo, giusto regia? Che a chi tocca il caffè adesso? Ciringhito, vuol tenere fuori questi soldini oppure deve sempre pagare Jimbo? Grazie, almeno quello, vabbè. C'è ancora Ciringhito per caso? Non lo vedo più. Si è squagliato. Vabbè. Allora, tra pochissimo ritorneremo. Prima però c'è il Company Disc e poi ancora la musica di Radio Company. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company? Doo-wop, doo-wop. Company.
2: Company Disc. Company Disc. Company Disc.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Benjamin Ingrosso con Look Who's Lucky Now su Radio Company. Buonasera ancora. Quasi, siamo arrivati quasi alla fine, però prima di salutarci stasera volevo parlare dell'overtourism sull'Everest, ragazzi. Cioè, sull'Everest l'altro giorno si è battuto un altro record, che però per tutti noi è un record triste, perché nello stesso giorno, in un solo giorno, hanno scalato l'Everest 274 persone. Ed è il record. E tra l'altro questo triste record è stato battuto quello del 2019 con 223 ascese in un solo giorno. Allora, il problema è questo, cioè il problema è che ormai perde un po', diciamo, anche l'originalità, e sembra che quasi quasi tutti possano andare nella zona della morte. Ricordiamo che dagli 8000 in su, 7900 in su, là c'è la deadline, la zona dove c'è poco ossigeno, e la forte esposizione o comunque in tempo prolungato ovviamente deteriora il corpo e si muore, cioè si può morire così in 448. Queste lunghe code formano ingorghi sulla vetta dell'Everest, cioè l'hanno scambiata come la collina di Bassano, cioè voglio dire, ma stiamo scherzando? E quindi questo potrebbe essere rischioso. Ma dov'è il problema di tutto secondo voi? Da dove nasce questo? Dal fatto che è un grande business, perché si parte da una spedizione che costa minimo $15,000 a salire fino a 20, 25, 30 mila, poi dipende quanti aiutanti hai e quant'altro, insomma. C'è così, per dire, la guida leggendaria nepalese Kimirita Sherpa, di 56 anni, ha raggiunto la cima 36 volte nella sua vita. Cioè è come noi andare a fare un sentiero nelle nostre montagne, stessa cosa. Ma lui è nato là, un altro discorso per lui, ma il fatto che in un solo giorno l'Everest è stato scalato da 274 persone mi fa come dire, ma era un sogno, era un film, era un qualcosa di incredibile, solo pochi nella storia ce la faranno. Qualsiasi può andare a questo punto, mamma mia, vabbè. Speriamo che il governo nepalese metta le mani o metta i freni a questo business dell'overtourism, perché poi alla fine di questo si parla, capito? Cioè non è solo Venezia c'è il problema dell'overtourism, pure il Monte Everest. Intanto su Company arriva Fulminacci, maledetto me.

Anastasia con One Day in Your Life su Company. Nelle cose da pezzi si parla di leggerezza, si parla di cose belle, di cose tranquille, di cose soprattutto a lieto fine, come è successo a questo cane, si chiama Bruce, finito alla deriva su un kayak. Eh sì, mare del nord tra l'altro, a chilometri al largo, cioè quindi siamo... Sì, faceva anche molto freddo, però è stato ritrovato, quindi insomma c'è un lieto fine. Cosa è successo? È successo che stavano facendo una giornata, diciamo, non si può dire al mare, perché siamo nel Nordberland nel Regno Unito, siamo verso il nord, quindi non è che erano proprio là con l'ombrellone, come si parlava ieri sera, col paninozzo, cioè con la birra, no. Era comunque una giornata per loro al mare e a un certo punto comunque si giocava nell'acqua e c'era questo kayak. Il cane sale sul kayak e a un certo punto la corrente lo porta alla deriva. Ci immaginate? Che vedete il vostro cagnolino sul kayak sempre più piccolo che va a perdersi verso l'orizzonte, cioè la tragedia, cioè la sofferenza totale. Comunque il suo proprietario, freddo non freddo all'acqua, si tuffa e cerca di prenderlo, non ce la fa perché le correnti erano troppo forti, al che chiama la capitaneria di porto e tutte quelle che sono, diciamo, i servizi che possono andare in soccorso. Il kayak, si parla di un kayak gonfiabile in questo caso, che però appunto anche leggero e col vento andava sempre di più. Sparito il cane, perso, non lo si vedeva più, finito. E ormai ovviamente tutti pensavano, ormai è andato, ciao. Moto d'acqua e tutto quello che sei, elicotteri, no. Delle barche, ovviamente, della capitaneria del posto, l'hanno poi ritrovato, infreddolito e assetato, però insomma è stato ritrovato, quindi un applauso al cane. Come si chiamava? Bruce. Benissimo, vedi, tutto è bene, quel che finisce bene. A tra poco.

0: Buraki Heather con My Life Is Going On. Ci fermiamo un attimo, come sempre è un successo dal passato e poi uno dal presente, e dopo arriveranno i saluti finali anche per questa sera, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Pausa con Magnetic su Company, abbiamo chiuso, signori, abbiamo arrivati alla fine anche oggi, eh? Successo del presente, successo del passato, chiudere la puntata anche oggi, grazie anche alla regia molto allargata stasera, oggi c'era anche Riccardo Picello, quindi insomma una serata meravigliosa. Domani sera ci siete di nuovo? Sapete dirmi qua, Ciringhito, perché sei ancora lì? Ci siete di nuovo, così facciamo un altro party, alla fine a voi comunque ci diverte. Come dico sempre, dovrebbe esserci due programmi in uno, cioè quello che va in onda e quello fuori onda, e vi posso assicurare che quello fuori onda spesso non si può, ovviamente, per ovvi motivi, però è molto divertente anche quello, ok? Grazie Jimbo che hai condotto tu, perché sei tu il capitano della barca, diciamo la verità. Poi gli altri stanno lì, vanno, vengono, fanno qualcosetta, però giustamente. Grazie mille, noi torniamo naturalmente domani sera, sempre a partire dalle 8 della sera, per un'altra grande puntata delle cose da pezzi qui su Company. Dopo di noi c'è la replica di Un Sacco Belli con Daniele Belli e il DJ Nick, ma vediamo che ora si è fatta.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Siamo agli orologi, che ora fare?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:02 della sera, buonanotte, vi voglio bene, ciao! Time.
8: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
9: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
10: Un Sacco Belli on Radio Company.
11: Bitch, get it, yo!
10: Radio Company, Un Sacco Belli, Hot, presented by Daniel Belli.
11: What?
10: Live in the mix, DJ Nick.
0: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole. Ovviamente il

0: Benvenuto, arriva da Daniele Belli, dal DJ Nick, come sempre con il suo braccio destro.
1: Hypa!
0: Oggi vi vedo proprio in pantaloni corti, proprio relax alla grandissima. Beh, d'altronde, insomma, ste temperature, poi c'è questa grande aria d'estate che fra un po', preparatevi, perché ci travolgerà completamente, nel senso che tra poco, insomma, fra qualche puntata, entreremo anche noi in modalità super super estiva, insomma, come facciamo ogni estate. Vi portiamo a fare dei viaggi meravigliosi. Cos'è sto suonare di campanelle che tanto a noi non ci interessa?
2: Allora mi dica, caro ragazzo, mi parli dei leopardi?
0: No, calma, io la maturità l'ho già data, a posto. Poi, insomma, la prova di italiano è andata. Adesso fra un po' ci sono gli orali, per cui, insomma, mettetevi tranquilli. DJ Nick, se vuoi rispondi tu, se vuoi parlare di leopardi, se vuoi declamare una poesia. Hai preparato la tesina? Guarda che devi preparare anche la tesina.
3: Bene, capo.
0: Vabbè, dai, salutiamo tutti quanti quelli che sono sotto esame in questo periodo, sia di scuole medie, di scuole superiori e, beh, università no, perché insomma questo periodo qua comincia il grande svacco e la grande migrazione. Va bene, in attesa che effettivamente tutti quanti possiamo cominciare ad andare al mare a goderci l'estate, godiamoci questa puntata di Un Sacco Belli. Sei pronta, Sandy, per dare il via a questa puntata?
4: Ciao!
0: E allora, ladies and gentlemen, si parte da qua. Pezzo figo oggi per partire, Sophie Alix Baxter, Murder on the Dance Floor, primo disco di Un Sacco Belli qua su Radio Company oggi.
4: Radio Company. Un Sacco Belli. Music.

Think About You, complicata da dire, però insomma non ci siamo impaperati. Prima i Daft Punk con Get Lucky e appunto ragazza meravigliosa, molto bella, canzone super figa, Murder on the Dance Floor, stessa voce insomma utilizzata anche dal DJ Spiller per fare Groove Jet nella versione cantata. Eh sì, tra poco torniamo sempre qua.

0: Hide All the People. Ragazzi, adesso attenzione che entriamo nel fantastico mondo del super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Allora, cose che non sapete del super classico di oggi, che è stato nominato ai Grammy Awards nel 2014. Seconda cosa, a questa canzone ci ha lavorato, ci ha messo la voce Jax Jones, però nessuno mai lo nomina, nessuno mai lo cita e non sappiamo perché. E poi il video che è stato fatto prende un po' in giro la realtà virtuale con una sorta di, diciamo così, di visore non ancora immaginato sulla filosofia dei visori che abbiamo adesso, però insomma erano già ben avanti nel 2014. Il video però alla fine, DJ Nick, sai dove è stato girato tutto quanto? Bravo, proprio in Thailandia. Il super classico di oggi è Ladies and Gentlemen, I Got You di Duke Dumont.

dannata, splendido, splendente, e appunto il super classico Duke Dumont assieme appunto al Jack Jones, che non citiamo mai. La canzone si chiama I Got You. E adesso

0: Company, momento Luna Park.
1: Eccoli qua ragazzi, i tre dischi, momento Luna Park. Indubbiamente, insomma, è vero che Tu Fabiola è una chicca che era un po' che non tiravamo fuori, però insomma, per un Luna Park fatto per bene io ci metterei comunque o Better Avalon, oppure se vuoi un grande classico anche Happy Hour non ci sta male, eh. Va bene ragazzi, tra poco torniamo. Questo è Un Sacco Belli, il programma senza regole. Daniel Belli, DJ Nick.

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 6x6.
1: Il momento del 6x6, ragazzi. Qua il protagonista diventa DJ Nick, mixa 6 dischi in 6 minuti, quindi una gara contro il tempo. Sentiamo cosa ha messo insieme oggi. Go.
2: Company. Hot. Sacco Belly. 6x6.

0: Cocobelly, Sei per sei.
1: Ed eccoli, 6 dischi mixati dal DJ Nick, l'essenza, il distillato, la magia di un sacco belli in sole 6 canzoni. Che bello, che figata. Le avete shazammate? Vi siete persi qualcosa? A proposito di cose perse, se vi siete persi qualche puntata, qualche pezzettino, beh, potete andarlo a riascoltare su radiocompany.com, dove ovviamente trovate tutte le puntate di Un Sacco Belli in programma senza regole. Ricordatevi che poi c'è anche la piattaforma Streamo e anche lì potete riascoltare tutte quante le puntate, portarci magari anche in vacanza con voi. Ricordatevi anche che ci sono le nuove puntate di Un Sacco Belli Podcast, quindi mi raccomando, chi c'è questa settimana andate a scoprirlo.

ragazzi, John Cutler assieme al mitico E-Man, che non è quello ovviamente che guardavamo nei cartoni animati, ma è un vocalist molto bravo. La canzone si chiama It's Yours, pezzettino houseggiante. Prima 20 Fingers con Lick It e poi Bob Marley, rivisto e corretto però per l'occasione da un DJ molto famoso australiano che si chiama Fisher. Tra poco torniamo ovviamente perché c'è il gioco dove non si vince niente. Come funziona? Semplice, un messaggino al 3332688688, oppure mi scrivete su Messenger, mi scrivete in direct a Daniele Belli o a Radio Company per chiederci qual è la canzone con cui chiudere questa puntata. Come sempre peschiamo dal mondo dei cartoni animati.

Sean Finn e Corona, The Rhythm of the Night rifatta, e prima ancora Zion, Lennox, Danny Ocean con Brisa, questa canzone che appunto ci fa molto brisa estiva, brezza estiva. Ma noi siamo già in sigla, ragazzi. Qual è la canzone che il mondo dei cartoni animati ci offre per chiudere questa puntata? Attenzione, perché siamo andati a pescare una richiesta, devo dire, di queste ultime settimane, che avevamo tenuto lì da parte, ed effettivamente è proprio una cosa originale. Questo cartone animato che si chiama, questo robot anzi, che si chiamava Gordian, erano tre che si incastravano uno dentro l'altro. Andiamo a riascoltarci la sigla. Go.

Ringraziamo Samuele per questa selezione, grazie per il messaggio che ci hai mandato. Ovviamente ragazzi, se non siete stati accontentati oggi, insomma, abbiamo la possibilità di farvi ascoltare tutti i cartoni del mondo, per cui state tranquilli. Che dire, ce ne andiamo ragazzi? Abbiamo finito? No, non abbiamo finito.

0: oh, basta questa cosa degli esami, però noi abbiamo dato ampiamente. Ragazzi, prossima puntata ovviamente ogni domenica dalle 14 alle 15 con un sacco belli, e poi se avete voglia ci potete ascoltare su radiocompany.com, dove trovate tutte le puntate, e anche ovviamente attraverso la piattaforma che si chiama Streammo. Scaricate l'app oppure andate sul sito, trovate tutti quanti quello che volete del fantastico mondo Company. Grazie DJ Nick, ciao a tutti, alla prossima puntata.
1: Bel lavoro, andiamo!
0: Hai mai ascoltato un sacco belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri un sacco belli il podcast su radiocompany.com, su Streammo e su tutte le piattaforme.
2: Un sacco belli. Ci abbiamo fatto!

0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 30.

0: 31 ottobre.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C'Company, C'Radio.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
5: Amici di Radio Company, ciao a tutti, ben ritrovati. Grazie naturalmente per aver scelto la nostra musica. A quest'ora c'è Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris. Questo è il nostro appuntamento del martedì, due ore da passare assieme. Solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa da sentire assieme, saranno mixati come sempre da Gianluca Pacini. Tra poco mi cicolatino, ritorna Jerry Halliwell. Poi riascolteremo Juanes, Pink, Double D, ATC, Planet Funk, Pitbull con Don't Stop the Party e subito c'è Jennifer Lopez.
2: Radio Company.

0: Che grande successo, veramente, quello di Pitbull. Lo abbiamo riascoltato stasera all'interno di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday. Ci fermiamo, abbiamo una brevissima pausa, ma ritorneremo tra pochissimo. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Ancora una buona serata a tutti, questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris, siamo pronti con Gianluca Pacini che è in regia a continuare questo spazio, questo appuntamento dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Tra pochissimo vi faremo riascoltare Pink Coffee, la loro versione di Another Brick in the Wall, poi Katy Perry, Florida, ritroveremo anche David Guetta, Press Cat, Madonna, Alice DJ, subito The Once con Flawless.
0: Radio Company, Yesterday.

0: LS DJ Better Off Alone, un altro dei grandi successi che stasera abbiamo inserito all'interno del nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday. Questa è però la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad una brevissima pausa. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido,
2: J-Lo,
3: Company Yesterday,
1: Radio Company, Yesterday,
3: accendi il ritmo,
1: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
4: Company Yesterday, bella, bella, yesterday, bella, bella.
1: Radio Company, yesterday. Yesterday.
0: Questa è Radio Company, siamo all'interno del nostro spazio, a quest'ora ritorna come ogni settimana Company Yesterday, che continua, poi parte adesso la seconda ora, tante canzoni da riascoltare, Gianluca Pacini in regia, io sono Fabio De Magistris. Tra pochissimo ritroveremo un grande successo, quello dei Room 5, Make Love, poi House of Glass, Sissoko, ritroveremo anche Hilary Duff, FR featuring Jenny B, ritroveremo anche Two Times di Ann Lee, poi French Affair, ma subito c'è The Beat Goes On di Bob Sinclair.

0: Era My Heart Goes Boom, la canzone che abbiamo appena riascoltato, French Affair, stasera qui su Radio Company all'interno dello spazio dedicato ai successi proprio di qualche anno fa. Per noi adesso c'è una brevissima pausa. A tra poco.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. J-Lo.
7: Company yesterday.
8: Radio Company.
9: Yadusa, noi manna.
8: Yesterday.
7: Accendi il ritmo.
8: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
10: It's a new generation.
11: Company yesterday.
12: Bella, bella.
11: Yesterday.
12: Bella, bella.
8: Radio Company.
7: Yesterday.
0: La musica di Radio Company a quest'ora della sera ci riporta indietro nel tempo. C'è Company Yesterday. Ben ritrovati ancora a tutti da Fabio De Magistris. Gianluca Pacini è in regia. Siamo pronti a continuare con altre canzoni che abbiamo scelto da sentire assieme. Tra poco Daft Punk, Gigi D'Agostino, Kylie Minogue. Ritroveremo anche D-Light con Grooves in the Heart. Poi Ingrid, French Affair, ATC. E subito con Give Me Love c'è DJ Dato.
7: Company.

Era Around the World, la canzone che abbiamo riascoltato. Loro si chiamano ATC e chiudono praticamente il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana con Company Yesterday. Grazie quindi a Gianluca Pacini che è stato in regia, grazie a voi come sempre per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the-

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique Summer Vibes.